curci va in la not. Da Jon Guidon. Curci va in la not, c'è stanga il malavur da vente a met. L'ora sa es tu mes angel, dam quae dezza, dam da let. Solva tu in armonia il travasch e sa dolur, e governa ma fadia cun delizie cun amur.

RTR al puls da la musica popolare. Es un Heini Morell del duet Torgels de Mann, Heini Morell et Luzi Hemi.

Suona sudula che laga alla vendo de corsa, suona sudula che al tempo al frenaman. Dula che ta sei ancial di despua de una cioca, dula che i tuoi si sparis.

tuda. Nessuno al disnua. Non ci parla par de band. E a se piant quan cal è tardi.

Steilas, de Florin Darms. Las steilas lev caminen, tras il stir, il sempitern, ferton che olma schminen, che dat in bab etern. E cui incor anquera, anquera in destin, lo amfla ella sera, en ellas il divin. E cu nos cors piteschen, d'amur, ni d'adentiert, bufac e lusch clareschen, ed ergen o confiert.

Men da betta da vart ils advocats, da men rauch. Schün advocat es croda eint, in büll es nähen tesche quaint, allur es quai un accident. Però schel cun schaschin es sazia no dond vain ora viv per grazia, allur es quai una disgrazia.

0: Las novitats da RTR.
1: Il Hockey in Svizzer terminerà la fase del gruppo in primo posto, nel quartfinale specie aus, la Svezia. La Corea del Nord fa test con rakete che ne equipate con intelligenza artificiale. In Laura è stato in Dida Cialires con 31 grazie a Quira. A Samorez sono andati 23 grazie. Niele Sis, mio nome è Müller. Bienvenuti. Al campionato mondiale di hockey a casa terminisce la Svizzera la fase di gruppo sul primo posto con il maximum di punti. Il Svizzera sa nerco di gnare il settavo il gioco contro la Finlanda e quai con 4-2.
2: Siat giugs, siat victorias, la Svizzera persuade vinavon al campionato mondiale di casa. Mogu di gnau a un nuot il combat da medaglias en cioivos per da dreic. Encontri il finlandese sei scospitiau veniu tir in duel fec streich. Als Jugs Olympics il favre a Mileun veven il finlandese e un batiu il Svizzer spezza cop. A Turic a gartiau a l'equipa da Jan Cadieu da fa revancha. Già so entre 4 minuti manavan il Svizzer con 2-0. El second tir san il finlandese lu pudiu egualisa. Bien 30 minuti avon la fin del gioco a Ken Jäger lu con siu second gol procurau per la decisión. Il quart gol a Nico Hischie toc el gol vit. El quart final specios de meun la sera la Svezia ganaziau la davosa chance e da scia il pidavos momentum pudiu se qualificar per la fase de K.O. Encontri il Svades al Svizzer savens stium agunà diras terades. Iei empauet in adversari de Sgarjuch. Mo in quella forma e con quei sustendi ils fans da casa, ai parinaga la Svizzera è la rola da favorit. Andreas Vialant, redazione de Sport.
1: En ils ulteriors quartfinals fronte il Canada sin il Stadis Uniz, la Finlanda sin la Tschechia e la Norvegia sin la Lettonia. La Baselgia Evangelica Reformata della Svizzera vuol scomandare un scenumnades mesires de conversion sin plan federal. Questas praktikas intentionescian da midar l'orientazione sexuale de personas. Il Cussel Baselgia vesen questa gira in responsabilidad. Per qualche tale suppression aia per part motis religius e capitia magari in ambient clerical. Il comand con sanzions corrispondentes possi avere in effect preventiv. Sin plaun federal dati finus bec in tal scumont. Il Cussel federale dentant già in permessa vand ons in report en causa. La Svizzera sostegna il combat contro il virus d'Ebola in il Congo con 3 milioni di francs. Quers daners derivien dal fond per la gitt d'urgenza, quai ha comunicat il Departement federal d'affars exteriors. Da quest daners già in redont 2 milioni all'Organizzazione Mondiale della Sanadat WHO. Uscia du ein trant rauter teams d'urgenza venir sostegnits in il Pajais Central Afrikan. Il resto dei daners già appartenati a esistenza, sco per esempio a programmi che sostengono la sanidad de mammas e d'ufans. In prima metti la Confederazione a disposizione 2 experts. Dopo l'entrata dell'epidemia hai da passa 900 casi suspect in il Congo. In una azione comunabla all'Unione Europea e plir stadis com membres zita ir diplomats della Russia. La regione en las ultime schmanacce de Moscow. I ministeri dell'exterior russa aveva appellato diplomats dell'exterior da abbandonar Kiev, usce spercco possible. In medem tempo il ministeri annunziat acces massives in la capitale ucranaisa. In pledadre dell'UE a discurie in quest connex di una escalazione non acceptabla. La delegazione dell'UE vigna arrestar a Kiev. Ed la regenza tudescia condemna le schmanaccias e declara che ins ne sa lascia bic dementar, quai einins comunicia claremain alla regenza russa. La Corea del Nord ha tenor accens indicazions de sta nov systems de raketes, quel sein equipats cun intelligenza artificiale e navigazion precisa. Tenor rapports de medias statales al potentat Kim Jong-un sorveglia personalma in quest testa missils de crujada e raketes d'artiglieria. Quelles raketes doen venir stationades al confin cun la Corea del Sud. Tenor experts modernisesce la Corea del Nord ses arsenal en tant che la fornesce il medem moment armas alla Russia en la guerra contra l'Ucraina. Con quai survegna Kim dates custaivles dalla front. Ed anche il tennis per Simona Walter del French Open a Parigi fin sventer la prima ronda. La grigiuna da 25 ans ha pers contro la ceca Katerina Siniakova in due sets con 4-6 e 6-7. La partita cozza passa 2 ore, Walter da tuttavia gli chances, tentanta e la mancanta 10-12 palles de break. Con quai restano anche 4 giocatori svizzeri nel turnier, Belinda Bencic, Viktoria Golubic, Jill Teichmann e Susan Bendecki.
0: La meteo.
1: Oggi si dice sulle lieve, soprattutto nel grigion del nord, poi locale mai venire plec. La temperatura maximale è tra 23 gradi in legge di nota, 29 gradi in surselva e 31 gradi a Quira.
3: Quai en stadas las novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: Vargaule sis, la mesiam de sinundas remonches. Al microfon per vous otzen de mon Anna Selina Quinter. Sins mera de quelles ures de finia stra a vese kin scheve schon tege tege venit klar. Nu vai definitiv in teg pitjons den scheve al di de quelles ures. E oz veni pu spedec kaul kun tog en 30 grad scon us ven gest udiu. A ci sa forse vais die per fin liberoz. Iau kusele mincikas quel kausche vus estems. Gia una dina al meir de quels dis de Calira. Restai frests e oz a biala mesiamna.
3: RTR. Unic e simpatic.

0: Laura Pausini con la mia banda suona il rock. I ein ultriur di de Caliras, tenor la Confederazion per quei de facuitau oz en special de Bäubrewunde a de se schurmeadel Soleil. Con calchi vegn, me renze diesco proxim, avon dati novitats con Urs Müller.
1: Al campionato mondiale di hockey singlaccia la Svizzera ha guadagnato la 7ª partita contro la Finlandia quai con 4-2. Nel quartfinale fronte la Svizzera da Mauna Sairas in la Svezia. La Confederazione sostiene il combattimento contro il virus d'Ebola nel Congo con 3 milioni di francs. Questi denari arrivano dal fondo per la gita d'urgenza, che ha comunicato il Dipartimento federale di Affari Exteriors. Dopo l'entrata dell'epidemia, è da passare 900 casi sospetti nel Congo. E la Corea del Nord ha tenuto indicazioni di testare nuovi sistemi di rakete, che sono equipati con intelligenza artificiale e con navigazione precisa, come rapporta media statale. Queste rakete dovranno venire stazionate al confine con la Corea del Sud.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sias attività regionali per seniores e seniors. Informazioni in regiocurse.ch.
0: Oggi si dice sulle ive il centro di questa forma di neblas e localmente sai e vini blech. La temperatura maximale è dentro 23 gradi e l'engi di alta, 29 gradi e la surselva a 31 gradi a quera. E da mons ripete quei malech per grande parte quei malgrat in cinas neblas de cumulus, il resto per grande parte scec e da quera dati da mons intorno 30 gradi. In abbiamo la mesiamna.
2: RTR. Unique.

0: Cool and the Gang con Fresh.
1: RTL Impuls.
0: Coisi travus, es vus pitost quels de Jones, ni quels de Jazz. Se vus vesus dec clar Jazz, lui quel che suonde forse bu, gest al vies. Questa avna vai nominada main en quella rubrica per Jones. L'autore de scuol Federina Hoffmann requenta en ses impuls de sea amur per Jones. Surtot per su Niev Keniel. Oz cul titel Noves Constellations.
2: Un Keniel es un magnet. L'effet es che la liotz de saldes in via, exclama «Jö!» Leslie Charles-Chan e domanda co c'è la no. E inclei questa reazione completa manch. A mai va precisi stes se avez un cenul. E con una scout potesse jovar e schmusar da buonure fin saire. E joda quest cenulin ed er l'atmosfera in famiglia zamudada. Scout es una bestina allegra, plein buonder e senza tema. El sperpaglia buona luna in giocelis. La fatta nos Chan Grant Milo ha constatato a pags dis con una tenuta scettica che la vita con un compagno è ben quanto più flotta cosco Chan single. In sé son Chan's bestias da trupp, ed in sé è Milo un Chan per perciurar besce. Ossa pol final mangi vivere ora se destin genuin, e la una nuova funzione, el perciura a se scout. Ed el iude era ad educare al piccion. Til schiaccia della coccia, mossa ci nus stire vide la cinta, vive avant ci nu va in betlia pro la maisa. Il più bel effet secondar per Milo e sperò che non ha de restare in avò mai più su let. Se venne d'un termin, iage in l'sdus cianz pacific un procel e corcia torna a casa e esaminciada una gronda festa.
1: Impulse.

0: Las novitats da RTR.
1: Il Hockey in Svizzer termina la fase de gruppe, sin la prima plaz e nel quartfinal specius, la Svezia. La Corea del Nord fa test con rachete che sono equipate con intelligenza artificiale. E Laura e Rosa attendite cialire con 30 gradi a quira. San Murez è andato in 23 gradi. Il Sventemesi poi dar singol su Radis. E la set, mio nome Urs Müller, PNG. Al campionato mondiale da hockey in glaccia a Chiasa termina la Svizzera la fase de gruppe sin l'emprim plaz con il maximum de punti. Il Svizzera ha erguignato il settavo geo contro la Finlandia quai con 4-2.
2: Siat giux, siat victorias, la Svizzera persuade vinavon al campionato mondiale de casa. Mogudignau a un nuot il combat de medaglias en ciaivos per de dreci. Encontri il finlandes sei scospitiau veniutir in duel fec strec. Als Jugs Olympics il favre a Milleun veven il finlandes e un batiu il Svizzer spezza cop, a Turic a gertiau all'equipa da Jan Cadieu da fa revancia. Già so entre 4 minute manaven il Svizzer con 2-0, el secondir san il finlandes lu pudiu egualizar, bien 3 minute avon la fin del giuc a Ken Jäger lu con siu second gol procurau per la decisione. Il quart gol a Nico Hischier toc el gol vit. El quart final specios de meun la sera la Svezia, canaziau la davosa chance e da scia il pidavos momentum pudiu se qualificar per la fase de K.O. Incontri il Svades al Svizzer Savens stiuma guna diras terades. Iei empaueti in adversari de Sgarjur. Mo in quella forma e con quei sustendi il Svens da casa, ai parinaga la Svizzera è la rola da favorit. Andreas Vialant, redazione de Sport.
1: En ils ulteriurs quartfinals front il Canada sin il Stadio Uniz, la Finlanda fronta sin la Cechia e la Norvegia sin la Lettonia. La Baselgia evangelica reformata dalla Svizzera vuol scomandare un scenumnades mesires de conversion sin plan federal. Questes praktikes intentionation da midar l'orientazion sexuale de personas. Il Costel Baselgia vesen questa gira in responsabla dat. Per quai che tale suppressione aia per part motivs religius e capitia magari in un ambient clerical. In scomon con sanzions corrispondentes possi avar in effect preventiv. Sin plaun federal ne dati finus bic in tal scomon. Il Cussell federal ad entant già in permessa vandon sin rapport en chausa. La Svizzera sostiene il combat contro il virus d'Ebola in Congo con 3 milions francs. Quels daners derivien dal fond per la gita d'urgenza, quai ha comunicato il Departement federal d'affars exteriors. Da quels daners già in redont 2 milions all'Organizzazione Mondiale della Sanadat WHO. Uscia due entrante rauter teams d'urgenza venir sostegniti in il Paese centrale africano. Il resto dei daners già appartenati esistenz scopre per esempio programmi che sostengono la Sanadat de Mammas e Dufans. In più mette la Confederazione a disposizione dos experts. Dopo l'entrata dell'epidemia, hai da passa 900 casi suspetti nel Congo. In una azione comunabile all'Unione Europea e più stati come membri cita ir diplomati della Russia, la ragione delle ultime schmanacce di Mosca. Il Ministero dell'Exterior russo aveva appellato diplomati dell'Exterior da abbandonare Kiev e Sperchko Pusaivel. In medem tempo il Ministero annuncia attacchi massivi in la capitale ucraina. In plaidadre dell'UE ha discorrito in questo contesto una escalazione non accettabile. La delegazione dell'UE viene a restare a Kiev. E la regenza tedesca condemna le schmanacce e declara che ins ne sa lascia bic dementar, quai an ins comunica clara main alla regenza russa. La Corea del Nord ha tenorace indicazioni de sta nov systems de raketes, qual sein equipats con intelligenza artificiale e con navigazione precisa. Tenor rapports de media statale sal potentat Kim Jong-un sorveglia personalma in quest test missils de crujada e raquettes d'artiglieria. Questas raquetas doan venir stacionadas al confin con la Corea del Sud. Tenor experts, modernisesce la Corea del Nord ses arsenal en tant che el fornesce il medem moment armas alla Russia en la guerra contra l'Ucraina. Con quais survegna Kim dates custaivles dalla front. Ed anche in novità il tennis per Simona Walter del French Open a Parigi fin entro la prima ronda. La grigione da 25 ans ha perso contro la ceca Katerina Siniakova in due sets con 4-6 e 6-7. La partita cuzza passa 2 ore, Walter da tutte via di chances. Intanto ella mancanta 10-12 balles da break. Con quai restano anche 4 giocatori svizzeri nel turnier: Belinda Bencic, Victoria Golubic, Jill Teichmann e Susan Bandecchi.
0: La meteo.
1: Oggi si dette sulle lief, il sventer mesdise forma nivels, locale ma in poi ervenir bletsch. La temperatura maximale è tra 23 gradi in legge di nota, 29 gradi in surselva e 31 gradi in la regione da Quera.
3: Quai en stades las novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: Vias e traffic.
6: Ad un in comunicazione de traffic si l'autostrada a 13 eisi de fa attenzione dentro Cirona tu son sit eisi en omis duas direcziuns pregulus lau ein personas sin vaja. Top informais sind les novitats caus in nossas ondas. Weiss wuss den tonel sentiment, ki manca forse un paar informatiun. I aide gleiti puspei a Schilonsch, a la scelta ai gronda. Cimetis wuss in vossas jestes, als quittordisch de zirkladur ai elektions. A per casca wuss du weiss un intec agit, des e decider per als drecz tchaus ca corresponden a vies gost. Sei kusia in klicks in rtr.ch, niederesta wit Londer, per emprenders kominche di den Knoscheren Paul Meyer, indels Kandidats, ni Kandidates, per insitz alle Regenza. Mio nome è Anneseline Quinter, bische vus, schöse Kumpignauts der RTR, die Vigil in a Biala Mesiamna.
3: RTR, informativ, informativ.

0: A me mi piace Alfa. Manu, ciao. Mince di marein in tec pi exact. Sinquels e quellas che se muossen al moment e jentir cantun. Elle deputau del Cusei Gron, elle president della PLD Grigiuna, elle ha ciun conto ciun ons, elle impresari, meridaus, ad usa fons, viva a Castelsegna e la Bregaglia. Maurizio Michael. Ad os vuol el indels ciun sitz elle regenza Grigiuna. Oggi in predinus den conoscerel un pau meier, per cui a Gianna Maria Cantieni fac treis demandas personales ad el.
1: Chi è Maurizio Michael?
2: Po grefta gira se, aber Maurizio Michael è una persona engagata, che fa bugent politic, che i più blerda das gieras si vien facin sa c'è nov, ne ha si dat un proiect nov, il part da quei proiect, el sabi c'è girna. Aber quei Museer che la dinge puspe fresche idee sa intenzion da dare un buon contributo alla ciosa.
1: Se tu manda su famiglia ad amici ad amicias che ca els din sur de vos.
2: Io trac chi gin circa i madem, sco Maurizio Michael, aber forza con otras nuances. La miduna per esempio gi te fa sa dinge da per tut kun, sa vesti erscher star mincha tant. Otters Giner, aber Maurizio, Eli hat Dinge per tut kun, si gattegen zu c'è nof, ne si date in nof projekte, loi, e la faccia di Maurizio era la, aber chi oma ne si vien gici madem, aber er positiv, bici negativ.
1: C'è lascia a ninkas mancare, vos mince di, senza c'è vai bici per Maurizio Michael?
2: Io sento qua nianc proprio, aber io vivo la Bregaglia, senza auto sa spice vivere alla Bregaglia.
0: Asse Maurizio Michael al candidat per la reggenza della Partita Liberal Democratica. Al 14 de circladur Eiseluschelon Schluwen decidiu tenins chun che fan part della nova reggenza Grigiuna. De pli informazions am fleisetronusella reut rtr.ch.

0: Stay da Leonie e del Callum Scott. Nova musica causi nossas ondas. Nus figlianus in viadi a main a Mustè en in liug tot special.
1: Quattro lingue.
2: Vier Sprache.
1: In Bayais.
3: Un pays. Les autres.
2: Die andere.
1: Ils autres.
4: Gli altri.
5: Le tour de Suisse.
0: Totes quater unitats linguisticas de la SRG SSR fan ots emissions live de Mustè, a quei per tudest, franzos, italian, e naturalmein e per romansch. A quei live giù de la pendenta. La pon la pi liunga la pon pendenta del Grischun. Adios son os en contact con Romana Costa, e la emmenada
6: bon
0: de quel projekt. Bien di Romana. Romana, es sit as la pendenta?
6: Es muss ein just Probtje sulle Pendente imitiert den Punkt guard jo sul Rhein anterior hai wetz wie der lotre wart am Umpe Mädel e hai la baselge la lotre wart vers Mustè al Trenci passa una matta ci des passeder spermesso go sul Punkt ci wo a Scala un di de bellezza.

0: Era schon stadina ga en sonni, us l'emprima ga per quel projekt si la pendente.
1: Ma in CBE per questo progetto non si vende fatto una recco e si è sgradato che c'è la coalizione sul punto e che è la prima volta che c'è un stede su questo punto.
0: Ti hai in quel caso buoni problemi con l'altezza?
1: No, in sé no. E poi provare di lasciare già al microfono, se ci sono un po' al Rhein.
0: Ma in te lunch non
1: è forse
0: lev audience.
1: Ok, mia cabel non è su lunch per la scegio fin giù somma sono 10 metri ci vem giù hai
0: faia oz fideis emission e entir di antuan sin quella pons qua è il tema central dell'emission quadrilingua quella edizione perché gest pons
1: ma questo progetto, le Tour de Suisse, gli altri di anderen, è un progetto di colliere le regioni linguistiche, si sembra, della Svizzera. E che cosa precisa che c'è un punto FMR, è il collier, una volta l'altra, e questo simbolo che abbiamo usato bene, che noi volevamo discutere con gli altri, soprattutto diversi livelli, sulle punti, di meno punti reali, c'è fem quella scuola lì per esempio col la pendente c'è il difense con quella matta che ci dei spassede giusto per ir a pe da mon pe me dell'altra vart a scuola a moste punti geografici da co svein sur Lucmani il Tessin ma er sur dell'Alp su e la Svizzera centrale lo discorinze nus sur de punti linguistici naturalmente man sta centunglis dun stufer con sie strais linguas punti e punti culturelle sociale su schön event wenn sie wieder obgera liet
0: also in emissione in quattro lungais con in massa jauz in in pon con una scorsi fosse schon in una sfide funzionesce quello
1: Guarda, hai speranza che tenga lì, sinquista punta e che la liet può passare, unde per l'otter. Ed è proprio speciale, vedi questo progetto, che noi vengono organizzare lì, ci tu scuola diverse lingue per le emissioni, da tutte le regioni linguistiche della Svizzera, e se non volessero serbaratere questa liet, volessero venire a conoscere e sempre meglio la Svizzera a confrontare un con l'otter, che qua, vuoi naturalmente bene. Schiss di scuola e si inclegge un po' le altre lingue o almeno si prova di incleggere un po' e essere già in le emissioni vice versa, also noi le moderatori le redattori fare in comune questo domandare che si separa, che si collia sulla che cosa discorrenza oggi, tutta di ad una di ciò
0: O se hai raccontato il stato per quel progetto in prima gara a 5 alla Pono, svegli un altro amico a Marveyes, sco senza da muste in conoscen cels a celas moderature delle autos unitats insomma muste er quen somme in che vicinia cosa sta per els eine scuvrida
1: Hi, ich des natürlich noch immer gekocht, so muss, Moderatures, da tut das Part Linguistik, die meinen da SRF, Part Udascha, RTS, Part da la Romandie, e RSI, del Tessin, e, Et vous lisez ça, weil, que précis, er, da d'elle, Stéphane Gabiou, il roman da Montreux, elle dit,
2: Die mia colazione con il vich de Mouchete, ai, mo, in 5 kilometers, ne vende de Kau, quai, ai, se drun. Mia mamma vende leu, io ai anche mia tante Pia, mio anche Alfred, mia cugina Nora che vivono a Cedrun, donc moi j'ai passé beaucoup de temps en vacances à Cedrun dans ma famille et nous essen lura er veni pliers jazz a visitar la claustra da Mouchete naturalmente.
1: Di me ne so da Stefan es be feu e flamma c'è il po fer e mi sciunco il succelva c'è l'ama ed è il tessinais Davide Gagliardi o una storia con Mouchete.
3: Quando ero piccolo andavo sempre in vacanza con la famiglia a Olivone in Val di Blegno e quando era brutto tempo eravamo abituati a fare una gita fino a Disentis. Pia era Mouchete per mai a dine in lieu crudaiviel e nievlus Usa su Enter Ons, su Nai Pushpe qua, Laura è bella e sono contento di essere qua per Le Tour de Suisse.
1: E contenta di essere Lisa Wickart, ci modereisce per SRF. Ella, nu conoscenti uscia bene Mustè?
4: Ich kenne diesen Dis gar nicht gut, vom Vorbeifahren mehr, aber ich habe einen mega guten Eindruck. Und es ist schon sehr speziell, auf einer Hängebrücke zu stehen und von da aus eine Sendung zu machen. Habe ich noch nie gemacht. Es treibt mich oft irgendwo an, so als Reporterin, aber auf der Hängebrücke bin ich jetzt noch nie gewesen und habe da noch nie Radio gemacht. Ich bin schwindelfrei, es stört mich gar nicht, wenn ich da ins Loch runter schaue, aber es ist schon eine spezielle Situation auch für mich.
1: Da più coraggio trova che a Davide Gagliardi guarder scuccia il riva da fer emissions 100 meters entilaier su il Rhein.
3: Ma non mi metta becci sin la punta pendenta, già ho il tema dei ponti sospesi,
0: Die Lust per uns, Davide Gagliardi, wie im Forza und Summentar, quelle Themen ein Bau, ha? Grazie vielmals, Romana Costa, per les Impressions e les Informations. L'emission letzte Silvester lag auch turnus dentales indisch alles dodisch alu venilu an da in questa sera quei dentales och alles nov.

0: Al Tom Gregory con Rather Be ed os dati novitats con Urs Müller.
1: Al campionato mondiale da hockey singlaccia la Svizzera ergo di gnale 7 la partita contro la Finlandia quai con 4-2. Nel quartfinale fronte la Svizzera da Mauna Saira l'ora sin la Svezia. La Confederazione sostiene il combatto contro il virus d'Ebola nel Congo con 3 milioni di francs. Questi nersi arrivano dal Fonds per la gita d'urgenza, che ha cominciato il Departamento federale d'Affari Exteriors. Dopo l'entrata dell'epidemia ha da passare 900 casi suspetti nel Congo. E la Corea del Nord ha tenuto le indicazioni di questo nuovo sistema di rakete, che sono equipati con intelligenza artificiale e navigazione precisa, che rapporta media statale. Queste rakete dovranno venire stazionate al confine con la Corea del Sud.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazions in regiocurse.ch.
0: Oggi si dice sulle IF, al centro mesi si formano le nebles, a localmente sai e vini blec. La temperatura maximale dentro 23 gradi è l'engi di nauta, 29 gradi è la surselva, a 31 gradi a quera. E domani si ripete come lecce per grande parte, malgrado in nebles de cumulus resti per grande parte scec, a quera dati domani intorno a 30 gradi.
2: Vias e traffic.
0: Se l'autostrada A13 dentro Cirona tu zon sit ai la vaia puspei libera, ma se dir ad in bien viadi.
2: RTR. Mes Radio. Mia lingua.

0: Al Dermot Kennedy con Power Over Me at nus en flau ina candidata per la prima ronda.
1: Il Kikerisis.
2: Presentada folk, vossa bottia del vich en la regiun.
0: Adots, je nus bendi et Erika, che vegn a sedrun?
3: Je bendi.
0: Anci edem boi in quale mese amna?
3: Je.
0: Je?
3: Je.
0: Qui è chiaro, va in te che picciones de vignò de legge, bo?
3: Je, si gira. O io levo il cionce, non c'è nessun problema.
0: E un viern?
3: Je.
0: Un viern è stato?
3: Non è un design, tinto con le sure, se non sono mai più, se non vanno.
0: A dina le smere misure?
3: O il biesci, intorno alla siate, levi o dina, sì.
0: Scoi in ura?
3: Je, je.
0: Cun sverini senza?
3: Senza.
0: Senza.
3: Trovo il mai sveglierino.
0: Scienza, flot.
3: Je.
0: Kaj kot vus persekuta izempa v šport?
3: O, ljubim, kaj da škiz, pa to se obrčaj ljubi je propi. No.
0: Škiz žon? Glač?
3: Škiz žon,
0: abr. Hokej?
3: Na, da ljec bič.
0: Sablun?
3: Nuot, na.
0: Tenis, ebo?
3: Ebič, na. Ju mi je lintik rezultat, abr.
0: Jec žon?
3: Čika dat, abr šok ljubi be bič, na.
0: Ne. A du kannst dies de kalire schot, c'è stato il programma?
3: Ho più bien en nuk entek lumbriv ja.
0: Mhm.
3: Tu che pien per naivert, si interazza, si da bitel su lei grad incontro, ja ja. Te Pacific.
0: E lumbriv.
3: Ja ja.
0: Con in classe.
3: Ja, let's try un bin dentro, ja. Ja, na.
0: Bien pa ja, nus mer ein forse che da jetzt ein paar bonds per comprarlo in glatsch ti sa. E mi c'è caso dove sono sì, corretto, per insomma, godinazione di fare il pass alla prossima ronda. Natalia Weber, co al studio, per me è l'arbitro, mi ricordo tutto il mondo corretto.
4: Buongiorno, Erika, e buongiorno, Fortuna.
3: Grazie.
0: A Schwus, essi pronta, lu, in Schwesenus. Bien clitch.
3: Grazie.
0: La pendente è in natura, la visnonca de Musté.
3: Na.
0: Giusto? Pauline Nuot Clave leva sco pionier del pop Ramonch.
3: Yeah.
4: Fos?
0: Pauline Nuot Clave ha disegnato plirs comics.
3: Yeah.
4: Giusto?
0: Mate a in teke deriva dell'America del Sud.
3: Na.
4: Fos?
0: Tocconos a mince giug del campionato mondiale de hockey staus vendi usò.
3: Yeah.
4: Fos?
0: Ne vende als quart finals vengono tutti gli giugs della VM de hockey giugai a Turic.
3: Yeah.
4: Fos?
0: La Finlandia ha gudignato plirs De Pliers gade sel Campionat Mondial de Hockey kelle Schwitzer.
3: Ja. Yeah.
4: Just.
0: Stan Wawrinka agoniau 3 ga al French Open.
3: Ja. Yeah.
4: Fos.
0: Roger Federer agoniau mo ine ganze Karriere al French Open.
3: Na.
4: Fos.
0: Paris a de Pli habitons ke San Francisco.
3: Ja. Yeah.
4: Just.
0: Oz el di National de la Lodra.
3: Ja. Yeah.
4: Just.
0: Gaspacho a ine super Freude ke deriva de la Grecia.
3: Ja. Yeah.
4: I non es la Grecia, id es de la Spagna, la zoppa de...
0: Vesine ga giù?
4: ...de tomates.
3: Aha.
0: Vese schon giù?
3: No.
0: Ai ein bien tip, ter quals dis de calira. Zoppa
3: sfreudas.
0: Quas fredente è flot. Basta, se vois, de qualche domanda, o vam porre il sport. Ha imperpretazione di sport, veven usen. Natalia Bilancia, ves o co?
4: Hai, giusto quelle del sport, weissens forse drovoince l'uno l'otra, forse als quartfinals del WM de hockey. Nu vengen tuos duvo a Turic, pur de vente dels mezzfinals veng lura a dune giuvo a Turic. E in udere nene tuos gius vendies ore finus del campioni di mondial. Lura ince forse ter quagiosa culinari, gil mate, que is proprio un teci deriva dell'America del Sud. La fin des quins veins fat dure spreteises cinch correctes o quedo, ses weissens però drovo. Per arrivare in ronde 2.
0: Sto a pezzo, Coop?
3: Sì, qui non ti sono nato. È un proprio, spegnere.
0: Sì, fai il budget in altri capo. Sì,
3: bene, bene.
0: Allora, già vi sento in fai il BD, stai a fresh. A good day tutti in quel di bellezza.
3: Grazie.
0: Adio.
4: Adio.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia del Vich in la regione.
0: Ad ina causa positiva aje tutina adina. Schätze ich gerade auch in einer Runde gekriegt, dass ich dir in Je bien per to chels, perché c'è un plein nies jackpot, a nos vein os de nief 24 bons che spetchen sin in Victor, nina Victura, ad ancorin de mampuspe in nief nina nova candidata.

0: Las novitats da RTR.
1: Il Sogean Svizzers Termination, la fase de gruppe, sind in prim Platz. Il quartfinal specie us la Svezia. La Corea del Nord fa test con rachetes che ne equipades con intelligenza artificiale. E Laura Erolza attindida cialires con 30 grazie a quera, samurezzen dati 23 grazie. Il suentermesi poi lo calma in venir blech. Il è la soci, meu nom Urs Müller, BNG. Al campionati mondial da hockey a casa terminesce la Svizzera la fase de gruppe sin den prim Platz con il maximum de punts. Il Svizzer san ergo degna al settava il geo contro la Finlanda e quai con 4-2.
2: Siat giux, siat victorias, la Svizzera persuade vinavon al campionati mondial de casa. Mogu dignau ai un nuot il combat da medaglias en cioivos per da dreic. Encontri il finlandese Zaish Kospitjau veniu tir in duel fecstreich. Als Jux Olympics il favre a Mileun veven il finlandese e un batiu il Svizzer Spezakop, a Turic a Gertiau a l'equipa da Jan Kadieu da fa revancha. Già so entre 4 minuti manaven il Svizzer con 2-0, el second tir san il finlandese lu pudiu egualisa, bien 3 minuti avon la fin del Jux a Ken Jäger lu con siu second gol procurau per la decisiun. Il quart gol a Nico Hischi toc el gol vit. El quart final specios de meun la sera la Svezia, canaziaula da vosa chance e da scia il pi da vos momene un pudius se qualifica per la fase da K.O. Encontri il Svades al Svizzer Savens stuum aguna diras terades, iei en pauet in adversari da Sgarjuch. Mo in quella forma e con quei sustendi ils fans da casa, ai parinaga la Svizzera e la rola da favorit. Andreas Vialant, redazione de Sport.
1: E nels ulteriors quartfinals front il Canada sin il Stadio Nitz, la Finlanda front sin la Cechia e la Norvegia sin la Lettonia. La Baselgia evangelica reformata dalla Svizzera vuol scomandare o scenumnades mesires de conversion sin plan federal. Questas praticas intenzionescien damidar l'orientazion sexuale de personas. Il Cussel Baselgia vesen questa gira in responsabile dat, per quai che tale suppressione aia per part motivs religius e capitia magari in ambient clerical. In scomon con sanzions corrispondentes posti avar in effect preventiv. Simplaun federal ne dati finus bec in tal scomont, il Cussel federal ad entant giam permessa avant ons in report en chausa. La Svizzera sostegna il combat contro il virus d'Ebola nel Congo con 3 milioni di francs. Questi denari derivano dal Fonds per la Gita d'Urgenza, che ha cominciato il Departamento federale d'Affari Exteriors. Da questi denari già in redont 2 milioni all'Organizzazione Mondiale della Sanità, WHO. Uscia duain, tra altri teams d'urgenza, venir sostegniti in il paese centrale africano. Il resto dei denari già appartenati all'esistenza, scopre esempio a programmi che sostengono la sanità di mamme e di fans. In più mette la Confederazione a disposizione dei esperti. Dopo l'entrata dell'epidemia, è da passa 900 casi sospetti nel Congo. In una azione comunabile all'Unione Europea e più stati come membri cita ir diplomati della Russia. La ragione è le ultime schmanacce di Mosca. Il Ministero dell'Exterior russo aveva appellato diplomati dell'Exterior da abbandonare Kiev o Sperch Kopusaivel. Il medem tempo il Ministero ha annunciato accesse massive in la capitale ucraina. In pledadre dell'UE a discurire in questo connesso in escalazione non accettabile, la delegazione dell'UE venne arrestata a Kiev. La regenza tudescia ha condannato le schmanacce e declarato che non si lascia bici di mentare, quai einins comunica clare main alla regenza russa. La Corea del Nord ha tenor accens indicazions testa nov sistems de raketes, qual sein equipats con intelligenza artificiale e navigazione precisa. Tenor rapports de media statale sal potentat Kim Jong-un surveglia personalmein quest testa missils de crujada e raketes d'artiglieria. Queste rakete dovranno venire stazionate al confine con la Corea del Sud. Tenor experts modernisce la Corea del Nord ses arsenal en tant che el fornesce il medem moment armas alla Russia en la guerra contro l'Ucraina. Con quai survigna Kim dates custaivles dalla front. E anche una novità del tennis per Simona Walter del French Open a Parigi a Finz, entro la prima ronda. La grigiuna da 25 ans pers contro la ceca Katerina Siniakova in due sets con 4-6, 6-6 a 7. La partita cozza passa 2 ore. Walter dà tuttavia di chances, tentando il mancantà 10-12 balles de break. Con quai restano anche 4 giocatori svizzesi nel turnier de Grand Slam: Belinda Bencic, Victoria Golubic, Jill Teichmann e Susan Bandecchi.
0: La meteo.
1: Oggi si dette sulle liv, il suenter mesi se forma nivels, localmente poi ervenir blec. La temperatura maximale è tra 23 gradi in legno di nota, 29 gradi in surselva e 31 gradi in la regione da Quira.
3: Quai en stades les novitats.
4: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
5: Wir gaulen so, ich kann sie noch so ein Planeturis bei ihm im Café. Nie, der Kualaura, Massi Forse Meier, kann ihn Café freut. Al Mikrofon bewusst Anna Celine Quinter. Die Wiesel, wo sie in der Biala Mesiamna, kann buona Musica. Ich kann, per exempel, da Benji a Fede, dove quando. In der Biala de Mond.

0: dove, quando.
1: Musica italiana da Benji a Fede, dove e quando. De 10 vergaule zot, la prossima, in de les pi lunghes canzuns in somma, che ne gastada els charts, con in solo leggendar. Dots tocca venerdis, vegn quei gevis in quella rubrica de din candidat, ni in candidata per la regenza grigiuna, a scioia e oz.
2: RTR, mia canzone preferita.
3: Il mio nome è Maurizio Michael, la mia canzone preferita è la November Rain dei Guns N' Roses. Per il solo sta chitarra che non ti abbiamo. E poi salita, guarda mia, e oggi vi dice a tutti in Bialgi con RTR.

Musica del 2024, la Naomi Laren con Stranger. A parots, eisi temps, di integna vos, a navos al son so cionta.

0: il sempervert del di.
1: Elin dels grands noms e la scena de jazz, ihr ves el festival succianaval anniversari. Ne schius et alten el stadi de Illinois mort a ion 1919, Miles Davis. El ha giu grand influenza simplirs stils de jazz, jazz concertant, al swing jazz, al jazz modern, al rock jazz, cun beats de funk, musica de rock e de covers de pop. Nadine influenza a quei stil giu Nadine precisai a influenzau X in stil de musica a sci fece con Miles Davis elle propi un pionier el mond de al jazz. Al sempre vert che nus tetlen oz quale dedicaus ad el va ella sparte de covers Time After Time, forse è in una composizione di Rob Hyman, che è stata in 83 in grande hit di una ulteriore icona, Cyndi Lauper. Della versione di Miles Davis è stata bo in una Vogel Center di quella ballada, ma ben in una trombetta.

0: Vegnu mes las nov, sin undus remonchas temps per mraci gidad de niev, os dati novitats cun Urs Müller.
1: Il campionato mondiale di hockey singlaccia la Svizzera è ergognata la settavla partita contro la Finlanda e qua è con 4-2. Il quartfinale fronte la Svizzera da Maunasaira sin la Svezia. La Confederazione sostegna il combatto contro il virus d'Ebola nel Congo con 3 milioni di francs. Questi generi arrivano dal Fonds per la gita d'urgenza, che ha comunicato il Dipartimento federale d'Affari Exteriors. Dopo l'entrata dell'epidemia, ha da passare 900 casi suspetti nel Congo. E la Corea del Nord ha denunciato le indicazioni di testare nuovi sistemi di rakete. Quelli sono equipati con intelligenza artificiale e con navigazione precisa, come rapporta media statale. Queste rakete devono venire stazionate al confine con la Corea del Sud.
0: Grazie, Urs.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con le attività regionali per seniores e seniors. Informazioni sin regiocurse.ch.
0: Oggi si dice sulle IF al centro mesdì si formano nebles, a localmente si è venuto blech. La temperatura maximale dentro 23 gradi all'engi di Nauta, 29 gradi alla surselva, a 31 gradi a Quera. E domani si ripete come lec per grande parte, malgrado ancine nebles de cumulus, resti per grande parte sec a de Quera, dati domani non in maximale antun 30 gradi. In bella mesiamna.
2: RTR, dalla damau alla saira.

0: Anna Rossinelli con If You Don't Know, I è in Liug proprio con una vista spettacolare che nos visita in Oz alla seconda edizione da Ils Autors Tour de Suisse. Quella fa formata quella ga El Grigion ad emette Oz col team Quadrilingue de totes unitats linguisticas della SRG-SSR live dalla Pol Pendente a Mustè.
1: Quattro lingue,
2: vier Sprache,
1: in Pajais. Quai ganz separa,
3: ce qui nous separa,
1: e quai ganz colia.
2: Qualcosa ci unisce.
3: Les autres,
2: die andere,
1: ils autres,
4: gli altri. Le Tour de Suisse.
0: Ad exact low, a mi quella pom pendente, già pronta per nous ai nostra moderatura de quella seconda edizione als autors ca al tema Pons, Gabi de Gonda. Bien di, Gabi, a mustè, si els auls.
5: Bien di, a crec que Tiana, es buona men in tec gelusa de Schweizer Stadt.
0: Schon ein Pau. Schon ein Pau. Ich bin mir in Liug magisch. Ich bin mir in Liug, ne weh?
5: Exakt, in der Patria ist genus Esserots. Wir haben prim Hosp, Anna. Quell wein schon Surpo und Venus, mein Nus in Teken Konterina lauter. Ellen umnade mein Kerschiu si, mon Pemedel, cordial beim Veni Claudio Simonet.
6: Ja, bien di, Gabi.
5: Bicke nus ist genus Vasekau. Claudio, in Tek schnuezi feiermi. Na, nus mein in Tek Pien Konter Sanchegada, per cui che schau, da man ja wo fin mei Interviste. Claudio, Gutierrez davon. Kerschiu si kau Simon Pemedel. Kontes gas, miau. Kei fossi kau, zako, in a pon, magica, ke ti savesse sperti vi muste.
6: Also, osa steio di, osa vegnum da vende Mon Pemedel, ke visur quella pon contra tai, ad jau ai budjul correles caulces. Aber jau ai ju in profond sentiment, ke ju se meidum nadem ein quell, mo, Komm, der Tier, der quella Gabi, ei, der Mai, also, la Distanz dentro Mon Pemedel, a Mustè, ei, tutten innen venin de Plipinja.
5: Ella, io svera mein Plipinja con quella grandiose pon, quel grandiose Konstrukt, de schi moderne, de schi, schi stabil. Claudio, conferm, sperteva, quella cavordia di ucauso, nus, la cavordia de Couflons, als de Mon Pemedel, de quels de Mustè. Io me legge il politico, mein social, mein emotional, mein coere quai.
6: Also questo è ciò di cui era in che vorge che sperteva. Nus eran Simon Pemedel, ma avan in una scuola complessiva. Nus steven aber per le lezioni de doctrine, sconoscevan a per le schelem aulsteven us i a Mustè. Lui un viren qui era naiv, se capesce ma avan us di fonte nives, Qui era bo naiv, schlo prendevan us Couflons, per quel che jetzt er in tic pli curt. Aber quei era propi de din mon en lauter giu, tras quella val da cella varzi en in iev mon.
5: Adina ve buns calces con vus, stade d'un vir nen quel cas.
6: Ja, es coins veva quas calces, magari e bosci buns.
5: Claudio, us de picurontons abiteches ti a curaglia, lau as ti fundau famiglia, la val medel fa la pon dentro Mustè, a la val del Blegn, aber de cei maun eba al Tessin, Einsko president comunal de Valmedel zako intekel la mission de desser intekel le pon denter il bel Ticino, aber evirs la proxima vishnonka de Mustè.
6: Ja, quel passion es io ai forse sko tot en tot quel che ha fatto mai vete dine fatto in tic pons. Ne ve arvan tot sko manar de scola de musica so selva e dine giu da fa pons dir tot le vishnonkes de la so selva. Ados de vend mon pemedel mon diventa medel sta quoi fa in a pon io son oser president comunal io son e president de la conferenza des presidents de la cadi quoi qui puspe de fa pons denter les vishnaunkes as in stat ente medel Schalusse gepäsch ins Fickfeld der Tierdel zu sein, ja kein Fehler gewiebe jul zu sein, lo ins Dien in Tex in Viadi, dentele sur selva, weil Mädel zu sein.
5: Also in Tex in, Pellegrin, ha? In che va tu di sur Pons, a fa e Pons. Osa, la Pont pendente, ne ho che nus dus essa non sa kao, mire in gada kao vi, ai quei bozzi che grandius, ha? Quella Pon ai è in hotspot turistico. Questo è un screoscion di. Aber giucau quella cavora, giucau neo quel rein anterior, flasedia, osa giucau quell'aria cristallina, asci balezia, che vos bisce nos, avuditurus, vasessen quai. Claudio, giucau, marchava relativ bia, senz patratia vana vosa la historia. La Val Cuflons, c'è importanza aveva quella?
6: Io se capisco, qui asci in sbomblidac la via Zulluc Magn, ma vede a sia Zurus Zur Cuflons. Cuflons, si incontra la caplotta di San Valentin, vina von Zur Verdiere, quella sulletta possiamo la dat da passare da Mustè sul pass Luc Magn. Als Romans schon dovraven quella vaia pel commerzi per tot els iadis che fedeven. A dosa stai uva un dia tisce o astiel in a pinche causa d'importanza per nus de Montpemedel. A nus venie videc che si su Montpemedel lausai in crap. Quei crap gevin scau a al Carlo Borromeo fac in paus cu la ius laus melia ciuncela tons sul pass Luc Magn. Cause vera mein nudau en, quella is siu, dins veselas duas metjes chile, dins veselas combes, an us cofons mavem sia se seven en quel liu che veven un sentiment ad essere in Carli Borromeo.
5: Grandius, sentiment in quel cas. Quel crap è una dina?
6: Quei crap è se capesce in attrazione, ihr bot tots gesang, quei, aber forse se sentit son aun in tegvalata, quei scola attrazione.
5: E minchia cas, qua scola punt pendente che in attrazione se avessi sfeng paliet, anche così, virs quei crap. Claudio, la colligazione dentro Mustè e me del vera meina dina stada in sfida, quei hai sempre meina scia. Claudio, os quella pon, fosse buschon stava von decenni spusai, vel se cu vevan i geschon facci in prova, in evaluazione, als on si santa, quei è lu, io, o è nuot.
6: Quei veramente scotti di es, questo è un turno als 1900, 1900, sai o lu, vedevi in smesire zions, che vide c'è la vart, also hanno in noe quella pumpendente stat oz, sto essere che quella smesire zions, hanno portato al bien resultat, al terreno era in quel caso buon de stabils, ad in salu suenter, fac in tunnel de vende las ruines in contra Montpemedel.
5: Nus es c'è un buon blida, nus essen cash, nus mein via miez, essen us bunumen 100 meters e l'aria. Che fa schon in tic schnuezi. Aber Claudio, per fini, Claudio, ti ha studiato musica. In de Montpemedel che studia musica che va o el mon, dedicau ti a vete alla musica a ti sunes l'orgla. La regina dentro gli instrumenti, se ti vessas usa de componie. Se rovinessas la missione, de componie in ovra dedicata a tiu liuc nativ, Montpemedel. Co non nasasti qua, desco in sonata, desco in... Che fos qua?
6: Also io sai che ho scritto in una canzone che aveva da fare con la caplotta di Montpè, lui era la pompendente buona, non so se fosse l'ispirazione da fare proprio in città, che da fare con la pompendente, se io mai svido quella lavoro, io sai, ma forse che prendesse la forma degli archi, nemmeno, quindi se avessi, per esempio, plaun, ma svido incontro il centro con il movimento, sento il punto culminante, ma senza la cella vera giovane, poi ti lo aus ja bien lo desse se che pesce bobe altre che da al tetto al maneggio il arc
5: in arc a ti Claudio Simonet ti sta aus nies archots nosse pon per nosse emission mi un prim hosch ben grazie al fech Claudio per esser gau us dat ja in caffè an in stortin Anna ihr dundele na vase selegrel es in nos proxims hosch fotografie us dat di reminent gleiti online per vus nos wenn schon schmakau im per e con Claudio Simonet adio dundele na vase ti an grazie al
3: grazie Claudio grazie fech vus duze ti sashi dat de forse lu indi quella ovra da al arch ne respektiv forse de lu ella pendente ca simbolizesce lu am pau de al liuk mumpe medel e mi ce cas turnoi nus lu puspe live muste tala pendente a quantun mesela sendis cui va per fa ponts linguisticas cei sfides monti insomma de fa pons linguistiques per insomma se venne mantenere es lungati quei ai lu la domanda de mes les indis lau daten lu Ivo Berter pomatur de lungati del canton a Marietta che Thomas manage nossa linguista pleit a fac a quei è si la pendenta
1: quattro linguas
2: vier spoche
1: in paeis
0: api les autres
2: die andere
1: ils autres
4: gli altri Le Tour de Suisse.

0: Las novitats da RTR.
1: Il sovran de Domet può decidere il cercle dur davart la revisione parziale della planizzazione locale che la Vischnanca ha sur lavura. E in era va fin all'ex Putellia sbanduna l'FC Barcelona sventr 14 jons e sventr 38 titels. Guain dus les temas ozze las nov. Al microfono Urs Müller, BNG. La Vischnanca de Domet ha informai saira la popolazione davart la revisione parziale della planizzazione locale. Il project sur la Vurana sei ein bisschen più schön vast e se concentresce sin las prescriptions de la legge revidide davart la planizzazione del territori ai num en ina comunicazione. Il sovran decide als 14. Zerkle dur all'urna en Chausa. Avanti non an is de Domet refusal en prim sbotz de la revisione parziale de la planizzazione locale. Dina greva explosion en ina fabrica da Palpiri en stadi federativ da Washington e almain ina persona morta. Nov ulteriures persona sein vinides blessades, per part greva main. Plires ulteriures persona seien ang sparides, quai an communicales autoritats americanes. Konkret sei a Colabà in Tank en pleni cun brumain 3,5 milions liters dina chemicalia corrosiva. Per la popolazione detia Nagin Privel, l'andamento dell'accident stoppia anche vini in Tercuri. La NASA ha surda incumbenza da plir 100 milioni di dollari ad intreprese astronautiche private. Uscia servigen las firmas Lunar Outpost ed Astrolab passa 400 milioni di dollari per costruire vehicles lunars. La firma Blue Origin de Jeff Bezos survegna rundi 90 milioni di dollari per trasportare questi rovers sin la surfaccia della Luna. Queste incumbenze fanno parte dell'uscenuna program Artemis. La fine mira di quel è documentare la presenza dell'umano in l'universo. La missione planizzata Moonfall doveva cominciare il 2028. Anche in novità il balapè delle donne Alexia Putellia spanduna l'FC Barcelona sventr 14 jons. La capitania del club Naya Beach prolungasse il contratto che scade alla fine di questa stagione. Se l'ultimo geo per Barça absolvesse ella questa sera a casa contro Real Sociedad. La giugadra da 32 jons è venida elegida due giades sco migliore giugadra dall'on. Per Barcelona ha Alexia Putellas fatto 232 gols in 57 partides e guadagna in tot 38 titels. Trantrauter 4 giades la Champions League e mince mai 10 giades il campionato spagnol e la Coppa Spagnola.
0: La meteo.
1: Oggi si detto sulla Lief, il sventer mesi si forma in 5 nivels, lo cama in poi ervenir blecci. La temperatura maximale è 30-23 gradi in legno di nota, 29 gradi in surselva e 31 gradi in la regione da Quera.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Scadiola, miola, tazza, cupina, cupin, copina, cupegn. Oder c'è buis vus vies caffè? Forse è oda d'ina pi speciala, ina cum screzi RTR forse, di per dirce nus regala ina de quellas insieme cum vus, an quali in vempaia ave ina sin cruna nien scaffa, fidiene oz buspa ina regala ce ci cascia el futur beiber oda quella siu caffè ni siu te. Mio nome è Anaslina Quinter, bic vus es accompagnada nus ad ina bella mesiamna.
2: RTR. Informativ e divertente.

0: tschaca da mani del Steven Sanchez. Adia, schelinau, che per nostra cupina a venire atrás ai Margherita Filli de la Vin. Biendì.
1: Buondì, donana.
0: Vus les gratulà a chi?
1: Eve, sien de gratulare a mes frar, a Giacomin Berbuda, da Derdez, che complisce 877 anni. E ti ha visto tutto il buon, e ce l'hai a l'air plagiais con ses chavals, e la lavora con sia figli in stalles, e han chavals, e han ad un gust de quelle belle bestie.
0: Cons? Ja? Posso dire? L'avevo un dienz, ja?
1: Ma chavals han a blers, ver desdotto, e non
0: so.
1: E da blera la voce.
0: Ja, jetzt, creio. Con Joach Cavada, schon da fa, ha?
1: Sì, qua da blera. L'urire a giaminare, a sella e tutto qua. Qua da blera la voce.
0: Ani e Cavada.
1: Qua da passione.
0: Ani e Cavada da turnier, ni vanimo?
1: Sì, Ivan era turnier. Non è più se blera, ma in ogni caso c'è Ivan era mo. O se sua figlia ci fa da più, perché hai con 77 anni fa il gionerel, ma o se sua figlia ci ha soltanto qua.
0: Aber in B-Hobby, è in car, aber in B è mica cas, che si viaggio da e con gli animali, proprio B. Allora, fra Gronni, fra Pign, de Cons?
1: Il
0: Giacomin vi è fra Gronni e fra Pign?
1: Il fra Pign.
0: Il fra Pign? Il Pipign? De Cons?
1: E non mo un fra e ele è il Pign.
0: E tutto in treis.
1: In treis, hai.
0: Lui, si dir speziale col fra Pign a anniversari, ha?
1: Sì, ele è in chiave, e non è in terra.
0: Oggi si attende si adons, cifre de Vinars, poi Giacomin, Barbuda de Ardezza, Delta Mtinus la Cupina. Un grazie fece vus per telefon.
1: Grazie fece, ed un bel dì.
0: Un grazie.
1: Noi siamo
0: a te lui. Jetzt spero per vus de tonne alle Vinze, probabilmente in tic-tic si meins più fresche che quella, probabilmente.
1: Hai mai detto fermi, si è buono la pluggia.
0: Sì, mi c'è caso. Invidio una voce, tocchi in altre gambe.
1: Sì, grazie.
0: Addio.
1: Buon anno,
0: addio.
2: La Cupina.
3: Presentato il buon engiadino a scuola. Il buon con acqua minerale. Buonengiadina.ch

0: Daba, Cassinundas Ramonchas, als Ventje Siat. De match, a primer planet, veniu temps de prender cumiau de Fraton, Natalia Weber, arrivada na vos el studio. Ad vonke sur dunkel Mikrofon, Natalia, marenzine gane vonke, spetchente emissiun.
1: Hi, fitschgu gent, nus uns occupains oz enchina vota kun substanzas amaras, che effets che quelles ems in nos corpi, che quais er quajos perifens, e alla fin dels quins do quellur enchinota de guadagnir un te kun substanzas amaras per sdolir nos metabolism, also cici ves gu gent, desi mince cas restirlen der vi. E zieva guardains enchinota cici gira ter Gabi sulla punte, e la surpiglia lura er giara cio zievelas undes lura l'intera emission.
0: E da amici cas, se c'è de gudinia in quei cas, pitartlu scodic quella emission live della pendente, rende amici cas de restavit l'under causi nostres ondes. Ad mi resti mon de prender cumiau, Anneslina Quinter, mio nome, divisel a una vus. In abiala mese amna, scodine prendi Pacific.

con Eros Ramazzotti e dove c'è musica is Adventolas 9 Metz. Eroz in dida cialur la suior scularon eroz passa 30 gros a cuire el deo quel varò oz giure de lavorare un po' in più ferm ma e nu vel reclamir e c'ha que bellezza ci desu che bel ciot speresh vos er je vi un bel mercoledì per vos al microfon Natalia Weber.

Hallo, Leruc, jung verdammt. Ronda Ocessens del Cicciosus vuol dire 100 francs ein til Jackpot. Ed un des Cevassins is, c'è l'Europa cercede, veng suvens trovede, ter bell'ora. Per cui es us, forse als erde quels, ci droven giusta questa roba ominusa. Nus giovains in 6 minuts, stübge, cecevus, pudesses, tut in or drover oz, e forse ce weiss la giusta idea. Nus giovains in 6 minuts e mezzo in una nova runda cecioses.

0: Fammi schluss con Scoletta. Temp che nos giovains in una nova runda cicciusses.
1: Cicciusses.
0: Scudit ein tier jackpot a 100 francs, qui sun vos cevazins.
2: La ciausa vens duvrada da bella aura. La ciausa sa nins prender cul sai. La ciausa sa esser compacta.
0: Quei pona ti rimel da ciò esser tuot? Ma... Be una risposta is la corretta. 0800 20 25 30 il numero di telefono per partecipare. Nus provains. Erter Natalia, buondì, chi è il telefono?
3: Buondì, ciao Adriana Albin de Tron.
0: Allegra mainch, vide c'è la penso?
3: Io ho pensato al Ventagl, also der Fächer.
0: Mm-hmm, il Ventagl. Oh, è lo schön, in la Tasche.
3: In la Tasche, boma, cava.
0: Accese, un Ventagl, una buona proposta, ma nacque c'è nus cercenza, mi displeggia. Grazie a tutti per il telefono. Adia.
3: Grazie a lei. Adia.
0: Nus provains in event. RTR Cecciosos, buondì.
4: Ja, bien dia cosa. Che brother vela.
0: Allegra mainch. Con c'è provla?
4: Io vai per te c'ho vidi il zellers.
0: Il zellers. Da sulal, ha? Mm-hmm.
4: Ja,
0: quels drovains per il moment giurischem minch di. Ulier da sulal, vos sulla lista, nu cercheinze oz. Grazie per telefon.
4: Okay, bel di,
0: adia. Il zellers sulal. Claire, drovainza, giusto per la bella ora, sono compacte per pilier con sé, o per sindaco pilier con sé, ma non si cerca in il zuglier di solai. Provainza in avent. Erte a Natalia, buondì.
5: Buondì.
0: Chi è il telefono?
5: Qui è Sbazel.
0: Allegra mainz. Con c'è il problema?
5: E ne pensa alla camera.
0: La camera per fare fotografie?
5: Oh sì.
0: Mhm. La camera da fotografer nerna quei ci voglio dire, mi displeggia. Grazie per il telefono, un bel dì, addio.
5: Grazie.
0: No, la cinque, venti, venti, cinque, trenta, ci ho una buona idea per me. Erter, buon dì, ci sei il telefono.
6: Buon dì, Natale, sono Daniel Piac.
0: Buon dì.
6: Buon dì. Io stavo visto la sonda di madame, la prima, il conti di sac, io stavo visto con madame.
0: Il curte de giloffa, ha? Mm-hmm. Scrivi su, metti sulla lista, displeggiai vel manch na quei c'è cerciots. Fici good end, grazie per il telefono, un bel dì.
6: Ciao Natale, grazie, ciao.
0: E tu sei arrivata per la nostra ultima proposta da Civi in quella. Erte a Natalia, buon dì.
7: Bien dì, che ho da su rai.
0: Allegra manch.
7: Las aletas de dies a nudar.
0: Mm-hmm. Quelles cis drova, cis quelles oranges per buffer su e lura pemelsi feinsi reinti lova senza prievel, ha?
7: De,
0: mm-hmm. De. Las eles de nuder, dis plagiai vel mainz nerna quei ce nus cerciain zots. Grazie per telefon, du li melde. Bel di. Adia.
7: Ciao. Grazie.
0: Hai, nos essens definitiv co anti la materia della stet, ce ci des buon uscea. Ma quei ce voglio dir? Nu dei in ciò dia. E nos essens era in ce vaira da lungi da vent, con tuad las propostas. Nu fo in guata. Provans da mem per non ente francs.
1: Ce ciausas!

Mica con Grace Kelly del 2007. In 5 minuti is elas 10, la da quella prossima survista delas novitets, scu naturalmente è la survista da l'ora e qualcosa si possa imprometter i 20 ciot. Del 2007 Mica e Grace Kelly finds us un sal de dejans e rivains al 2017 ter Ed Sheeran con Shape of You.

0: Las novitats da RTR.
1: En vista la guerra nel prossimo Orient transferisce una din da pli persunas ricce dall'Asia all'Urdanese in Svizzera. Ed era il Texas che il candidato preferito Donald Trump las pre-elezioni dals Republicans. Quai in dusles temas oz les dias. Al microfono Urs Müller, Biengi. La Svizzera profitesce dal conflitto del prossimo Oriente, dine da pli persone sbainstante sur la regione de crisi vogliono trasferir da ners in Svizzera. Quai muossa il report annuale della firma da Conciliation Boston Consulting Group, da vart la Facultat Globala. Già, ozendì deriven 20% della Facultà Estra del prossimo Oriente. Der neue Report a Hong Kong tentant surpassare la Svizzera pizza cup scoglieu de finanzas il pli important del mund per facultat transconfinala. Hong Kong haja administra facultat estre notezze da 2,95 billions dollars, la Svizzera notezze da 2,94 billions. Profita haja Hong Kong surtut de novste nerste la China. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha guadagnato un ulteriore combattimento di possanza in tai per sia accena partita. Nel Stato federativo del Texas ha il senatore attuale John Cornyn pers la pre-elezione dei Repubblicans contro il candidato preferito Trump, Ken Paxton. Trump ha voluto impedire con tutta forza che Cornyn venga puspe rieleggi, quel ha nominato mai adina puspe criticare il presidente. Gli è stato in prima già degli storgi del Texas che in senatore repubblicano in uffici Nevin Beach nomina. E nel stato federativo d'Alabama ne dascono i circoli elettorali per il momento almeno Beach venire definiti da nuovo, quai ha deciso in tribunale federale. Il plan als Republikans discrimination nominato mai in votanz afroamericans an argumental sergiaters. Konkret war per schliar in circolo elettorale nel qual surtut persunas afroamericanas vivien. Quelles votation tendenzialmein per ils Demokrats. Alabama ja fac recurs contra le sentenzie dal Tribunal Federal. Alabama è in da plir stadis federativs che volen midar lur circuls elettorals en vist als midterms in November. Tant Republikans square Demokrats emproven uscia da vairin avantage. Dank der Hockey in Glatsch international en la NHL in Las Vegas Golden Knights qualifiziert per il finale della Coppa Stanley. Vegas ha guadagnato casa contro Colorado con 2-1 ed ha deciso la serie de best of seven gist con 4-0. Il goalie svizzera Kira Schmidt na finus tentant bitch pudi giocare als playoffs ed ha sostarsi in il banc de reserva. Nel finale della Coppa Stanley fronte Vegas us in Montreal us in Carolina.
0: La meteo.
1: Oggi si dette sulla lief, il sventer mesis formen in 5 nivels, localmai poi venir bletsch. La temperatura maximale è tra 23 gradi in Lengi di Nota, 29 gradi in Surselva e 31 gradi in la regione da Quira.
2: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mes di, mes radio.
3: Temperaturas ci fan culer le suiors giusta terra da quists, dies is important ces baiva a wanda. Ed invece de baiver ova, as pudes baiver te. Forse giusta un ci fa bain a nos metabolism. Se vus veses gugendu scente, l'ora restiu a salandervi ed en empe coqua ciosa per vus. E già vis in bel mercoledì, al microfon, ainti il studio climatizo, Natalia Weber. Buon di!

0: tu pour moi, Clara Luciani.
1: RTR Nossa Cugina.
0: Substanzas amaras sdrueglian nos metabolism ed è importante integrare la silice de fedel mancedì. Que dis Simona Hendri? L'ultima efna del mais con nostra serie insieme con Simona Hendri. Ella è naturopata e drogista da Lyon e dosce vola serie o supplement verso la fin. Ens, declara ella però anche una volta a nos quant importante ciò che fus de consumere appunto prodotti con substanze amaras. Gabi De Gonda, o puoi dire scuola con ella?
2: Substanzas amaras vengono in forma naturale, principalmente in javas medicinales. Elas activation, all'interno metabolismo, giden a tukegia, principalmente giden a tukegia als hydrats carbonics. Ad entras quella stimulazione, activesci il dir. Es calda il dir. Quel patrat simbolico es calda il dir, senza vedere scheia ins metallu il motor in tega in funzion, ad a scheia gidi e a desintoxina.
3: Substanzas amaras. Mm-hmm. Io un quere al quai els recepts dine de per tot, aber la cugina anflins verma in fich paukes substanzas canque gust amar.
2: Mm-hmm. En cugina sens duvra fich beim per exempel la rucola, la salata che fei buona, la endivia sas duvra fich bein, in ravania e nai, in a grapefruit sas dia utilisa per exempel, la paletta dell'orangia. A en integpeter, come magari un bialas combinazions kinsasco sulla salata un integra flein in orange. Io semblans ti compreies ne l'endivia. L'endivia schon en peter, raube peter. Il problema è semplicemente con us erano una fons, era quella salata si petra. Qua ricordi un bain, quella mamma faceva salata d'endivia, qua era proprio il mio. E sin smaia ozzi una salata endivia, e quella probiabu pli quella petra a si amarsch con quel che era lui.
3: E si per quel che non essen cresci, ni e si la salata che bo plesci petra?
2: E è piuttosto bo per quel che non essen cresci, e è

0: Ace of Base, Life is a Flower.
1: Il calendar.
0: L'anquart doque questa sera una preelezion per voi sur delle storie della fabbrica de palperi. Quella fabbrica ci produce il palperi per banconote de differenti paesi. Ein til ram dats dies de preelezion potrei sus oz ir terler les storges e les anecdotes or della fabbrica que questa sera alle 7 in la biblioteca de l'anquart. Ce che vos stais per offer es sen uns cer or event quaterels via telefon o via e-mail. Tutti i dettagli ci sono su calendar.ch. E allora, quando ci sono delle mem, la Lia Rumencia invita al caffè Rumencia a scuola, qui da mem alle 10 anti l'hotel Bellaval.
1: Il calendar.

0: Musica rumäntscha de Tartaruga, las notts con tai e mai. E finuosa no va vinci il sentiment ci adò els uscels tipic senso davai schnuizzi de lotezza. Ma per esser dura, già in suosa encina vota live sulla pendente a Musti.
1: Quattro lingue,
2: vier spoche,
1: in paeis. Quai can separa,
3: ce qui nous separa,
1: e quai can scolia.
2: Qua cosa ci unisce?
3: Les autres,
2: die andere,
1: ils autres,
4: gli altri.
0: Le Tour de Suisse. Hi, aus die Thematik Rom antil Ram de ils Autor Cintura Schweizer Edition 2 aus Aquenom Sur Punz. Dil Le Magic ci regala bod eles quel is. Oz son cegada la pudenza. Uso dir buon di a nostra Gabi de Gonda. C'è speresce ele e si es giasts. Non è mince tema de lotezza, Gabi. Buon di.
5: Cordial, benvenuti a voi tutti che avete cantato in RTR. Noi siamo veramente a giurda la ponte pendente. Noi siamo creati tutti in te schnuezzi. Don Ivo Berter, mio host, benvenuti Ivo.
6: Bienvenuti, benvenuti.
5: E Marietta che Thomas, manetti, benvenuti a te Marietta.
7: Bienvenuti.
5: E che noi siamo oggi con noi tre. Wow, di essere un mirale da Covid, è impressionante.
6: Sei fecht, ja, alte Wunder.
5: Ja, fecht, ja, alte. Nus fossen wir mir, fossen uns 10 Meter Altezia. Adels, du ska nus essen, Notzkau, in Signifikation, num nada mein, la Marietta Adelivo, ein nosses Pons Linguistikes. Agunels, discurinus natural mein, dil Romansch, in tekel wasch zendel plei, fidel nu aunen in tek in pin, discurs, forse non preparau. Bige hast el benaventavus, kau, Ivo forse gerade dir da, Ivo ist gerade in Kumbensau per la promozione del Lungac, die uffizi de cultura del Grigion. Al canton Grigion c'è nus partin si, ai 73% tu desch, cui tordisch romansch a tredisch italian. Asti sti di con buona conscienza che gli uffizi de cultura la part, also gli uffizi de Lungac, sa è parte si uliv quella protezione, quella promozione del Lungatsch.
6: Ja, also, forse per un scheiver, noi siamo già in emissione in contatto con Cels Lungatsch, di Vendetchel Grigion, sei speziali per via della trilinguità. Noi siamo forse due altre specialità che vale da menzionare. Noi siamo in scuola Lungatsch plurilingue, noi siamo con Berna, Valais, Friburg, in quals quattro cantons che ho decirato in speciale per Plers Lungatsch in Sperlauter. Alluvainus col Remonge del Talian, essenus insieme col Tessin, Liucno, col Slungaz Minoritar, sende Chiesa. A per quais esco in lavur dobla, io fece la promozione del Slungaz Minoritar Remonge del Talian, a mio collega Alberto Palaia, e fa la promozione, un teil per l'administrazione della trilinguità, con quale c'è el e del Lungaz Momo Talian, che se qua io li vau dece wunde.
5: A vus weiss e lavur dece wunde, supponio?
6: Nus vain lavur dece wunde, nus fagiain quai e per part per incumbenza della Confederazione, dat in sustegn federal, a cantonal. Ja, bi dusche che nus fagiessen nos realisassen projekts, ja, plitost in post de koordination mia lavur, la Ligera Monge, pro Grigion Italiano, so vengen in a biala part de quels denese von Lusetz, o alles regions als projekts. Aber je, adina puspen novas sfide, so se quella digitalisation, per exempel, e la diaspora, las remonges, per exempel, che viven alla bassa, dat je adina puspen novs temas, novs aspects de tracta.
5: È interessante, e se sviluppesce e adina, aber io ho il sentiment che vengi e adina vitir un pau de quels che prenden remonge. Ecco, buce,
6: qua vezzi, è uscì, also, io scosso mi dau in te che era la qualità, la valetta della plurilinguità. Ple baute del cantone, no, del stadio, no, mettevi forse gli accenti, qua trovo da ple personal, qua questo, da ple, vevo in te negativ. Tutto il suo onze, questo mi dà fece, in accentuesce al positif, in svezze che qua è una chance. A qua de clara forse era, da co persona, so, non dine de ple goste, d'era fa qua i boni e al remonge, den prendere qua lungac, per qua che, eben, i fa plagiai, i arve da dins horizont, i arve munz, se meins, se vanno sesco remonge, esser leid, se vai plagiai, cins miroz con inegliada ple positiva, se la plurilinguità, che qua c'era forse vanno in due generazioni.
5: Ed è con più rispetto. Io credo che mi chiede di essere plurilingue. Ad a proposito, plurilingua è nostra Marietta Thomas, linguista in casa RTR. Marietta, RTR è la suletta unità della SSRSRG, che è insomma in linguista. Es ist ein paar der Privilegien.
3: Ja, also ein paar der Linguisten ist effektiv mein Zitatur speziell. Ein paar der Prokelungat in Romansch minoritär. Das will die, dass wir wollen bo grands Lungats können was nus gesehen vor zu fornieren nus Material Linguistik nus stehen so wenns ein Flas jetzt noch so Studiun so wohl die i dat ebi api paukes Personen sko diskuren dat ebi paukes Institutionen sko so verzenten kul Lungats professional mal minche die i dat ebi paukes Spezialist sko so verzenten der kul Svilu di Lungats die Berichte ihre ganze Kapitel Vantage schelle Svide Linguistik direkt mal in casa.
5: Exakt. Biaga das Fitch Events konzunku war in Direktion Elektions nie. Insomma, die Arms in Spren magari del Englisch nie, der Autors Lungait. Tistos Adina am Fla O. Tistos Adina fa Pons til Lungait Romans, am magari stos ti. Ich dich Adina quasi schkafi. Schanescher Novs Plaits, per genus der RDR sapien applicar quel, sapien ed deklarar, da checken uns schin schein.
3: Ja, für meine Splice, ich probiere ein paar der Fasch mit Legos.
5: Klimakleber.
3: Ja, exakt, Klimakleber. Der Block wo ist, wo in der Komposition zu einem Modell fit produktiv in einem Mensch. Ja, im Inchikas performa Platz, Combinations, Pärs, Lungat, Existentes, von Novas Unitats, die Dat, die differente Possibilitäts Grammatikales. Ich spüre, quelle Possibilitäts Grammatikales, also den Ton Adina e Bien, dass du mir da, sie Dat, forse komplett, können sie queren in Autor Lungat, buche komplett, stetiger Topersul, der Lantira, in tutti gli slungati neolatins, l'usanza di domandare se io forse fai un'analogia con l'implet che esiste di un romance, la più importante domanda è si può plaid, insomma, che poi vuol intuitivo ma in bocca inscrivesse che è un cioè abbiamo di complicato che ne dì in trova l'ulla fine.
5: Also la fantasia in trova scopo, che va sti la via scientifica, linguistica proprio corretta.
3: Ja, es ist hier eine Kombination der Dames Dus. Magari trovi de pli Kreativität, magari trovi proprio la svide grammaticale.
5: Fecci interessante. Ivo, la lavoro di Marietta, per su cui te ci stiamo chiedendo quella? Also, scuola linguista dell'RTR che fa le linguerie, eccetera.
6: Io le dico che al pledare grone per i nostri romanzi, i romanzi, scuola in tec, in liuc, no, che tutto quel lavoro viene insieme. Also, se gli per parte da parte di noi, scuola cantun, da parte della Liga Romanzi, da parte RTR, da parte di istituzioni che lavorano con Lungati, wenn ich für neue Material zur Stadtlo Disposition der Totes der Tor, magari sind sie per Charts, die ins Anflo in Pleit, die wenn ihr kreaus vor sein Connex con in Emission der RTR. Dann quasi sind, sehr quasi bitte differentes Organisations, die stehen vor so bunne mal in Konkurrenz, aber ins Planation, sie haben im Pool Linguistik der Stadt Disposition der Totes.
5: Adio, Kreuke, Propi, nos. Nicht gleich da rigoros, also da LN als Differenz Idioms. Ja, quittel kuste schon im Wirschkatzi. Also, ja, Application minche dico Instrument, senza quel weihen zum Bo. Also, mi da da de Themen, us dir nie spin, simplement quasi in teca, wie in de men, us essen kau, la pendente ja identer. Mompe Mädel, amoste, schonus mein wirs Mädel, venus ils Mädelins, schonus mein wirs Tuiet, venus ils Tuietchins, schko al Ivo Berter. Osa, de ko, vai, schon quasi sulle Meise, oh, wau du mandau alla Marietta, sasti, so, de ko, ke idien Chiasa, Sicuraglia, alla Chiesa, a Sedrun. Was wusst du in der Männin, gar koi?
3: Ja, also da wird quelles Regions per das Echne Dats Linguistik de la Welt Tuietsch, de la Welt Mädel, quelles Sense Mosch Pekulär. Ich habe mich gesagt, in Fasch, quelles Spezialitäts per Token, dann la Pronuncia, las Formas, das Pleit, ich glaube, die Adra muss auch, Gabi. Quelque Oje, schon, quelles Dues Wärts samplen, la Peripherie de l'Inchesse sur Sylvain, a Positions, e la periferia ha in generale l'effetto di conservare vele stati dialettali. Also il Tuocin e il Medellin hanno poi conservato le caratteristiche del Sursilvan vele. Els han schon e sviluppau novas causas el de cuores del temes, ni han esso preu probablement causas della Leventina e della Val del Blegno.
5: Schon. Ad io vetter ciao, discurrente in dir al telefon con John Battista Manetsch, letz ha detto mi, na, ich meine, als Gualdrs vini cau, alla Klaster de Mustè, allo Surdau, ad als Gualdrs Sulom, al Surdau ad els quei uclaunet vi cau Monpe Medel, ad è Monpe Tuia, c'è l'au in quel sacca, e l'utter ciao, veodina, quei vensi dir dels Gualdrs, quei magnoc, quei cegel, per quei ca els di effeci, Fecht different, also tu jetzt die Rechteni, Koralle Tschonscheni, also ihr fecht different. Ivo, come ente quei Teil?
6: Also per me sei Staus, ich entro giusto in Staus, la scuola primaria, tu jetzt, venius lu an Klaustra, son du venius confrontaus, eben fecht con la differenza di antel tu jetzt China, del Sur Silvan. A cui sono entrato durante il studio se da un gioco la storia, per me è quello fascinante, quegli aspetti che Marietta ha menzionato, non ha domani essere conservato, c'è una certa sostanza linguistica pleveglia. Ad è interessante, per esempio, il tuo cinema, il Medellin, fa con quella sostanza veglia, all'inserzione della ponte, era altri idiomi, che dicono, per esempio, l'ebbia casa, ma ben chiesa, chiesa. A la periferia, al plesse somla sur selva, è linguistica, ma in de tier, de celles parts del Romansch, de celles idioms e dialects, è fec simpatic.
5: Ego è fec simpatic, fa vermain e le pont con la chiasa della Val Misterni. Io discorris, fec dice, fec buien con vus, il de Musté, a quels de Misteir, vus è Musteir.
6: Ja, aber ein Pernuse, quai Musteire.
5: Aber quels della Val di Musteire, quai eine Konfusion.
6: Vediamo per letz.
5: Aber fegge interessant, che quels Logans mantengen lur idiom lokal, Marietta.
3: Ja, exakt. Also, quel exemple, che hast du dich, che si curaglia la chiesa, da sedrun la chiesa, quel che da di essere nele, aber quel tje, lanciata del pleit, also, der Regel ist selber da, quel comprime nele, quel ist quadisch in der Form del Tour Sylvain Ville, in Geve Orion delle Mann elantira Romancia Chiesa poi è in sur selva ad il sur Silvanza non sono mai sicuro stena di casa pus poi autor che se drun atriet ad autor che ne va atriet al mal medal a qua c'è lanciata del pleit quel sarebbe influenzale pronuncia di vocal che su and poi in quel caso il a ad latin casa o se mi dau se da sur selva a casa scusi diamo di nente medal ad el vato iet al c'è lanciata del pleit mi dau quel a e in e a chiesa ad interessante è che quella mi dau Am fins bom el vatu jetzt ma boine per exempel en puter nu kin si exakt tu tinus kein vatu jetzt chesa ni el franzos nu ka da per exempel de la capra latina la chèvre francesa
5: oh ai quoi bo grandius che idiom che nus vaine schirche de si vast se je quoi con nos idioms ni con nos dialects locals Ivo Berter un grazie al fei presser cauternus alla pendenta Marietta che Thomas Manet e un grazie al fei che vos esser stai della partita
3: Grazie, Fitch.
5: Tiè, Natalia, ti aso diu, nies lungac par a mi de se svilupà ad incontin, ad en quei cas, dainus una voz, bica vus tat lais le Tour de Suisse, oz en direct live della pendenta a Sonche Gada.
0: Grazie, Fitch. A te, Gabi, e esorduno salura giabut Gabi Totilmanj, el fon empie a partir delles undes live emission. Es natürlich besser, wo es della partita, ci vuole un po' di più impressioni da questo punto pendente. C'è RTR fa l'ora là e c'è gli altri emitori e l'ora era in da farsi là da cedere su rtr.ch.
1: Quattro lingue,
2: vier Sprache,
1: in Bayeis.
4: API. Les autres?
2: Die anderen.
1: Ils autres.
2: Gli altri. Le Tour de Suisse.

0: RTR. Il settembre decide sovrana l'urna davanti l'iniziativa da neutralità e l'iniziativa d'alimentazione. Ed in vista la guerra nel prossimo Oriente, trasferisce d'in da pli persone ricche dell'Asia l'urdanese in Svizzera. Qua in due sistemi, so ce le sendisch, al microfono Urs Müller, BNG. L'iniziativa da neutralità e l'iniziativa d'alimentazione vengono il settembre davanti il Pievel, qua è deciso il Cusel federale. L'iniziativa da neutralità pretende che la neutralità perpetua ed armata squerin scomonda sanzions vast venga fixata in la Costituzione. L'iniziativa d'alimentazione pretende che la produzione da mangiativas venga più vegetale. Plinvant tua in era almeno 70% delle mangiativas dovrades venir producides in Svizzera. La Svizzera profitesce dal conflitto nel prossimo Oriente. Ad in de pli persone sbainstantes or la regione de crisa vegliano trasferir da nes in Svizzera. Quai muss il rapporto annual della firma da Consigliazione Boston Consulting Group da vart la facoltà globale. Gli ausendi deriven 20% della facoltà estra dal prossimo Oriente. Tenor il medem rapport nella Svizzera dentant bitch pli il lieu de finanzas il pli importante del mondo per facoltà transconfinala. A Hong Kong sei nominato mein Vini administrare l'on passà facoltà estra in altezza da 2,95 billions dollars, 10 miliardi dollars de pli che in Svizzera. Profita ai a Hong Kong surtut de novs de nes dalla China. La cittadina da fortuna sostiene il combattimento contro l'epidemia d'Ebola con 1,2 milioni di francs. Con questo denaro, la derazione dell'epidemia in la Repubblica Democratica del Congo e le regioni confinanti venir frenata, come ha comunicato l'organizzazione. Or davanti è la Confederazione annunciata dar 3 milioni di francs o del Fonds per la gita d'urgenza. Da pi lanciata dall'epidemia ai da passa 900 casi suspect in il Congo. Il personale del concern da tecnologia Samsung che organizza in sindicat ha approvato con gronda maggiorità in convegna davart bonificazions da record. Uscia aia Samsung pudì impedir in a ciauma gronda. Tenor il concern sit corean aves quella periclità las cedainas de fornizion per microchips globales e donegia ferm l'economia dal paiais. Concret, srvegnen les passe 60.000 employats della sparte de chips, queston bonificazions individuales de fin 275.000 francs. Possibile seien tales premies grazie al gudogn massiv della faccenda con l'intelligenza artificiale.
1: La meteo.
0: Oggi si dè sulla liv, il suenter misdì se formen in cinz nivels, locama in poi ervenir blec. La temperatura maximale è tra 23 gradi in legge di nota, 29 gradi in surselva e 31 gradi in la regione da Quera.
2: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Quattro linguas,
5: vier sproche,
4: in paiais. Quai can separa,
6: ce qui nous separa,
4: e quai can scolia.
5: Was cosa ci unisce?
6: Les autres,
5: die andere,
4: ils autres,
7: gli altri, le tour de Suisse.
8: Cordial, benvegni. Nossura tematica surpons el rom della serie Ils Autors, le Tour de Suisse. Oz confermada en alla pont pendenta. La pendenta a Mustè son chegada. Quella che maina de Mustè a Montpemè del sur la cavorgia de Cuflons unesce als Christians de pi al 2004. A dies allegra de portar a vos en vos estives, en vos curtins, les historias de mes hosts che fan bons minchedi. En qualura vignis vos a dudi la vus de Marie-Rose de Florin, la pon humanitaria sco volontaria della Cruscotchna. Carmen Flip che vegn, ella fa pons direct ma in culs turista del indigens, ella ha la faccia surriente che di grazie mittenant, mincia en mincia vagun. E lu Christian Loretz, visionari, pionier, iniziante e realizzatore della pendenta. Senza el, fosse nus probabel bocau. A vus tots in cordial benvegni, miu nom Gabi De Gonda.
4: Quattro linguas,
5: vier Sprachen,
4: in Pajais.
6: Un pays.
3: Les autres,
5: die andere,
4: ils autres,
7: gli altri, le tour de Suisse.

0: Mustet leis RTR, das Live de la Pendente a Mustet. Nus essen positionai, auch un parisol de soleil, jisch sper sonche gade, sper quei sanctuari, a grada lanciata de la Ponte Pendente. Ad io son cau bo soletta, io son cau, se vos veis vos grad realisau, che canzun, che nus moment lau, de Cordina Colai, la Via Fieretica. Io son cau cun ina faccia de la Via Fieretica. Benveni, Carmen Flip. Kevin,
1: bien di Gabi.
0: Carmen, ti es nossa pon turistica e pon tels indigens, was di per di col tren meines els des hosps tocken a Sogn Murezi, a Schuol, da Rosa, dine puspeiana vosa musti. Carmen, lavuras da pi 25 ans, tila via vier avon, tila Matterhorn Gotthard, adepil du Meligenif, tila Retica. A ti portes cau per nus, ti vas entre l'ouvra, a portes te a uniforme gesta del reminen grandiose, ti, tiai, plaia ti al meier de te profession?
1: Al contact con le jut. Al Louvre Sursa Setz ad jesser adina ein movi main. A surveni cun las stagiuns, las differentes stagiuns quae ebi. Simple main bi jesser ein im Büro, simple main esser ein movi main. A qua plaid mi fitch, fitch bene.
0: Asco cau tren de la retica, sato tenora iun virn cun massa naif ni e glatsch, tutina esser ina sfida. Carmen, tema da nossa emission ai ponza, per cui es nos e cau gesta la pendenta. Cosa cul schnuezi? Stivaz la ubi?
1: Io fecce tu strais pass, a pi venio vidia vina va un gabi. Na, io hai un propi tema. C'hai velas chiombas lo hai na trembla.
0: Exact, se nos duas massa forse a manut, de la ubi forse che nos venissen toca c'è maun del mon, del mon bo, aber vi toca regis. Carmen, ti vas sur ponts prominentes, sco la Landwasser, la Lingia degli Alvra, Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Co fas ti l'imprima pontir tiu, hosp, cuti? Recevas, per esempio, l'indi in a gruppa de hosps degli exterior, sa esser forse de Sud America, ni della Brasilia, ni forse americans. Co fas ti? Benvenia dels.
1: L'imprima dina con insuri, a pisianter salida. Grazie miteinander, ne quale Region di Ciubiandi, ne tenor c'è la gruppa da Grecia, di Ciucalimera, ne c'è einfach allungati della gruppa, alluaste schon, faccio la pon, adas schon al contact con le jut.
0: A senten quels lu, che ti senten lu, bo mos il binari, ma bene il tren con els?
1: Als bies, je, letz vezzen lu, qua ci sono vaun al tren, ad est ad els no che ti onda prender platz grad dir las gruppa, se ne per esempio quels che vanno so in Murezi, di Ciu, se sieht la war drecha lo se weiß lura was heißt landwasser la pon landwasser che belezia che biers von je quelle tura per vasai quai tek da quels tips insider tips
0: quel natural mein grandius schon sa la meine tränke sa da quels tips oder weißt du tai e in tek sco incumbenzada carta de visite de la via fieretica onzelia simpatica denton e in tek in ambassadura per la cultura del grigion per la geografia per nostra demografia cu sentes ti hey io sai da vos clarimen
1: a ci meine dine coi son wieder la lavur per quaccia ie ie bi Io sono già bici come per controllare i biglietti. Qua io ne mai la pinche parte del lavoro. Io sono qua per dare informazioni. Vi è das aste e hosps cien persuns. Te au das è mici taun historias. Stas gradal ti ams historias tristes. Ci da de mici taun in l'armin de domes duas varts. Historias legres. A qua e qua io vivo qua. A qua plaia be de me fec. Da d'esser co bici mo per fare la controlla de biglietti. Mu bain era... Ja, mi c'è tanto da te là.
0: Semplicemente è la pon umana.
1: Esatto.
0: Fec bi. Carmen, ti è tanto per fec bi a persone, sin cincuns, scuola rosa. Qua tutto cincuns, fec turistics, valigies, skis, magari barcas, canus, velos. Cau voli è in tic, in certe discipline, perché il tren sto per ti, a per ti, as, je, de tutte sorts li out? Con c'è lunga, ti vengono confrontati con il nostro grigione, ti vengono a dire più a bibiars, credo.
1: C'è chi dà tosa bie e hosps da Sud America. Massa, da c'è vanno, ogni biglietto non vende qui a Tirano, transit, se antervoni a Milano, c'è la Plaza Viatica, a vanno l'uvina vanno. Aber io dec in lungaci che minci in capesce e da in schul. Si fa un'ora dat un bigegaz da dividain, si dat in zin schul qua internazional, qua capesce minci. Niente che musa col maun, ne vec. Che na, ja, exact.
0: A cosa, magari, tolle situazioni in bomo, in suri, a ben veni, a quercia, e da è situazioni di stress, che va zantun con quella da fit bia hosps el tren ca an forse buodin alla pazienza ca an forse buodin alla buona veglia ad in simple mein tracen kel sen el numero in forse ca va san tun con quelle persone
1: io mon an ton con quai io trace din el prim lascio in tec tra fradels in tec al al frust della aggressione in tec cel so in tec se calma si antro vegno a un inede pi vegno quai sclariu Adel Meglierei hat mein Riega con Ruaus, per quai c'è se io riegesse e aggressiva mein, schluvo quai bal, mo vide no. A quai porta la finale de melu, absolut bitch. Per quai tu dici, se antre mondi vina va una fecce la controlla, adel sproxims hosps, on bide fediau tu a lui na, dici se in Ramon in luna de cils, pardo su de ciò se quai plaid, aber lut fecce una pausa se la plataforma, Tila flat profonde mein, a si antre mondi al proxim tiar, pushback con quai suri, a grözi mitenant.
0: Grandius, a de scher prendes ti flat e dan in a gada catch per quei client. Carmen, ti vas vera mein such, la via fieretica va je such, redun si ist gen puns. Dati ina ca, also natural mein, Landwasser. La Landwasser, si gir tots ca volum fotografa, aber cianina ai lutia pun preferida, dati ina region ca ti dies, Qua cai bien che son cao.
1: Da mal mondi io so Murezi qua proprio mia tura preferita. Io sto vero mondi qua è einfach bellezza. Mincia stagionze qua è einfach proprio bien. Io deci auter spaien per se vai venir col tren. Io ve in pieda ad io a proprio plagiai de mia lavur. Cioè.
0: A cu di es che uo o demmo ste la pon grande c'è sentimento da lietz lo e ti per quello che qui è in abbiala pon quella che mai in luta per spiegare una cosa a casa
1: poi è in abbiala pon lo sai che io sono sur quell'ora se vuoi incontro sera sonja
0: a dos le nostre capesce hanno di Carmen tu ben veni a te sospes co tu no quel che ti veni del vagone io sai ai per quello che io sono sovenza la retica cosa lì desti nusle de maun che non sessan quarta vong sventer che sessan vignò da lì
1: Je ne grande differenza si va al tren del pendularis la de maun, ne vec lu zen ja un staunkels, a lu mon ju se dir bege tra al tren, a besch la grüezi mitenand, ali bilet bitte, lu dec ju ben cit, bien din ziamen, a pi mo se ni els bellets. Fons qua in tic pleru a saival.
0: Ti gretes tiu job, que ves ins ties con cir per dolma cao tren. Carmen Flip, io sai che ti sto si lis il tren in curt moment, adio lesel e shaita, grazie al fe che ti sta da nirs hosp, nossa pon, ti als turist, ti als indigens, e la via fieretica fa ca fa continuada mein pons. Grazie al fe, Carmen.
1: Grazie a te, Gabi, ad invite, merci.
0: Da nos da lein, in per takt musica, lu, dinus lu, nirs proxim hosp.
2: Vier Spoche, in bei eis. Quai can separa,
3: ce qui nous separa,
2: e quai can scolia.
4: Was cosa ci unisce?
3: Les autres,
4: die andere,
2: ils autres,
4: gli altri,
5: le tour de Suisse.

0: Ustet leis RTR, l'emission Ils Auters, Tour de Suisse, oz live de la Pontpendenta. Adela, sveglia, la Pontpendenta venid inaugurada. Se sbaglio il 16 di novembre 2024, è quello corretto, Christian Loretz?
1: Sì, esatto, 4 di questo è un Natalizio.
0: Wow, questo è stato il Schengen. Christian Loretz, noi siamo qui, venendo giù, quel lì che fa emissione, che è la pendente. Che fa quel contatto con te? Vasca, su quella ponvi?
1: Quella è fatta bi, satisfazione, libertà, di tutto il bene, ed è il schliet che è stato in sé proprio contento. Che in verità, come hai avuto, che io ho cercato, con noi insieme, è sempre in bellezza.
0: Non sei, sono tutti radunati, per quello che ti hai scaffiato, per quello che ti hai tutte le iniziate, quella gruppo, quella unione, ha giù quella forza d'unità di venire insieme a fare quello. Christian, lein i in tiki na vos, nus wenn strusch i wie na vons, nus mein bumagare in pasa na vos. Nus se regurdain den ton e de quei temps, ka kui e stau de survigni, also lein di e schaia. Quella pon, avon ki detti, quella pon a jedau in tik, a quella a espartiu in tik, la populazion de musti. A jedau quella, quei na, contro un conto chum percien, als 23, als cercladur, a jedau quella votazion, un contro quei credit de 390 mili francs, esce ti veva schon survenu, vus veva survenu la lubiancia, ne vesce sai andrei. Coi questau quei moment, che a lututine veniu il cabal giù delle perpendiculares. Coi questau.
1: Also io sono esatto se rugudano che io ero col nai venius, io ero 100% per sciodius che quei dati in gea, ma io dono allo dei meros al risultato, vuol mravi, dei nacque, ha dato in gea. Allusei, io sono buscato stresci zuente, io ho aprio, telefonato da mes collegas, non sei se radunai in tec pitart insieme, quals che erano incontro, venus egiu, Cinciauen zusammen, und nun sind wir mein, ihr ein gutes Unterprojekt, wo ihr weiss, wenn ihr kommt, ihr ist auch ein Konto der Finanzation, wo ihr in der Fahrt, il gol segue in giù da cielo, venus lus venu della spendicolare, a quai è stato scoendo si del lotto per quel progetto che ha dato l'iniziativa da farvi in avon a domenica a fin, scocco che non stai in ozio.
0: Qui dice sta in tesco pastis natalizia, Nadal, tutto insieme, usa quella, io le dice la dina, al tempo tira plagas, cosa io sa, alla

0: Und sco quei la josa es viu in tic fala puntils d'adversaris, dentro els adherents dels adversaris. Sentes ti cau che dau in tic in avvicinament?
1: Ja, dau punts in totes direcziuns, so gli adversari, so gli adherents a tot insieme. Adel biai, ja hai molles positives regurdientes el ciao. Mos ruini a fons am ridai un pibica. Es tia arver el 16 de novembre quel projekt gau.
0: Ancora sentes ti osa, co vin quella bon vivida della popolazione, c'è qualche fatti al pi gran plagé?
1: Al pi gran plagé è tutte le emozioni, le positive ragioni che noi vai, no? Al di suenter la inaugurazione di quei progetti, onde io stavo scavo level bagia giù, quel che noi vengono bagia, sì, a quel stavo sì in bi moment, che una persona venire, da abbracciarmi e dice Cristian, da quasi bu bagia, quei avevano 30 anni, che io vivevo, vi muste, mun pe, e stavo lì giù alla rosna, e da c'è in maun. Quei, io vivo il po' pleca a oz, ma cosa sì bi, che io asce lì su quella po', no? Avec quoi les regardiens?
0: Oui, je suis d'autres. Claudio Simonet, qui est écrit aussi, vit mon pimédel, elle a dit, que c'était grandiose, que fosse ta flotte, qu'elle avait de dire doctrine, vit moucheté, à faire, exact, doctrine, villa. Christian, je suis ingénieur, quelles sougues, quelles constructes de sougues, là, qu'au, vois, che ho si trovato specialisti.
1: Yeah, esatto. Noi stiamo giù al cliente con il mio team e tutte le persone che non si devono in primo momento sai la costruzione, sai la finanziazione a imprendere in massa, vedere massa investors dappertutto. Naturalmente, il primo ingegnere è qui al punto e si costruisce in appunto con specialisti e con tutte le persone del fatto.
0: Has giusto con dubbi, temi, perché quel costruire quella ponte, quel era fitto bia persone che costruivano, che erano così lì. Quel vez essa viu so bia, ragazzi, che aveva mai il sentimento, yes, speranza dati buin. Has mai giù quel sentimento?
1: Ma per di per proprio, bo. Quei persone, gli auto professionali che bagavano, grazie alle sughe che usavano, quei auto professionali che bagavano gli appendicolari, a quelli che non fanno le nostre sede, non vengono le nostre buone incontri, la sicurezza era a dina al primo punto che non ci incavano, a quella stiamo conciando, adesso non ci lezzi, ci abbiamo, insomma, no, quei dina sono entri in bagaglia, ma qui è lo vero mai in sciaia, in zombie api lezzi. Ma io abbiamo notti, che abbiamo bisogno di dormire per la sicurezza, piuttosto che per la finanziazione.
0: La finanziazione fa il squittaus, non
1: è? Esatto, tocca il davos di, tocca il dì avanti l'inaugurazione era l'ezza borsa girata, che non è una dina d'aiuta avvierta, noi avevamo un po' in un mondo pubblico davos dire che ci avevano sorprendito il resto della finanziazione, noi eravamo un po' con i sbordi privati, avessero stiu finanziare qui.
0: Come è questo? Voi avete lanciato quelli vendere il meter? Allora, è venuto in scuola la vina, non costa immaginare qui, del Terenz?
1: Na, la lavina bo. Nus essen stai si sons en planisazion. So entre tres ons, eins zu veniu in egalas Lubienschen, is viu en veste la Lubienschen, allo eins studi het teile quel projekt costa quae quae, a com eines os per quella finanziazion, a quel pendente meter, also quella is sons taus in idea, in idea fech professionale, ni codessio di, fech de cor, perché nus ven l'uvrau vide quella dina puspei, stai so in Martin, stai de per tot, visio, also presenz per se vemus aquae, sio mera lots quattro cinci un conta, persones privates andau per in meter meli francs, a quai aifat, ja, in projekt de corpus de muste, dels de muste. A quai fa un'os impression che so in pial gaina, scottivese, che o sai, ja, dica, quai è, se c'è balezia.
0: Con us vengiul di prediscurs, as ti dice mi, pial gaina vai os rovinio quai di della inaugurazion, Vous avez dit une sorvège divine, un baselge, un pad, un javat, non est-ce pas? Alors, je sais que Laura qui fait, le 16 de novembre, vous avez beaucoup de chibi à Laura, mais vous avez fait l'inauguration. Alors, est-ce que vous avez dit baselge, quel moment est-ce que c'est pour toi?
1: In am navon veven viu 10 cm an ustots de meven ko veven in ferdaia i ven semlo en pubi aber li am na swenter er fina bia lauri jeve ciao lau on knife ni so new zealand quella basel gli eran 200 persone so kau preu a javata de jau xenger ven ju quella messa a di hawai peter ciao den graziau e naturalmente che scondo son ju de men anche se abbiamo at kau ad emozionalmente son de venu so swenter ko era mille persone sin qua plaza son chegada nus veven in pigna scavella bagau si di hau Hey, wir mein ein Grazia auch sehr d'accord de totes Personas, ka an sustenio moral mein, finanziell mein, den totes Direktions, mai piarder al fil alles Ideas, alla motivazione di trattare quel progetto. Allora, quei scodici vom momenti da assunire fonze un pb.
0: Grazie, Alfeg. Cristiani, allora, dinos vediamo in una pinta pausa musicale. A suo intervallo vino von, e con emozioni, per quel che ho lesso il suo da qualche papà costruire la pompa al figlio. Grazie al figlio, non sono in grado per poi. Non sto lì in tic musica, se non sono in grado di Matteo che è pinato con Valada, né io scarflè, plezza, precisi che vengono. Non sono in un corto momento.
1: Diverso, sono

0: Vustet les RTR Live de la partita della pendenta, nostra emissione speciale, l'emissione tematica Le Tour de Suisse, fermata a Mustè. Spero son chegada in liuk speciale. Per me in liuk de forza, aber io credo che sia in liuk de forza per mio hosp, al Christian Loritz.
1: Hallo. Also, bia alles regurdien, che svai o cosa, i professionales, aber emotionales.
0: Kerschiu si, a segnes, ne?
1: Exas, kerschiu si, a segnes, vivel, puspe, a segnes, è mio vich nativ.
0: La dati ogni indipendente, dati buzza ne mine cavorge che ti sei messo spaghiaina.
1: I dai sei massa d'entorn, ma per quel cao ausine gatto.
0: Exact, per quella vini. Non svini già non ter nuove idee, che hai forse chance ne ua, el ciao. Christian, ti veves ruge nao amica, tiu fei, qual nom tiu fei?
1: E Andrin.
0: Andrin. Andrin ha detto di a ti...
1: Ella dice a me che noi vogliamo in la capsula del tempo che ho detto «Bab, perché di quella puna che non per me?» E c'è vero se vi ho detto che ella è buona mai mincia sera su entro la lavoro che io vengo vivi che ho maracu mai quel che ha detto «Clara mai, con ciò non scrivo in quei».
0: Absolut, capsula del tempo, che vuol dire? In quella capsula, bain si girada giù, io credo che sia una chista di fir. Cioè, ja, c'è vai smettere in quella, per esempio, che vengono l'uovo forse in cienons?
1: Cioè, che date in una tabla che lei esatto descritta anche quella, con una capsula di fir, con tutte le ricordienze di quelle iniziali delle persone che erano qui, che dicono che non vi dà, also, a c'è mai una vez mincinci che venire a mettere in se c'è le idee personali, sai, ovvio c'è chi mincina di io sai, c'è chi ho messo in quella per la mia famiglia, se c'è fece emozionale, io vi mai plevese qui, ma mio figlio, che in una scius qui on, veselo forse qui, c'è la cienons qui on.
0: Quindi è grandioso. E se si immagina che ha forse un articolo di casette, di cool, di adversari, se mi faccio incontro. Ma adesso c'è un uso. Vergao e vergao la pendente ai cavo della Ibalezia, adela ai in hotspot turistico. Cristian, scovisionare, ti ha scontongiù quella Ibalezia pon, insieme con l'intera unione, quella forza d'unità, ti ha detto al quin project del cor de Mustè. Ak Mustè ai in liuk turistik. El ai os. Ko vai vina von, as di nova si da es per forza feine ponter in ulterior di ka venus la val ku flons. Ka ai e in liuk fech interessant kun ina grande historie. Forza per quels ke sambo grad. Di ka eri. Skalei, bo ina ka de skalei vis vi. Di ka de vina mina. Che cavavano c'è minerale recuschon?
1: Els cavavano vi creu alla cavorgia cavavano talc
0: ma talc, exact.
1: Ma avevano con quei giù alla val ad o fontanives e portavano quei no in quel zonza. Aber il più interessante è naturalmente non siamo in una pon am Rhein a una vors sin in una pon che giù alla val de Conflans la più in prima collegiazione la via Franzigena che è cauca collegia Padua con la
0: con Constanza.
1: Yeah, exact.
0: Also, quella la più vecchia sembra dei pellegrinati.
1: Che no, guarda, la prima scogliava e saudì alle Giuswente, la prima collegiazione storica che quelle Wirtschaftsmetropole collegiavano con l'altra. Noi, su Mustè, ma aveva per quel pass, Lucmagna era il più basso pass per attraversare le Alps.
0: Ed è caunio che la pone francada comava il truccio giù den.
1: Genau, quasi era un fosse ma te stai letz, quasi wessen busti ui quals 100 metri giù dena, 100 metri da cella vachzi, da di con ses asens per il Tessin, ni l'Italia.
0: Qui è esce. Ti has detto son grande satisfazione, a stia esser cao abrevese stiosa, kins ves forse a un scafì giù cao e la val, forse con quels tunnels delle mines, vus esser si cao e in conoscenz per... Jubrdia auch, nien curi auch. Se wessin son in tic, activa quella val cu flons diucau, il rein anterior che flaseggia in fitch salvadi liuc diucau, desi in a possibile dat, kin se wess forse un fein highlight turistico da quai, nisel meins è per la populazione.
1: Also un highlight turistico, ich mai l'idea da quella pompendente, quai esse dauni, vai nuslu viu, quai di che nus un stiui per le finanze. Allu, eisse dau, che quals hotspots de quales pons ein en turistica, ma nus en fa quel pols de Montpe per nos visch. Con nos en gravi ovon che nus eran causi la pon ai la buba che viveva vi cau i de sper nus o col velo de vende la scola a casa con ella. Quai e genau la funzion de quella pon bo stau prima turistica, ma quel che naturalmente fegli interessants in te de monda giù a la valva in nus quals mulins glacials che al flom al rain a cavao che ai acmen in a fech biala biliug de mara aber quai turistica mein e quel bom mio job sco ingegner da meter quai in Valletta.
0: Questa tutta musica del futuro e mince cas Christian Lorenz. Cordiala gratulazion per quella grandiosa pon che nus stien esser cava za tiu meret con tia union con tutta l'inizianz con forza ente quel chaos dirs de meter tra quai. Cordiala gratulazion e grazie al fech che ti asprutems per nus de stalien tire vom jetzt di a disposizion per tutte le quattro unità linguistiche.
1: Grazie, qua fa gran plaisir. A mio francese e vinius meirs.
0: Jetzt du per schudi, den grazie al fech Christian Lorenz. Grazie al fech. Adios allegra luose de sta fa la pon tier mia miu de vos hanspel an trovau fech bia pazienzia aber ihr sperl gewusst tut steis mit lunder Marios de Florin nosso punto humanitar vienon in te kurt tag de musica an grazel gewusst es mit lunder.

0: Al matiu cun Valada, vustat lais RTR, le Tour de Suisse, ils auters, oz direct de la pendente a Mustesch per Sontiagada. Io vengo al tremio de vos, Hosp. E la trovavo oz in tec pazienza, la Marie-Rose de Florin. Benvenuti, Marie-Rose.
1: Grazie a lei.
0: Wie geht es kaum? Marie-Rose, nicht in Forza präsentieren, als die Indigenz sind, que Marie-Rose venide avant circa 40 ans, in Schweizer de la Belgia, und jetzt auch, davantada in tequina ponte, als, stui fa la ponte als Indigenz. Che resta ti de quei temps?
1: Ui.
0: Lungaggi, lungaggi.
1: Lungaggi era quello che ti leva al plio in primo, non per se sentire di casa, per se spero che ti sia lungaggi, c'è la cultura e tutto qua. Però io sono venuta in una grande famiglia che amava tutto senza. Qui è stato tip top.
0: Noi siamo così la pendente, noi due, noi siamo buoni, ma in via, Maria Rosa, però sai che vi leo, dati la plaquetta a casa di Florin.
1: E vai. Con un smiley,
0: eh? Yeah, exact, exact. Con smiley, exact.
1: La nostra casa è la casa di Florin, che è bagliata con... Plica c'è non sa, ma c'è una dia, se ne c'è. So che lei è battagliata, che ha il baumt, la casa di Florin. E lui, se vai, non dovrà quella. Lui è... Quali abitanti sono lì, le sono tutte, beh... Dopo, no.
0: Quel sauden della casa di Florina, quella plaquetta è usata per pennisare che sin la pendente a Musti. Marie Rose, non è un planeta in teg via, un brivo abbandonato in teg la pendente, per cui che cao a Musti è veramente in a calire, non è un sigir 30 gradi che a strus in teg in fil vent. Marie Rose, ti hai oz nossa pont humanitara. Mm-hmm. Prima as ti faci le pont tels indigens che ti es venida en una nova tiara, en una nova mentalità, ad en liuc bodel tot ti estra per qualche conschisa, era tu gran hobby.
1: De bain, io sono in stade cao, avonca veni in Svizzera, son già son stade conschisa cao, con us mamma nell'acqua da Fontano, que era delle mutualità. Mm-hmm. Allora, noi nos priu l'imprima gada priu ad un conoscere muste. Adi ha preso un fefeccio bi.
0: Ah, ci non venite in Svizzera per l'uvra, scocironzo di cuera. Boh, allora casuale, mein Flauel Hubert, di Florina Jung. Mm-hmm. Oh, zletze, jest aus kao kurter nus. Marie Rose, destinazione de vacanzas, resentis vus osa a un quelliu kao sco da casa, ni a una dina la Belgia, quella pon. Come funziona quella pon dentro la patria, la nuova patria?
1: Also, io sono creosa, prima di Musti che della Belgia, abbra in Belgia, vai a mia famiglia, di nega in la famiglia, il rudì di famiglia, sono di al ciompus, poi, ecco il dialetto e tutto. Non c'è in lui, let's prende, also, let's blide sbo.
0: Good dias, tu sei anche la pendente di Musti oz?
1: We zijn hier op de hangbrug van Dizentis. We zeggen niet Musti, want Musti is voor ons geen ding, maar Dizentis. En ja, nog iets in het Vlaams, nee? Alles goed?
0: In Flemisch, tja, interessant. Marie-Rose, daar wil ik ons wat zo'n doen, porque het is in een pont humanitaire. Die werkt als volontaria bij het Center de Transit de Musti, al Bella Vista, die een totaal indigens noemen. Die liuk lau in liuk, nu ke bia personas viven in temps transitorik, personas ke vengen de tiaras kan anstuben du nalo tiara prini lauter motiv tiai de ko stat quei quella incumbenza volontaria a vuse si fece cor a vus tots ka fiais quella lavur da volontaris Brückenbauer ni
1: je Brückenbauer aber io crei che nu vain schon a dine pus bei fats ne vem prüden knosse nova jauta die in tek forzo kin sei ja vuls prender altre sculture zad Ti vedi esecutive a scuola gli altri che els specie di te c'è te. Ti improvo di essere là per els. A dine cade che ti intaupes els in vaia a salite scuola e per els. E tutti io da lungo sono sani in conoscenita in salite. Nato qua che fa mo bain.
0: Eba ti fas... Michelendis dis scho ba sbaglia il bo. Was ti fas excursions con els discures romo stos discure tu dest.
1: Ne mi.
0: Ti muoses els tradizions de nostra patria, de la cadì, ti muoses co nus funzionain, co quel sistema funziona. Tjai ai per els el pi iester, neu an els las pi grondas difficultats de fa la pon, aisi illungat, ni aisi sciocca un pau a un la mentalitat?
1: Na, io creio nuet asci la mentalitat, Zenge, è io vierto per tutto, perché ciò che fosse non è bucato. Ma noi siamo stati con loro in claustra, e io ho detto, ciò per grande parte di muslima, di claustra o cattolica, il bruder Martin era là, ma da declarava di loro, però loro erano interessati, da faccio domande e tutto. Also, se entro il mio manio, sono loro tutto vierto per tutto quello che viene.
0: Hast du das Sentiment, dass die Michael lontan lunch ne wende, tut luch Problems, de luch de Kase, de luch, aber de luch Familie, es kuede kuede kefa, kuede markesche ekolas Personas. Hast du das Sentiment, dass sie senten beinkau, gertäge ti de fa, la pon denter els, perkel se sentien beinkau?
1: Ja, jo kreio so, aber els ens kodisch, els emper gronde part juvens, ed els an un bo, kuels Problems de Familie, sen schon sia Familie. Els han forza survenu del bab, el die, que els aschen die veni, ni se metter sin vaia, perché els en du, in per jamnes ni main sin vaia, vonca sen cau. Aber je schon ede quals che an autors problems kan stiu fugi, quals lai un lubu o si spert, que depende in te che ti es persus con els apra el bia, essen nus cau in una grande familia, ven je bu o tut.
0: Ja, exact. Eba, adi hai fech differentes mentalitats, di es persones degli Afghanistan, dell'Ucraina, dell'Eritrea, del Congo, kurz, a kurdes, Konferm, se sarven els lu an teuferle Gruppe, gertedje tic, wo se se sen en in a Gruppe zemen, ka els rejunen en ein tic, ni dat i denter els magari e difficultats de fa pons, els en...
1: Yes, se dir dat i e denter els difficultats, nus vizin bu a si els, perca els venien sempre mein bu, nus mein je bu en les combres, nus essen die cau tut sen zemen in les ale de meia, Allora, un po' noi di fare, noi giugni, noi non siamo mai spazi, stanno minti a invitare, e noi di venire in qualin venire in altro buo, e io sto veramente, e le femmine che in buo, e sono pronte di venire con noi.
0: A dina gruppa, ma perdono, se fosse una opzione, ni dati le difficoltà?
1: Ma noi siamo un po' di fare, e noi siamo in città, per esempio, cosa, noi siamo in osa, e noi siamo era also con noi in faccia qua che era grado in però ma da cobu da costi un nus bu veni a zero lo son della partita del sleve ne na quella casa è mo per femmes
0: forse è per le donne sen lucht jahre sei sie forse nyank klar kins fa in occurrenza mo per elles forse è qui una din in tic quella suppressiva no quei sentas ti quei
1: Genus vai ne babu dunus d'Afghanistan, di qualas che vengono dall'Africa e se dire per parte, perché la grande parte è muslima, e sono ente che ne abbrezzano essa e vita, ed els vengono era insieme a ye, le femmine che stanno insieme in una combra, quals vengono eperina, scian la medema credienza, perché se è greve, ti metti così in cristiano, per in muslim, e qua bu adina simple.
0: Che sto ins propirisch guardavi quella sensibilidad da etica yeah. Etica religion mentalità que sempre mein allora forse è dels manaders magari trovi ben an qual sensori forse dati lui magari in ani l'altra mi dada c'hai droven els numero in perché el sapiens integrarcau en nostra region
1: Sempre mein in BND, sempre mein Cinciacunels, di Covai, els en els in els en prems per Cinciacuntai, conoscere els Cinciacunels.
0: A ti has di relativ fit bia juvens. Anquels, veien quels cau, fan lor liung liung viadi, con la fina mire de forse un fly in a lavura, contion giam flan els in a lavura, cauternus.
1: Ja, de kwalske san propi immediat an fleine lavur, ja, de kwalske en bu grade si per charske se, ja, se senten bu bain, ni ugeid, en bu, aber ja, kwalske en ke se integration immediat, aber in prim, sto ni fa la skola, es sto ne prend el tudest, ad in prim, venje la skola, dine ga faccio la skola, venje nel schon e vit londere, dan flanse dir in lavur.
0: A la barriera linguistica, quella ei halt schon in tic. A cui gertegge forse butter tutz. Aber, hai date persone sentires familias ca ein la fin finales integrades cau? Co vesas ti osa cun intec distanza ca quellas personas, quellas antiras familias, cun affonso tot ens integrai ca uternus e la cadi?
1: Also, ja, in familia nova io ai egi da una vaia dice un prova to hinaga con quella que era in scolasta fa osa a gida e la puntrais ed va io magari il sentiment che bien aber in altro momento traccia de co a io faccio que per ela perché io ho il sentiment che sei wildy heavy per ela de lufrasia aber ela si u fei il gron al artem che lavora è e la puntrais che fa l'imprendisadi la e l'altra osa un flau in imprendisadi di quera Also, io credo che Quei va bene. Quei elzen, aber sa esser che elzen in dus mainz ne venni, in treis mainz je finiu culu jara, en quels immediat pus pei ne venni, den sa je vete de pli baun.
0: Exacto. Quei eisi je e? Elas, el centro de transit dati e magari in tiras familias, che vus forse survigni simpatia, bagi ai sine, ponter quellas personas, ves forse e simpatia pel zofons, a totanina zur noc.
1: Zur noc venesce ni, perché elzen quel status, quel sein negativ status, lu aschen es busta pli dic kel, a lu ston el sit on a vosen si tiar, ad avon, quel venien repatriai, scappa ni magari la noce, ni, perché sen provo lu sin in altra moda maniera de survivere quai.
0: A core sentes ti quai, che tutta nina aisin, e lu quella stanza è vita?
1: Also, io son, io è curioso, io faccio un intic, curioso al cor, aber Die Elevita hat in Stadt Boeri ein Miracles Autor, in Sastibus, in Stosse Distika, in Tink de Kuala Skausas, per Christians Pugida, de Pertut. Ein München ist responsabel per seine Vita, adel sein Ewe Nikau, adel sein Provenz in seiner Mode Maniere, de Divine Won.
0: Marie Rose, dies engagiert so ein Pöl Tischlein deck dich, Oz, mes jam nas ti ja wot, jes. Oz, wes es ti edu de di Jul Center au viva, an sem an kun an per kamerates de ti stellen dek dich per reparter tasjes. Tjoi dat, a ti personal mein, quella antira lavur volontaria, quella lavur, quella pun humanitaria che ti fas, dir personas kan an besehnt, dir personas ke droven agit, tjoi monta quei partai, personal mein.
1: Also, ich war plagiert, als ich da, das war ein Plagiert, als ich ein Pastoror, als ich schon geht, als ich da, weil ich ein Bide Faber, magari es ja auch schon eine kuriose Kausas, ich bin ja in Semen, weil ich in dem Wohnt, weil ich in dem Aber ich war gut, die Sieper, als ich sah, ich bin gut, weil ich magari schon eine kuriose Team, dass ich ein Bumeter in der Tasche,
0: Bien. Was ist Lavour, ein Faccia, kun Surda? Ne ve, a kun spera che ja jam puspe in perdis la maisa la frasciera plaina, a co els fan ai que ai lu e la ze puspe in shada Marie Rose. Marie Rose de Florin stu jada sia patria forse in tic per amour ne ve, un flau in a nova patria a muste a co ai ela nosso pun humanitara. Marie Rose, cordiale grazie che ti è stata cao da spicciare si dice per essere mio hosp e l'emissione dei autors al Tour de Suisse.
1: Yeah, also per mi sa ogni negata questa dice quem prendi nu sed dels els an el times els en quels che an vera meine din el times per tot tut a nu sesen cao ni stress qua bu de bezins. Ja un periodo qua.
0: Also, die prenden sie das, die prenden sie, die wir beziehen sie in der Kasse.
1: Nehmen, alte Diener, der Quelle liaut, absolut.
0: Aber gut, da hat die Grunde Satisfaktion. Die prenden sie dem Knuschern in Plunen Biografies.
1: Ja, der Phantomtier, ne, ja.
0: Marie Rose, ein Grazial Fetsch, Fetsch, Gusteibel, Hosp, per Mai. Ja, ja, magari den in Silla, Tscherisch, ja? Tocca il devos del toc turta. A cui è in castir mai con Marie Rose di Florin. Cordiale, grazie per essere mio hospot. Ad ossa, vai nus schon les indisch a chun conta sia, dir dice il gesta die, per cui che è sul ponel che Georgina Janchi e l'attualità ein schon pronz, a cun cui fossi stau mio devos hosp Marie Rose di Florin, un grazie al fech, Punz, el vast, sen, del pleit. Questo è il tema, oggi tirnus, live della pendente, un grazie al suo fece mes hosps, Marie Rose, Carmen Flip, Christian Lorenz, Luvaio Astiao, Benaventa, oggi Claudio Simonet, Ivo Berter, Marietta, che Thomas, vai un blidau in sicchi, forse? A me spero il buon. E in mince cas, un grazie a vostro, a casa, che vais, persecutau in tec nossa emission, a se vus vais in agada la cajun, figiai ai, prendi al velo, vies auto, la retica, a vigni si moste a marala pendente, dice la vus, ai vala propi la poina de faina excursion cu la famiglia. Producente de questa emission, Romana Costa, alla tecnica Andrin Kienz, Oscar Flip, El Studio, miu nom Gabi de Gonda, cordial an grazie, a nus sudin se vus vais gost questa sera, dentro la zoc e la snof, cu nossa emission speciala, quattro lungats, sin totals emiturs de la SRG, SRF, SRF, RSI, Radio Television Suisse Romande e naturalmente, vias radio preferiu, RTR. In bien appetit, tocan in outer di.
2: Quatre lingues,
3: vier Sprachen,
2: in Bayeis,
4: un pays. Les autres,
3: die anderen,
2: ils autres,
5: gli altri, le tour de Suisse.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: La Surselva trae per Dabebo nez tutto il suo potenziale di gudignè energia solare. Il concern d'energia BKW vuol costruire il pigron acqua della Svizzera. Mattias Hüppi Gudogne, con Van de Pussons, resta presidente di FC Songaia del Rom delle Selezioni Grigiunas, e oggi quel è in roda che vuol che il Grigiun italiano survegni in Platz in Avus. E l'executiva Maurizio Michael. E alle 12, io sono Georgina Janchi, in B, a Bien Mietzgi. Il potenziale di gudignè energia solare vid infrastruttura pubblica in Surselva, scovias, mirs, de sustegn, punts, ad uscire vinevon quale propi grons, las novitats, oz cun Erwin Kaduff.
2: Tenor il studi solar vertical, che la scolauta specializzata del Grigiuna fac, pudessins gudignar 6,7 ures gigawatt dall'ottobre fin il mars. Il studio dimostra intanto era che la realizzazione effettiva viene limitata da differenti fattori, scom mancanza di coalizione con la RAIT, uscire che certi progetti famosi per l'agio provvedimento. Con il studio dovranno svisciare survenire in agito di decidere per accettare gli EUs adattati per rinforzare la produzione di forza elettrica durante il tempo d'inverno. Il concern d'energia Bernais BKW concretizzesce ses plans per grons accumulatours. Sin la real dell'anteriore ovra atomara Mühleberg vuol la BKW construir in dals pli grons accus della Svizzera. In saia sottoscritt in convegna de principi con il gestionari da Reit Swissgrid. In questa batteria gigantica vuol la BKW arcunar elettricità che d'avanz, per esempio tale che viene producida da dovre solares. Probabile a partire dal 2030, dove la batteria può dar provedere radunt 800 milliciasadas durante 2 ore con energia. L'iniziativa di neutralità e l'iniziativa d'alimentazione vengono il settembre davanti il Pevel, che ha il Consiglio federale decidì. L'iniziativa di neutralità pretende che venga fissata in la Costituzione che la neutralità svizzera è ad essere armata e perpetua. Er in vast scumont de sanzioni, dove venir franca. L'iniziativa d'alimentazione pretende che la produzione di mangiatives venga pli vegetale e che la Svizzera contange in grado d'autoprevedimento dal main 70%. Managis svizzers doen er poder retraer in l'avenir en fin 2 ons indemnizazions per lavur curta. Cun mantegnair la durada maximale da stiar retraer questa indemnizazion, ha il Consiglio federal reagis in l'ambient economic che anca dina difficultus. La situazione economica mondiale mal si gira ed i dati supplementari dal Stati Uniti restringen cun sont las branches d'export. Le industrie di macchine, elettro e metal, che era quella da duras, stanno ad in puspe far lavor corta.
1: L'uera e il prossimo Oriente ses effects e si l'Europa, si la Svizzera e dat e de qualsca profitescen e tirnus.
2: La Svizzera profitesce dal conflitto nel prossimo Oriente, adina da pli persone benstantes ort la regione da crisi vogliono trasferir lur daners in Svizzera. Quem mussa il rapporto annuale della firma di conciliazione Boston Consulting Group. Già oggi derivano 20% della facoltà estera dal prossimo Oriente. Tenor il medem rapporto a Hong Kong tentant surpassare la Svizzera concernente facoltà transconfinale. La Svizzera ha amministrato l'an passato 2,94 milioni dollari facoltà estera. Hong Kong 10 miliardi da pli, consont per vida novs daners della Cina. Strugen Uffizi è il nuovo chef dell'armata della milizia terroristica Hamas, Mohammed Odeh, già mort. Tenor l'armata israeliana saia el veni mazzad in attaccia ortlaria in la strivla da Gaza. Avant nyang tua semnas aveva l'Israel mazzà ses antecessur. Dall'attaccia terroristica dal 7 ottobre 23 saia Odeh sta in dals tirafils. Acna Maim vala da pil Oktober passà in a pausa de combat per la strivla da Gaza, ma oma duas varts rinfacciano ina all'altra da contrafar alla convegna.
1: El mun del Balapè Svizzer a Mattia Süppi gudignau il combat de Pussons alla testa di FC Songagn.
2: Mattia Süppi resta president del club de Balapè de Songagn. Er ils quatter commembers dal Cussel d'Administrazion che avevano annunziato ihr da sa retrair resten in uffici. Bec pli part dal gremi fa Patrick Thoma. Sönter che Songagn ha guadagnato la Coppa Svizzera domenica passata, era venien conoscent che in cinz azionaris grons vegen transformazions profundes in il Cussel d'Administrazion. Incontro quels plans è sa formata gronda opposizione in la regione, tra l'altro dals fans ed in parte dals sponsors.
1: A scelonge la survesta del più importante da cui avevamo sgì per fare completamente e un qual dettaglio da quale calai puliti il suo decce, quera a scelsi da ozzi in prim gì da caliras pia in gì con varga 30 gradi.
0: La meteo.
2: Oz dati bler surel, il jed intant era da quintar con incins nivels ed il sönter mezzdì con in urradi, ulauter. En il surses vegni trantra 22 e 26 grads, en l'ingerina bassa 27 grads ed en la regione da quira, enfin, 31 grads. Per dievdia e venderdì, nesi bec da quintar con grondas midadas.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: A quai approfondinze un oz da mesgi il ciao politic che oz en roda quel che vuol che il grigiun talian survigni in dil schlur e la regenza esce si dun manegi.
3: La mi duna gi tei fasa dinga da pertut cun, sa vesti er sarstar mincia tant.
1: Il bergaiot Maurizio Michael vuol va el tandem liberal-democrat cul regent Martin Bühler el combat electoral vuol che lo segun ferm partid el cusegron occupesci edus sitz l'executiva. Vus per las partidas, vus per candidats, panascià, cumulà, strihè, en vista las elezions esi puspeida refrescentà per amflà senza scarpicè tra siestas e annoms nus gidein. A nus marein un papi d'erudienz in quella iniziativa che aderenza d'adversaris pompen milions e las campagnas de votazions, quella che vuol nigina Svizzera de 10 milions.
4: So weiter wachsen, wie das in den letzten 25 Jahren der Fall war, sonst wird das System irgendwann kollabieren.
1: Schia Initianze d'Aderenz, quals ke combatten?
5: Was uns fehlen, sind Arbeitskräfte. Wir holen die Arbeitskräfte aus dem Ausland. Wir brauchen sie. Und sonst hätten wir ein Chaos. Oder? Und darum sagen wir auch, das ist eine Chaos-Initiative.
1: Ja, de pli Arguments ein paar pi tardots de masi. Antonin, in hoi dies vergales dodis las elecziuns grigiunas ad il combat electoral che va planeta la fase finala. Las elecziuns per la regenza permettono a Schibetten ziun scostrus zu cu, con nov candidates e candidats pils ciun sitz. Per ils quattr en uffizi che volen vini re-eligi, dati in veritabel combat pils sitz che ven libers. In che conquistas bugen que sitz, Maurizio Michael de la Partida Liberal Democrata. C'è che sia motivaziun ad insomma Gianna Maria Cantini a domandau.
6: Maurizio Michael e Conseiller Grant a president cantonal della PLD. El ha 55 anni e impresari, marido, ha 2 infants e vive a Castasegna in Bargiaglia. Si è partita a con Martin Bühler già in sitz in la regenza. A sin contemplescia le cifre da 24 anni. Alla PLD fac circa 20% delle svusse. Per conquistare 2 sezze in la regenza, tange quai matematica menge bitch. Tir cernas per la regenza, vom identant bitch a me per procentuales della partida, di Maurizio Michael.
3: Las elezioni della regenza in bitch a me in elezione da partida, in elezione da personalità, da persone che portano in se cicun se sezze. Esperienza, regionalità, in quel senso il fallo da guardare me la presenza, l'appartenenza alle partite.
6: Elva era in corso per la regenza per rappresentare i grigion di SIT, identant beci sulet candidat che vuol far punti con quai. Er Rito Bot, Nora Saraz Cazzin, Adaita Zanetti derivan di Siti Cantun, a scheia chi pudessen quasi jasra espesin a l'otter.
3: Io Cris bicia propica quei a scheia, perché chi va bicia me or della region, si va ja bicia me da far con le partidas, il grigion da lungas italian a be in a candidatura.
6: Con qualche Ion Domenic Parolini, Ciala, per vedere la limitazione di tanti uffici, ven i Departamenti per Educazione, Cultura e Protezione di Ambiente liber. Tir quel sono le scuole. La Fegnamira della Regenza si di da mettere a disposizione, citat, in una purgida variata e conforme ai spazienti dell'educazione e per scrutazione. Maurizio Michel è sto surmester ad un conosce la scuola della Vart Interna.
3: Sto a catare in armonia il funzionamento del personale, a barriere con le famiglie, in rapporto. La scuola sto a essere integrativa e o traci funziona a vunda bagni. Idora a digne puspena d'actamaint, in midamaint, no chi dat forza situazioni che sto puspe fare in sacenof.
6: In ulteriore sfida è che i giovanili spendono le svisnanche a Valsgrigiunghe per vedere in studi nel lavoro. Qua si dice una digna sto a scegliere di Maurizio Michel. Importante si dice che arrivi a motivarla e da poter tornare.
3: Per arrivare a far tornare la voce arriva a smettere di stare perspective di lavoro, perspective di vita, qualità di vita. In una forte identità. La forte identità si basa sulla cultura, si basa sui lungaggi, si basa sulla mentalità dell'ia, a variarsi la geografia, a sui contatti che arriva da mantenere.
6: Il grande tema che viene ad occupare i prossimi 4 anni, il tenor Maurizio Michel, il sviluppo demografico.
3: Tutte le conseguenze di quel sviluppo demografico sono in conseguenze importanti, qui tocca Puspei Biager, la pianificazione territoriale, qui tocca le spazi di lavoro, qui tocca la formazione, qui tocca la sanità, e per tocca anche se proprio i temi generali.
1: Maurizio Michel, il liberal democrat che combatte da venire legge usa la regenza il 14 de cercle dur per de pli elezions grigiune candidatas, candidats a massa outer mei sin nostra pagina web. A nostra stena in un momento nel mondo politico tir quei che ben in qualsiasi du mondo cul prenos qualsgis ort la coverta tutto il materiale de legger. Co funziona quei ospuspe cun panascia, strehe, cumula? Mo è che ho un pruenza da da agit che vos agia sul pitart il squitordis de cercle d'urpinau. Vos cedels de legger. Milena Bassin. Discurienzi in prem della regenza. Leo venze gie uon la scelta dentro nov persunas. Leo dati quella gane pincemi data.
7: Per cernere la regenza, also questa volta bence da fare una cruce dels cinci noms che svol cernere in una so di mena più da scriver sui svessils noms. In tut candidation 9 persones pels cinci sets, schis fa da püsch gu cinci cruce sun quelles invalables, ma jes po erbe fare una, duas, drei su quattro cruce. La regenza va incernida col sistema de maiorz e es podes erdir col sistema più simpel. La vela nempe Cicciolas più geras vus va incernia in la regenza.
1: Mi denza tir l'elezione del Cusegron del Parlament, letz eleginza per la seconda gata, non il sistema de proporz dubbel, vuol dicei per qualsca vanda ad eleger.
7: Del proporz no va in be in umbro c'è candidato o c'è candidata ci fa le più geras vus, ma bain la vela quentes vus c'è l'spartias fem. Dit grob, de più vus c'è in partia fa e de più sets c'è l'clappa. Per vide quei candidation o c'è geras persunas pels 120 sets ci do, candidation qui stan 522 persunas. Niente d'una per nir elez ves, ma bain per uzir la forza del partia.
1: Dos Marenza Papi precis scont dat in a vuj a la persona de a la partida kins volue propi a keu venian slu confrontai con quels ominus pleit strehe, panascia, cumula.
7: Ches es perjuas d'un partia ed de las personas ci candidation in quist circul ches cerna allora es quel più simple da pilere una lista bella e fatta di menaggia preparida. allora klappa mincha persona in avus ed il partia. Un'altra possibilità è da pigliare una lista fatta e stricere un per noms. Quels non klappen lura un giunes vus, ma il partia schont per le linges vödes. Ulura tel panager es po stricere noms d'una lista e rimplazer quels con personas d'otras listes. Ils novs noms klappen allora la vus cu candidat ed pel partia. E cumuler vuol dire che scrive su un nom dobel, que des allora duas vus pel nom e duas pel partia. De pus cu duas votes non es po però scrive su un giu nom.
1: Us Milena, quai en las puselva dats kins aschins vul duvra a luvra cu las iestas existentes, in sabere crea in acna iesta, fanse jetz stonze eris guardan qual causa.
7: Se spiglia una lista vöde, es oda metter su il prenom, nom ed il numero da mince candidat che svol. Mince candidat klappa una vus ed sia partia. Se scrive besu gens drei noms e duas linges resten allura vödes, allura vem quelles vus a perder. Ne un candidat, ne un partia klappa quelles vus. Qui es po però erder cio mider, tra les listes vödes es po scriver su surwart il nom d'un partia, lura vem les linges vödes a quel partia.
1: Us de pion 2024, dat in certes vischneunkes le pusevla dat de vujè elektronik, co funzioni sin quella via de leger per la mena regenza?
7: Cuprim es o de registrere se per insomma poder vugere cerner sur l'internet. Ses o fatque es clappa una busta del centun con end divers codes ed un e-mail con end links per nirte les informaziuns de votazion et elektions. Allora es o de scanner il QR-code ci des la busta der end il code de conferma ci sclappa la busta ed allora es rivet la pagina per vugere. E tra le elezioni della regenza es può cernere il cinque noms, che vuol dire la vus, e il Parlamento es può cliccare su una lista e l'ora stricere noms, mettere su altri o fare un'altra lista. Di meno,

0: 9 milions incien 53.641. Tons vivan en quei moment en Svizra. A mincia 7 minutas e 12 secundas vegn in de pli vitier. De pli persunas, de pli schlonsch per l'economia, de pli benstà. Ni de pli persunas, menja paucas abitaziuns, menja strec. Contas persunas, cons habitons less. Supporta, drova la Svizra. Tot quai vien de pintems discutau controvers en Svizra en vista alla iniziativa della Partida Populare Svizra na ad ina Svizra de 10 milions che vien en votazion il 14 de Cercle Dur. Sin fats pro a contra, ma renza las proximas minutas un pau pi de Rudien, Fabia Caduff en linea directa de Berna, il coc de quecca l'iniziativa vol.
1: L'iniziativa pretende che la popolazione della Svizzera non può crescere fino all'anno 2050 sur 10 milioni. Per evitare che stesse tenor l'iniziativa al Consiglio federale in stradar misure che la popolazione cresce sur 9,5 milioni, cosce che è il caso del Consiglio federale limitare tanta rotta l'immigrazione. Coprima, in il settore d'asil, o se non può il Consiglio federale, per esempio, più dare a persone che hanno il permesso di star provvisorio in Svizzera il permis de domicil o la reunion de la famiglia d'immigranti e d'immigrantes non fus più possibile o scecco oz. Se que nu basta, allora stesel Consiglio federal limitar l'immigrazione regolare, cundes dir contrats internazionals, vuol dir tanta rotter quel de la libera circolazione de persones al contrat che vaina con l'Unione Europeica.
0: Limitar la popolazione in Svizzera, quella fina mira, con c'è arguments per...
1: La Svizzera nia ad una più stretta, tenor il Partito Popolare Svizzer ci ha inoltre l'iniziativa cresce la Svizzera massa svelt e massa ferm. I regna un stress de strettezza in Svizzera, usce els inizianzi discuoren de trensplains, viasplaines, massa poc terrain ed usce massa poces abitazions. Tenor els esque usce per vide il numero della popolazione ci cresce ed els vezzan in quel connex ed un problem tels costs socials e la criminalità ci cresce. Il Partito Popolare Svizzera discorre di una spirale di immigrazione quasi per vice la popolazione cresce e dovre era di una de più immigrazione per poter quernare i bisogni di una popolazione, per esempio la Ciura.
0: L'iniziativa affronta entonces in gronda resistenza de celles partides che temen soprattutto c'è i loro argomenti per inna.
1: Hai per tutti cels partiz, als grands partiz in Svizzera es quist iniziativa un'iniziativa de caos. L'iniziativa es fitch privlusa per la Svizzera argumentescheni, tenor als adversaris de l'iniziativa meina quella, a la Svizzera già in 4-5 anni ein il caos per cece una limite per la populazione per i cletes al bainstar, la sgiurezza ed el provvedimaint. Un dels arguments principals, schico c'è il comité pensa che l'iniziativa es privlusa es la mancia per le persone del fat, per esempio, in la Ciura se la Svizzera avvisata su persone or del spazio dell'UE per avere vuonde Ciurunzas e Ciurunz, giusto guardando sulla situazione demografica, in cui ciascuna di più persone vengono più veglie e sono avvisate su una Ciura e sostegno. Ma era in la gastronomia, in il turismo, fosse un problema, se non potesse più tutto il personale di altri paesi, usci als arguments. Per l'economia svizzera e finalmente Scheppel bei Star es l'iniziativa fitch privlusa avvertischen als adversaris.
0: Fabia Merenzo, un curzi las parolas da votazione in connex con l'iniziativa nadina Svizzera de 10 milions de cei varz dati sustegno ci combatta, venza curz, zwar schon udeu.
1: E appunto, tels partiz vaina corgia manzona co ci guarda ora, idesi il Partito Popolare Svizzer ci sostegna l'iniziativa, il partito ci air inoltra l'iniziativa. Contervent, nu surven l'iniziativa beda cels partiz del Partito Liberal Democratic fin tels verz, din per se air d'unions d'economia co l'economi suisse, ma air las unions dels sindicats sun contra l'iniziativa. La regenza grigiuna refusa air l'iniziativa, o scisco il Parlament e Consiglio federal ci raccomandano di dir danà.
0: Grazie a Fabia Caduff in linea diretta il G della Verdad co la popolazione svizzera decide la finale venendo a sapere il 14 de Cercle Dur con la decisione croda l'urna tensione garantita si gira ter quella iniziativa.

Iva surtout tensiun garantida el grischun che nos ven oz e giu gran tema insomma quest'emma è schon lemma vargata in vista las elezions grischunas cu grischunas a grischuns elegen regenza a parlament sin rtr.ch resteis sil current il dossier qual è vast e vala definitiv la pena scho svesimo menet pada da disinertier.ch a fu fernè a sfundra intic in quel mon politic. Qua è tutto il magazzino di quella mazzema di Masgidils 27 di maggio che veniamo preparati e presentati da Dervin Cadoffa da Giorgina Ianchi, producente Yvonne Simon. Nos magazzini date del reminente di ne in forma di podcast via rtr.ch nell'applicazione Play RTR. In 6 minuti dati las 12 mese l'uvegni Hilaric culs auguris per nascides nasci il gitils 27 de maig tocca lu accompagnanza vies misgi cun musica lancetta tatla frosin Jordi in a pacifica pausa de masgi di Vicenza.

0: las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: E con Ricci e sia cinzona als veris gester gsi esatanto las dudesche metz del ir in a vos eintil otz nus weinsatz als weinchaset de meic domili weinchases id es temp per gratulier mia nom Natalia Weber. Una gratulazione inscritta a quei doppere oz, quella è per la Barla Candinas Lutz del Civiva il Puntreis a Mosté. Festaggia sia non ente traisiva l'anniversario, la squadra del Puntreis ha scritto. Preziada Barla, cordiale gratulazione sul anniversario de 93 ons. Nos giovigain a vos buona sanadat e contentienza. Vos esses inerusaible ed ingrazaible persona e gudis tutina bugend la compagnia per da ina paterlada. Da bia Laura esses vos bugend s'interassa per gude il soleil e contempla ciai che corra e passa. Vos gudis ed appreciais las visites della famiglia e scesseggiais il temps che passentais insemmen. Cara Barla, nos giovigain a vos oz in bidi da fiasta cum bialas entupadas, buns discurs e moments plein plager. Cordial salits da concusadens personal in meina casa della Puntreis a Musti. E per la Barla Candinas Lutz, doque era un regal da musica rumence da Dario Hess con Vetta Biala.

0: Cum gers vunsch ant il nov an da vita, Dario hes cun Veta Biala il regal de musica per Barla Candinas Lutz, ci viva illa punt reisa musti e festaggia sia non ente traisivel anniversari. Oz in bunura, o quell'ora incedo una gratulazione per Margherita Fili de Lavin, nan, non es vaira, Margherita Fili de Lavin o telefonò per dersi una gratulazione. E quale tu non sei?
1: Eben, sie haben gratulare a mes frar, a Giacomin Barbudo, da Dardez, che complisce 877 ans. Et il giavus tot il bun, e c'è laia l'air plagiais con ses chavals, e ella lavora con sia figli in stalles, e han chavals, e han ad un gust de quellas belles bestias.
0: E loro spol allegrir de tournir della stalla e bever loro caffè or della tazza da de RTR subit ciò quella arriva loro giù Ardez. Nus la mettens in posta e giù vigens oz per l'anniversari tu del bun. De più gratulazions finuosa ence giunas ma vos weiss temp a vonda per telefonir o per scriver e gratulere vos piciers. Vos podes telefonir al 0800 225 25 30, saludir, gratulir e ence giovigir un touch musica e di sceglio podes vos escriver un simple WhatsApp al 079 270 07 con vos saluti d'anniversari l'olore simplement senza giovig de musica. 0800 225 25 30 o 079 200 70 07.
2: I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it.

Calvin Harris in sembra con Sam Smith, Promises. Forse ci vuoi sapere, l'impasso als Vain Church, de mec, impromisso qualcun, questa non schmenci tie anniversari. E dosa oz, meinse, als meinse seit de mec, e fus forse loro appunto il moment de sel gorder, ci oz qualcun anniversari, ci vuoi voleis gratulir. E gratulir pure adesso in una forma tutta fatta speciale via RTR con telefonir, saludir e giovisir in touch musica o con scriver un WhatsApp. Idis in 8 minuti luna.

0: CeeLo Green con Forget You del 2010. Incredibile, questo è il tempo. Se questa canzone ha oh, già sei de Jans, questa canzone potesse questa sera ir a bavar un bierin. Basta. Ides, circa quart passò l'una, voi sapete ciò che vuol dire, non ho un giunas gratulazions, o sei cracile semplicemente er un dì de bellezza e non ci sei forse piuttosto in gir col giubilars invece de gratulare al radio. E ci vuoi mince che a mince ci festaggia o anniversari un bellezza di de festa. In caso ci vai sottuna, ma c'è un to de gratulare, allora potrei se scuoi gugende er pigliarsi e valorence in domenica durante il nostro concerto in giovus e per tutte le gratulazioni future. Gugend er nützegir il formular, che nus vains per vus online sün rdr.ch. Con questo abbiamo una singola gratulazione. Oz, vuol quer dirci non esiste di tre la busce, ci ci guadagna le entreggias per bogna in giardina, na nostra metains quelles il appuntereis a muste, el barla candines lots, forse c'è el pos vese in ce irin in giardina a fir il bagn ed uscigliu o la forse quel cincio plagiar da quels bons. Tent i mincicas da mia vart e dalles gratulazions.
1: RTL, las gratulazions.
0: Mie telefonin mossa c'è da d'ora son quei 30 gros, usce c'è even osa per un gelato. Gio vici un bel seve a mezzdì.
1: Il suo entro mezzdì der RTL. Con sempre verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop. Messen zemmen de nostra redaktura de musica, Christa Soliva. Christa Soliva.

uschia d'una lastad per

0: Musica per Rina Scadin.
1: Who's gonna drive you home?
0: Per Tai.
1: Put him on me.
0: Per Mai. Simplemein per tutti.

0: Las novitats da RTR.
1: In studi do agi dar a chatar lieus adattats per guadagnar energia solara in surselva. E giuventecne e sport do ai survenir da pli de ners in l'avenir. Igli las duas, miu nom, Ervin Caduff, benvegni. Il potenzial da guadagnar energia solare vid infrastruttura pubblica in surselva sco vies mirs da sustegn, punts ed uscia vinavant e grond. Tenor il studi solar vertical che la scolauta specializzata dal Grischun ha fatto potrebbe ins guadagnar 6,7 ore gigawatt dall'ottobre fin il mars. Il studio dimostra intanto che la realizzazione effettiva viene limitata da differenti fattori, con mancanza da coalizione con la RAIT, uscire che certi progetti famosi per l'agen provvedimento. Con il studio do le Svisnanche survenir in agit de decider per cettar lieus adattats per rinforzare la produzione da forza elettrica durante il tempo d'invern. All'aeroporto de Turic atterrescen oz damain avions, cusità. Per ura mo 35, quoique monta in reduzione della capacità de 10%. Tenor la sorveglianza dals Golds Skyguide dete in problem con la software, che vegn duvrada per il Golds Tarif. Quel saia musa suenter in update della notte passata. La notte che vegn vol Skyguide puspe eliminar quest update. La sicurezza nel spazio aviatico svizzero sia garantita da tutto tempo. Il è già la terza panna da IT per Skyguide quest'on che ha effetti sul traffico aviatico. Il programma di promozione del sport giuventecine e sport deve survenire da pli da ners il prossimo anno. Il Consiglio federale vuole aumentare la somma per 25 milioni di francs sin 142 milioni di don. A decidere definitiv vegn il Parlamento. Orion de Main voleva il Consiglio federale scursanir le subvenzioni per giuventecina e sport, che ad intanto c'è una gronda critica tra l'autor ter unions sportives. Matthias Hüppi resta presidente del club de Balapeda Songall. Era il quattro co-members del Consiglio d'amministrazione che avevano annunciato ier da sare trair resten in uffici. Bec pli part dal gremi fa Patrick Thoma. Sönter che Songall a guadagnà la Coppa Svizzera domenica passata, era venì in conoscente che incins azionaris grons veglien transformazions profondes in il cusel d'administrazione. Incontro quels plans è sa formata gronda opposizione in la regione, tranter auter dals fans ed in a part dals sponsors. Belinda Bencic è in la terza ronda del turnier de Grand Slam a Paris. Bencic ha guadagnato contro l'americana Katie McNally con 6-4 e 6-0.
0: La meteo.
1: Oz dati Blair Sulegli, il edentant era da quintar con incins nivels ed il suo intermezzo con in uradio lautera. En il sorses vegni tra 22 e 26 gradi, en l'engiadina bassa 27 gradi ed en la regione da Quira en fin 31 gradi.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Cun sempre verz. Hits. E scoprides. Musica non-stop.

il suo intermezzo per RTR. Le novità con sempre RTR. Scoprides e hits. Musica non-stop.

Musica de temps, cura che mes tat e mia tata eran anche giuvens. Quai en il semper verz tar RTR.

vus al puls della musica. Dal sempre vert, sur il hit, fin per la scovrida. Usciva via, scola vita.

0: Las novitats da RTR.
1: Managis che producessen memia autas valurs da PFAS doan survenir da pli temp per far adattaziuns. E giuventicne e sport doan survenir da pli daners ils proxims ons. Ilia las quattr, miu nom, Ervin Cadov. Benvegni. Managis purils che producessen produkts kan memia autas valurs da PFAS doan survenir da pli temp per adattaziuns e tutina puder lavurar economica main. Quai vul il Cussegl Federal ed in cas de direzza vul il era sustegnair quels managis finanzial main. Oza el avertina consultaziun en finils de stoc da settember. Limites da PFAS dati da pi il 2024 per tjarn, ovs e pesch. Managis che na pon bec tegnar en questas limites ston prender mesires per reducir PFAS u organizar lur produktion de nov. All'aeroport de Turitia teresce noz da main avions, cusità. Per ura mo 35, quoique monta in reduzione della capacità de 10%. Tenor la sorveglianza de Sgolz Skyguide tete in problem con la software, che ven duvrada per il Sgolz Tarif. Quel saia se musa suentri in update della notte passata. La notte che ven vol Skyguide puspe eliminar quest update. La sicurezza nel spazio aviatico svizzero sia garantita da tutto temp. Il è già la terza panna da dai tip per Skyguide quest'on ca effects sin il traffico aviatico. Il programma da promozione de sport giuventecna e sport doe survenir da pli daners ils proxims ons. Il Cussegl Federal vuol augmentar la somma per 25 milions francs sin 142 milions ad on. A decider definitiv vegn il Parlament. Orion de main vuleva il Cussegl Federal scursanir la subvenzions per giuventecna e sport, quae ad entant ciajuna gronda critica trant rauter ter unions sportivas. La giocadra de tennis svizzera Victoria Golubic stat per l'emprema giada in sia carriera in la terza ronda del French Open. Golubic ha grignà contro l'americana Alicia Parks con 6-2 e 6-2.
0: La meteo.
1: Da Maune Puschmein continuesce con bella aura, singles nivels e duradis locals e con temperaturas d'intorno 30 gradi.
2: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi tar RTR.
3: Just another manic Monday.
2: Con sempre verts.
3: What a day to blame it.
2: Scovrides.
3: Too hard to go, too hard to ride.
2: E hits. Musica non-stop.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: Il presidente della Polonia è arrivato per sia visita da due giorni in Svizzera. Il managi Spurils deve survenire più tempo per fare adattazioni intorno alla chemicalia PFAS. Più tardi, discorrenza della dislocazione di Brinzels e Vazzarolo si è tutto pubblicato a Nir Sinalf. A lui, udinza il CEO partente della Repower KG, Meront Anavos.
2: Aber es war nicht nur der CEO, der nicht geschlafen hat. Alle Alarmsignale waren auf Rot. Oder sei das Marktrisiken, Gegenparteirisiken, Liquiditätsrisiken und das zu managen, das war schon sehr herausfordernd.
1: Jelis Cun, ich bin Georgina Janki, bella, buonasera. Alla Servesta de Novità, Erwin Kaduf, buonasera.
3: Il presidente della Polonia, Karol Nawrocki, è arrivato in Svizzera per una visita statale da due dies. Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, ha ricevuto el e si adorna con onors militares in la Plaza Federale. In il centro dell'incontro staten da sperlas relazions bilaterales era discurs da vart defensivn, politica europeica e la situazione geopolitica in general. La Polonia è un importante partenare commerciale per la Svizzera. Il volume commerciale ammonta l'anno passato a 6,5 miliardi di francs. Managi Spurils, che producessero prodotti con memia altos valurs da PFAS, doen survenir da pli temp per adattazions e tutine poder lavorare economica main. Quai vuole il Cusail Federal, ed in caso di direzza vuole l'era sostegnair quels managis finanzial main. Oz ei la vertina consultazion en finils de sdoch da September. Limites da PFAS dati da pi il 2024 per charn, ovs e pesch. Managis, che na pon bec tenair en questes limites ston prender mesires per reducir PFAS u organisar lur produzion da nov. Fundazions Schwitzeres administration tanta facultat sco anc mai. Tenor in novo rapport disponen las redund 13.800 fundazions enzemen das chars 160 miliardes francs. La gronda part della facultat tutsche a fundazions gestatten so surveglianza statala. Idetia in sequantas paucas fundazions cun fich blera facultat e bleras fundazions pitchnes. Il rapport muss ja era che bleras fundazions s'identifikesche nozen di autere. Elles nas apresentem bec pli mosco donaturas, ma bain viljen collaborar cum partenaris civa per sfides socialas. Il program de promozion de sport, juventetne e sport, doe survenir de pli de ners ils proxims ons. Il Cusail Federal vul augmentar la summa per 25 milions francs sin 142 milions ed on. A decider definitiv vegn il Parlament. Orion de Main voleva il Cusail Federal scursanir las subvenzions per juventetne e sport, quae ad intant ciajuna gronda critica trant rauter ter unions sportivas. A Dinslaken, da Manival de Duisburg in Germania, è una donna ida con ses auto in una gruppa de tre sofons che geven cum velo. Dus de dels mincia mai en la veglia decina de 12 ons en morts. Il terz è veni blessa moleva main. Scolas autoritats communication sai la donna de 47 ons venida per motivs anc non in conoscenza de la vart sinistra de ses vial. E la setza sai venida blessa da greva main.
1: Sport a Paris, il sablun Roland Garros ha da una premiera per in Svizzera.
3: La giocadra de tennis svizzera Victoria Golubic sta per la prima giada in sia carriera in la terza ronda dals French Open. Golubic ha guadagnato contro l'americana Alicia Parks con 6-2 e 6-2. Per Belinda Bencic, nella terza ronda del turnier di Roland Garros, becina premiera, ma è la prima giada da P4ons che le è venida usce lunch. Bencic ha guadagnato contro l'americana Katie McNally con 6-4 e 6-0.
1: A Schilonsch la survista da novità, da vonca nus approfondin, an qual historia o se an qual dettaglio da l'onda da Caliras.
0: La meteo.
3: Damaune Pushman continuesci cum belaura singles nivels e duradis locals e cum temperaturas d'intorn 30 gradi.
0: RTL, il magazin della Saira.
1: Din concern d'energia tir lauter della Repower tir l'Axpo, dil CEO, il president, dil Grischun el canton Argovia, vonca Roland Leuenberger va ricapitulenza sa zonza la testa din dils grons patruns de lavur el Grischun, cun an qual crisa el sector d'energia ca procurau per noz senza sien. E non pulit presentes las colonnas che in grad stade surciun caismas, forse esses gesta efficienza nua. Pil proxim sta in colonna in direzion sit vessens sicei, an stai de sa vilantà prender a liger el novissim codisch d'autostrada. A tredisch geschichten vom eilen und verweilen de l'inert Bardil, nus dein in schec. Aber scomprem discurinze de la dislocazion preventiva de Brinzeuz, ca fac il proxim pass in administrativ, che la base per continuare. Il progetto è just pubblicato, senza prendere in vista i documenti ufficiali, bon non importante la possibilità data di prendere posizione. Tony Poltera in linea diretta, quella dislocazione preventiva in gran progetto, chi sa chi trova temps.
4: Dovre time, Bea, ma per essere involvo tanto fezze e construire diverse domande senza poi erdere tutt'egna e gli esperti in avanti. Che la pubblicazione di presto 50 pagine in tutto è ossa semplicemente un passo importante, il importante per decrescere in tutto il processo amministrativo, ossa in questo caso in so 30 di spesa, infine 22 da cerca d'occhio per pigliare posizione in scritto.
1: C'è venuto lo tutto su in quella pubblicazione?
4: In marzo di quest'anno, per esempio, erano 42 partite che hanno fatto la domanda becciolante per una dislocazione preventiva, senza les restare o se ci ruci e sacchietto, dirci la galleria di drenaggio fa grande effetto, è possibile da se ritrarre da quella lista. Definiamo, per esempio, i dettagli finanziali per tutti.
1: A quai è in ge cifra scancion pi bau da uffic da discorrere?
4: E è clear, in les survenire pil agent terrania Brinzauz schiblesco possibile e paier pil nov usce pagsco possibile in spadec resumo in servin 270 francs in metro quadrat per parcelles surbiegeides e 100 francs per parcelles con biets annex che in clavos ni garages per exempel da cermang in spaia per terrania Vazzaroli li no cinz ples lesen ecra sci in svo allora lo 320 francs in metro quadrat, 240 francs per Casti e Dalvagni, ed in Servin invece enter in Madame Blair Tranch, che ci sveva in Fenosa a Brinzolz, che io quasi risumo le cifre, e vincinto ori basins, ci o, e clear che è allora piuttosto teoretic ed er burocratic.
1: Ustona ci svolisse la punta sulle Ive de Vazzarolo, date pina differenza a quella stonza più sorprendersez?
4: Ja, che io scegliere. Sto però erdeggi in slesso già trattare tutti i madem, il principe, vale come in casa, che forse è il punto ci dati più figli da discorrere, trattare tutti i madem è una buona cosa da principe e non dall'idea, ma si va per la proprietà, ci dati allora idea di avere una domanda emozionale e da c'è l'avere una domanda finanziale, contati per esempio diversi obiett stimos con 2,3 milioni francs da ple a Brinzauz e in perfin con 4,5 milioni francs i pipas da Celmang dotò con 437 mila francs tirs vien lor anche scors di pi jubuare che in sto surpigni e surpia che vien insieme un tot da che da 80 milioni francs theoretic. Clear è bec tot son las mademas resources, ni las possibilitats finanziales, per un cien nov, a Vazzarol, ni schon den li, erci 90% di discorso sur peggio i cantun e la confederazion. E se ne riguarda che als punts, allora i halt schon una gena ciosa con tractar tot s madem.
1: Vol quai us di, che vien in quei moment da recurs in contra quals plans?
4: Con che in stock in taria. Giusto il punto della indemnizzazione, si inserì in Piltaragna Brinzauz, non riesce a contentare tutti, ma la mal contentenza era già avanti che la pubblicazione co, e dipende perché non era da recurs, perché è semplice, si dà nin recurs, e che è semplicemente la base della dislocazione. Si viene so becchnik a pretendere da pleni sperarci detta da ple più in metro quadrato.
1: Ca nua, ca ca tot bien, ca ca tot ina bo.
4: Giusto se è. Il primo della natura, che resta la base per una dislocazione preventiva e osam in gicas sem meisa, risponderci, abbandonarla, visnanca, ne becciano gli abitanti per insaults sets, avant las evacuazioni abitavano da chi da 100 persone in visnanca, o se mi anche la mesa dat, forse se decidono però il puspe da più persone da ir ad abitare per insaults, con che la situazione è già secchietata, fitch, ma anche in svecco becciano 30 anche la direzione che ordeci il presidente comunale Daniel Albertin. Ed infine ci vien proprio a viaggia a Vazzarol, ne scionza a noi, ne anche a cuzzare un momentin, il pibot in 2 ore allora, e che erano calci tutto proprio ottimale, tutto il plan, ma scudeci con essere chietti in momento la costa, il rapporto tecnico, stato già escrete, ci arriva di 2030, in schinta, becci con evacuazione della Vishnanka, potessi dar in questo caso, una nuova forza dinamica per tenere a stare in Vishnanka.
1: Grazie a Toni Poltera in linea diretta, usca la dislocazione preventiva da Brinzauls a Vazzarol è esponita pubblicamente. Antonesi, grazie a tutti per avere il magazzino della sera da RTR. Satonze, Roland Leuenberger, CEO del concern Grigion della Repower. Anton Sapena, el per Rumi Surda Surcha. Con Sassion Conta Satonze, diventa el nief presidente del Consiglio d'amministrazione di Nauter, concern d'energia, l'Axpo. Per Roland Leuenberger, Cassius Rigis, del Canton Argovia, vai a Navos en Patria. El s'engagia e vinevon prima. Provvedimento d'elettricità si gira pagabile al 10 in supply di Cumiao da quartiere generale della Repower. Angela Hendry mira a Navos, sin ons, che stai in terren e pulit turbulenz pil CEO.
5: 149 sesites de direcțiun o Roland Leuenberger Manausco, CEO della Repower, qual tradiu del jurnal regional dat SRF. Al 2016, zel econom de minagi se centaus al cusel administrativ, giugava una rola importante olden town schon in ona vaun curte la Repower se s'enflava an ina crisa. Leuenberger era responsables per in fond che representava Cassas de Pension Schweizeres.
2: Und dann haben wir eine Sitzung mit der damaligen Geschäftsleitung von der Repower und sie haben uns dann ein riesiges Kraftwerk, glaube ich, mitfinanzieren und ich habe ihnen dann gesagt, aber eigentlich haben die ganz andere Probleme und habe das probiert ein bisschen aufzuzeigen, so ein bisschen mit der naiven Aussicht. Aber irgendwie hat es offensichtlich den Nagel auf den Kopf getroffen und von dem her ist nachher eine grössere Diskussion losgegangen über die strategische Ausrichtung von der Repower.
5: Er hat die Dauer der Schwilupeine Strategie, die der Repower venitiert der Pläadien Kapital. Das Kapital der Aktien ist eben aus dem Haus, mit der EKZ, Overs Elektrikas Elektrikes der Turic, Kasses der Pension Schweizeres und Aktionaris. Er hat die Repower gespräht die Ziffern Neires, wenn er 2017. Den Taun Schwedes oi dau wie ne Waun. Lien prima lion 2020, cu la crise de Corona, alu la gronda crise d'energia, cu lu jara de la Russia encontr l'Ucraina al 2022. Nadin gasple de la Russia als prezis per elektricitat en explodi, alla demanda, schin svegi insomma avunde energia per l'unvieren 2022-2023. Quai vedi procurau per noc senza sien.
2: Aber es sind nur der CEO gsi, wo nicht geschlafen hat, der Finanzchef Lorenzo Trezzini und ganz viele weitere haben das wahrscheinlich gleich erlebt. Wir sind damals Zweite in der Führung gsi, wo sehr direkt auch den Handel damals geführt haben und auch den ganzen Risikobereich. Alle Alarmsignale sind auf Rot gsi, oder sind das Marktrisiken, Gegenparteirisiken, Liquiditätsrisiken und das zu managen, das ist schon sehr herausfordernd gsi.
5: In das grosse Projekt, das wir realisieren, durch die Teams der Roland Leuenberger, ist die Renovation totale der Ovre Hydraulica Robia al Puschlaf. Al 2024 ist quella in der Affin, die Stau alle 115 Millionen Francs. In den Zähnen der Demande, die Reste, ist das Projekt Chlus, das Fuss in Ovre Hydraulica, die unter Küblis und der Rhein. Dabei Dezennis eine Planisation in der Demande der Begegne, alle Repower den Taum Bejaun in Altrau. Lubienches demandas de drec, subvenzions, tot sedje bejaunsch klerju, zer zu fetis kantonals, sko federals, stupen an isuls kodischs. La era Roland Leuenberger ei de finti la Repower. Quatsche resta per el, el tiams intensiv, certs projekts a success, las bialas entupadas, la collaboration cun bunas personas, amicis de amicis, a lura a junta el.
2: Für mich persönlich zum Beispiel auch all die Fahrten, die ich durfte machen, sei es mit der RHB oder im Auto, über all die Pässe, über meine, unser Kanton ist ein wunderschöner Kanton und es ist mir nie langweilig geworden, auf Poschiavo zu fahren oder wieder auf Langquart oder auf Bever oder auf Ilanz oder auf Küblis.
5: La biala contrada grigiuna vignel a vasai al futur ple pauc. La sede principale dell'Expo è a Baden al canton Argovia. Usce tiel torna puspe tirsias radiers.
1: Allora, sti mo pli de gi a dia a giavise in Bunancetta, Roland Leuenberg Rancevesch con Niev, presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Expo, in prim de Cercladur, il Niev, alla testa della Repower, co CEO diventa Michael Roth.

0: E si ripete quasi mincia fin d'emma. Colonne d'auto sull'autostrada con destinazione Grigioni, Vinevon, sulla ruta di San Bernardino, direzione Sit. L'autostrada c'è lei bugrat stupada in sessezze. Praktika, sperta da venir da da tirbi. Stattens fichai, schmaladeschens ella. In Niev Kodisch se dedikesche all'autostrada a Tredisch. Canceva el Zongai, a St. Margreten, meine trans il Grigion, a Calla Luel Tessin, a Bellinzona. A 13 Geschichten vom Eilen und Verweilen. Il Titel Linard Berdil, Jautur, Schwejau, Ligeu per nous a Esther Kretli. Benvini Esther.
1: Grazie.
0: O Esther, il Titel del Codice, se non sono quasi idillic, cova qua è prao con in autostrada?
1: Ma il Eilen, di meno il viaggiare in prescia, scomfa schon con l'autostrada, ma per il Verweilen sto slur abbandonar la via. E qua è ser l'idea di questo Codice, l'Irland Pardil e si io San Margreten, ed ha cominciato lur a se sviadi con l'auto sul A3 vers Sud. E un paese senza plan, qua e là, al tutto una sortida a scoperto comuns, zone d'industria, usterias e da d'una terce era ljot interessanta. Otters van a pe, per exempel Franz Holler, el es chamina in quel möd lung il Rhein, e Claire spoia dumandar, si no fus püsch corte di rapé o col velo, per jodair de pü la natura e la contrada. Ma il tema central qua es appunto la traides, es in quella sto spo dir col auto.
0: Se la coverta senza legger bumo innum, sot Linard Berdil stat Lorenzo Kuster, ci è quei Lorenzo e ci è al de fa col codice d'autostrada?
1: Quai è un architect tessinais, ci fa disegns minimalistics, quai vuol dire una contrada con due strais strits, quai è fascinant, disegns ci sciata er antil codice. E là, antil codice, el s'inclea il compagna viadi de Berdil, il compass Passagier ci nus sto lura concentrar sul traffic e vezza usce a bler da più. Questa combinazione dals tuas viaggiaturs ed ils discurs tanter es tuas es una vart fitch ferma dal Codice.
0: O Silviadi, qual anceva San Margreten, finesce Bellinzona, si la pagina d'internet da Linard Berdil, senza perfin contemplare in album de fotografie, con 22 stazioni, ordil codice, scenus lein, est forse picla o in du slogans, quels du san visitau?
1: Si forse mels, vana aver una ciava da crappa, con un crap fit special, cocion stür il verucano, a fat suat, et sind de dir a visitar la fabbrica da cement, quai ci non es niente. Anche simple, dal rest fa Linard Berdil usa er una prelezione proprio in quella cementi. Lura asferna Tussan, splugia, ma er da cella varta dal Bernardino, fa una scoperta se d'inscontra una lioda interessante. E Claire la vend lura di scuri italian e na più tudaist.
0: Pia, in quel momento in codice bomo in tudaist, ma ben emplirs lungaz, funziona co?
1: Col pizzaiolo all'ostello discuora Linard Berdil italian. Il discurs es di mene da leer in italian, meint il Codice, con traduzione alla fin del Codice. A Diapolsau discuora una duorna il dialect proprio regional e da Tussan daia una storia da vart il beverin, eint il dialect terrar dalla Mantogna, quae tuna lura circa uscea.
2: Cura che nus essen passos per a sveglia Tussan, all'amparò a me, c'è il seggio da c'è bugiente in quella valada. Chi scrivent da codice da viaggiare del Genève Avel Centenere aveva dice la Valtumlesca e proprio il irt del Grigion.
0: È simpatico in codice che contempla fini per painas in romanche della Mantogna. A 13 Geschichten vom Eilen und Verweilen in codice che di s'ascusia?
1: In non è un codice di quinta l'istorgia dell'Atreides, ma è un text con istorgias leggeres, ponderazioni filosofiche e discorsi profondi

A quai è tutto del magazzino della sera del 27 di maggio che veniamo preparati a presentare da Dervin Caduffa, da Georgina Janchi, producente Yvonne Simmon. Nous, le nostre informazioni in tun malec e per leggere in fleis adina cua noa che vus leis e via nostra pagina web. Grazie a tutti per la giornata. Vengo a noi la mesura sportiva direzione la SIS. Date la musica con compagna vus direzione fin del giro lavoro. A noi ci vediamo alla franzosa.

0: RTR Sport.
1: Suenter l'Urexcurs ir in Svizzera con etapa numero 16 al Tessin e il tros del Giro d'Italia tornau Zoz. E l'Italia von Pahumen nell'etapa da 200 km da Cassano d'Ada ad Andaloida. Fin Gudignau si in prima etapa al Giro a Michael Valgret del Danmark. Insomma, e si parel si in prima trionf insomma ad in gran classiker da Velo ad il leader. Resta e su entre etapa numero 17 il top favorito de propri lui triunfa al Giro d'Italia Jonas Vingegaard con quella novità lancenza nostra mesura sportiva bugien con vus Gerine Janki Shalumenza
2: Hat so lenke Hand fürs grosses Herz Ich treff den Nagel mit dem Hammer nicht

0: Il dì dal RTL.
1: L'important del dì resumesce Selina Chistel. Il potenziale di produzione energia solare vit infrastruttura pubblica, scovies, mirs e ponts e gronds in surselva. A quella conclusione veni in studi della scuola alta specializzata del Grischun. Tenor quel se vessen sgudinia 6,7 ures gigawatt durant ils mains d'un vien, quae corrisponde ad elettricità per bien 1300 casadas. Il studi gidentone che la realizzazione è limitata in divers logans, meunca nomnada main la colligazione cu la reit. Il studio deve essere agito per Vishneunkas d'Anfla Logans per rinforzare la produzione di energia durante l'invierno. Nus restengis il tema energia. Il concern d'energia BKW concretisesce ses plans per una batteria gronda. Per l'anteriore ovra a Tomara de Mühleberg vuol la BKW construire in dils pigrons accus della Svizzera. Il concern ha sottoscritt in una convegna cul gestionari de reit Swissgrid. L'idea è d'arcunà e la batteria gigantica elettricità che den vons, per esempio, d'ovra solares. Ella due se ve proveder radun 800 mili casadas durant 2 ures cun energia. Il programma di promozione del sport, Giuventicina a Sport, due survenir de pli de nes ils proximi sons. En tot due tenor il Cussell federal da 22 milions de pli, quae fossen en tot 142 milions francs a don. Orion de main leva il Cussell federal d'anton scursani la subvenzions per Giuventicina a Sport, quae era d'anton veniu criticau ferma main, denter auter delas unions de sport. A decider definitivamein de vart gli augmen veni il Parlament. Ils Schabets del FC Songhai entstai omnipresenz ils de vos giselas medias. Oz ha eludau una decisione, Matthias Hüppi resta president del club che avon impergis curignau la Coppa Svizzera. Encins accionaris grons del FC Songhai leven in una transformazione profonda el Cussell d'administrazione. Encontre quels plans ha denton dau opposizione. Hüppi, sco è ils quattro co-members del Cussell d'administrazione che aveven annunciau da sere tre, resten en uffici. Quen stades las lingias grassas dat oz mesianna.
2: Cuors entre las sis de quella mesema sera, cun in scinsteig l'empauet d'entre las lingias saibo propi compligi che si aduna a de quai quel vol.
3: La midona gi te fa sa dinga da per tut cun, se vesti erscherstar min c'è tant.
2: Il bergaiot Maurizio Michael che vuol che il Grischun talian survigni e puspe in plazza d'ina vush e la regenza Grischuna. El venza ozza d'ina puspe udeu cheu via radio e cusera eun. Io son Georgina Janchi, speral che vus agies d'anton am fla in plazza cum adeivel a bugien fresch per se anceiver. La sera.

0: al puls dallas elecziuns.
1: Ma conosco che nel puls mince candidata, mince candidata di snof che combattono per ciun sez e la regenza Erterra realizzava insieme con la casa da media su media in vis-a-vis mince mai 22 minuti con mincina mincina che vuol domande politiche che ficcente nel grigion sia popolazione d'anton è prendere da conoscere qual altra facetta ciun conta a quel format non mancetti il discorso anzadina con 10 domande a risposte scorte tutti le medemme, sco Maurizio Michael ha risponde il presidente del Liberal Democrats Grigiuns che vuol venire legge us Daniev e la regenza ha risponde le domande d'Andri Franciscus niente clà.
2: Il Grigiun ha sbassato il P d'imposta su 92% in 4 ons alla fine della prossima legislatura. Es il P più alto o più basso?
3: Più basso.
2: C'è da una mildra regenza, 5 persone da partiti ci pensano più o meno gli stessi o 5 persone con opinioni fitch differenti?
3: 5 persone con opinioni differenti.
2: Il Grigiun cresce più plan con altri centuns in Svizzera. È per lui un problema o è ok o sia?
3: È ok o sia.
2: Vujar con Saida, sì o no?
3: 50-50.
2: Okay. In Grigiun dai una mancanza di spazi da abitare. Du spielst prüms de Schner is in vigur in a lecce, ci les scioglier quis problem. Basta quella o dovre de più mesures?
3: In dovre de più mesures.
2: Scobet dal traffic public vaina d'una de cenomna il takt de d'una mezz'ura in 4 ons, es quae mo d'una gevus o de per tot realtà?
3: Quei bice de per tot realtà.
2: Il Grigiun ha 11 ospedals, schis quinte eramo autres centers de sanda e cliniques, schis rives un bundant quindes, per una popolazione di 207.000 persone è qua fitch bler. As stesse serar ospedals per ridurre il costo, sì o no?
3: No.
2: Per la regolazione del luf, ha il centun c'entà un buon equilibrio o dovrà ulteriori misure?
3: Io trascio che c'entà un buon equilibrio.
2: Il contratto bilaterale trais tenor qua ci sa fin oz, è una buona roba per il Grigiun o in privo?
3: Per il Grigiun è una buona roba, il Grigiun sa bici star su let ad ora ha con buon contact con chi che è stato in turno.
2: E l'iniziativa di 10 milioni di gelde sci o da na?
3: No.
1: Adientir discorso con Maurizio Michael in tunne ma legge il rom del formaggio un conto in flessi nostra pagina web sco se capesce e da tutti cels candidati, candidates per la regenza den bunas sis minutas profundinza lo un po' il discorso con Maurizio Michael sia motivazione d'insomma da candidare per la regenza.

0: Las elecziuns grischunas del combat electoral che van planet alla fase finale. Las elecziuns per la regenza permettono a Schibetten un scostrust con 9 candidatas, candidats pels chun sitz. Spels 4 enufezzi che volon venire eligi dat in veritabel combat pels sitz che vin libers, inca conquistas bugen que sitz. Maurizio Michael della Partida Liberal Democrata. C'è che sia motivazione ad insomma Gianna Maria Cantieni. A domandau.
1: Maurizio Michael, il consigliere Grant, il presidente cantonale della PLD. El ha 55 anni, è impresari, marito, ha 2 infants, e vive a Castasegna, in Bargiaglia. Si è partita ha con Martin Bühler già in sitz in la regenza. A in contemplescia le cifre davant 4 anni, alla PLD fac circa 20% delle vusse. Per conquistare 2 sitz in la regenza, tange quai matematicamente bitch. Tier cernas per la regenza, vomiden tant bitch a me per procentuales della partida, di Maurizio Michael.
2: Las elecciones de la regenza in bitch a me in elección de partida, in elección de personalitats, a de persones que portan in se cicun se sets experiencia, regionalitat, ad asea, in quei sen, i falò de vordar me la presenza, l'appartenenza a las partidas.
1: Elva era in corso per la regenza per rappresentare i grigion di Sit, identant beci sulet candidat che vuol far punti con quai. Er Rito Bot, Nora Saraz-Cazzin, Adaita Zanetti derivan di Sit i cantun, a scia che pudessen quasi jasra espesi in all'otter.
2: Io ho cris bici propri che quei a scia, perché chi va bici a me orde le regioni, si va a bici a me da far con le partite, i grigion da lungas italian a be in a candidatura.
1: Con qualche Ion Domenic Parolini, Cialla prevede la limitazione di tanti d'uffizi, ven i departamenti per educazione, cultura e protezione di ambiente liber. Tir quel sodan er le scuole. La fegna mira della regenza se di da mettere a disposizione, citat, in a purgida variada e conforma ai spazins dell'educazione e perscrutazione. Maurizio Michael è sto surmester ad un canoscia la scuola della Varta Interna.
2: I sto a catare in armonia al funzionamento del personale, a barriere con le famiglie, in rapporto. La scuola sto a essere integrativa. E o traci funziona a vunda bagni. Idora a digne puspena d'actamaint, in midamaint, no chi dat forza situazions che sto puspe fare in sacenof.
1: In ulteriore sfida, e chi giovanils pendungen le svisnankas a vals grigiungas, per vedi in studi ni la lavur. Quai segi schon a digne sto a scheia di Maurizio Michael. Important segi, chi rivi de motivar la iet de puspe tornar.
2: Aber arrivare a far tornare la voce, arriva a smesso, ti sa star perspective di lavoro, perspective di vita, qualità di vita e una forte identità. La forte identità si basa sulla cultura, si basa sui linguaggi, si basa sulla mentalità dell'IA, a variare sulla geografia, sui contatti che arriva a mantenere.
1: Il grande tema che viene ad occupare i prossimi 4 anni il tenor Maurizio Michael, il sviluppo demografico.
2: Tutte le conseguenze di quel sviluppo demografico sono in conseguenze importanti, che tocca il BGR, la pianificazione territoriale, che tocca le piazze di lavoro, che tocca la formazione, che tocca la sanità, e per tocca proprio i temi generali.
0: Maurizio Michaeli, liberal democrat della Bargaglia che combatte da venire eleggius alla regenza il 14 de Cercle d'Ur per de pli elezions grigiunas, candidatas e candidats a massa autor messi nostra paina web sfunzei il dossier che propri vast che contendi il reminente e i agit co eleger il cusegron con refrescientà un po' tutto quai con panascia cumula a strehe.
3: Las elecciuns der RTR. Politica sin il punct.

0: Ed in puspei bils bulais cun gia vis salu, c'è dati cu sera cena, grill, ni mozzi c'è levi, ni salata, ni omis dus, cu ves mi aula davos agazzi c'è petter, c'è cun gust amar, substanzas amaras amflan ad ina pipaucla via en nostas cuginas. Fossan aber vietti sanadeulas, de copo magari iper imperfeit sicoria per fa ina salata.
1: Nossa nutrimente o faccio scegliere ci lambe ple substanze petras non sono più genti docs e la primavera è i becci petras in spiesoro sin dain cliun vedo ton che le brutal petri c'è un so bel gugent aber gli sang naturalmente zerbungas con ervas con i elas eterics aber le substanze petras ci gostano forse vece di ogni scibung e natural bler pi bungas pi nos corpo na tegeri sang per i decr per i fel
0: ega. Ok, quindi l'esperta dat ervas drogiste pensionata Astrid Turner. Da quellas ervas bumo sanadeivles da miei, dat è surtut inna tut speciale, che gida in background, scopen di gina.
1: L'arnica becciam lidar, che la eternox è grigiun becci surmagida, aber supplicir in gallas testines a vurdar se bleres, a berrimnar tut. Che la egne ci so goethe o screc, si nus signer oder scienze cipi est aventen och tot las ervas medicinales egne dessel lascher e kefis l'arnica con che la savanza misdinar tant. Adi pains scu anti vinars, scu ic oder ante la homopatia. Tot schlente minci cia.
0: Arvas, tianinas, che se centen l'apoteca de casa, tianinas, la scadala de salata, taclei la Marella canceva en pauc moment, 4 minutes dalla mesa, cevela.
2: Per vos, con vos.
0: L'unico specie che sera è un infervun sul glaccio di vaniglia. C'è che a Teclauz Radio ha una massa di punti, c'è che quelle sanno tutto qui va per collegia, bumo, azur, flums, vals, mobain e il lungaz, persone, eccetera. Massa, autor, tutto qui. Venza udeu oz in linea diretta di una puspei della pendenta, si muste tour de Suisse della squatter regions linguistiche. Da radio quater moderaturas han rapportau schau esser part propi de punts a cusera specie ebon quella emission speziale culs punts culminons de mincia moderatur mincia moderatura e han procunel slur musica favorita perché che quella canzun va os grande prau eba ecul fa punts il motto de quella fermata intera romoncio rudat je interaktion via WhatsApp c'è che aprigeu a vus specialmen de tot quel cos es udeu de punts c'è forse e muncau tot quai cusera live de las 8 a las 9 sanjumo cusia a con quai avis ei

0: d'étoiles. Mais une mer, on n'en a qu'une.
1: RTL, La Marella.
2: Plente sulveges et erves montagnardes, un schiazzi speziell, c'estiatori la natura. Qual è il tema della Marella de Dots? Mio nome è Tobias Faller, c'è un interessante mission. Cura mai mangiò l'ultima volta quel cios amar? Qual anno farò gers fic suvents, per esempio raccogliere un perfoglio de cicorgia e farlo andrar una salata?
3: Nossa nutrimente ots faccio scegliere ci l'aimbe ple substanze petras, non sma impugenti docs e la primavera e i becci petras in spiesoros in daint liung. Vida ton che è brutal Peter c'è un so begugent aber gli sang natural man zer bungus kun ervas kun ielas eterics aber la substanza Petras ci gostun forse vece degne ci bung e natural bler pi bungus pinos corpo na tegeri sang per i dec per i fel ega
2: Colodish Astrid Turner de Savognin. Elle è sconcente scudona ci conosce mincia plenta ed erva sul vegia ci cresce in nos pros ed in nosses montagnes. E con colloi sens in mezzo al tema della Marella de Dots. C'è ci des per gera liet bevert all'ur della via e per otra liet un'apoteca alpigna. La redattura de Sandet, Manuela Morgenthaler, so misse su via con Astrid Turner per nire savare da più della possenza delle splente sulveges e per fare con quelles una salata sgiallida. Buon divertimento con la Marella Erves Montagnardes, l'apoteca giusta spervia. Via.

0: Primavera ha dapertut floresci e cresci. Plantinas catchano del terren e flores gagliardas embaleschen als praus e las contradas. La natira elevada ort la sien d'un viern. Las jarvas quinsvesa e frede puspei en buma bialas da contemplar, na elas ene plein substanzas che nus venne zedia, sedis come digina, nie en cugina. En quella marella compagna o la manadra de Tures, homeopata e drogista pensionata Astrid Turner. Sinina spassagliada botanica a Savognin souvenirus in investa en i moncai diestavon os pais, a quien survese magari. Dapi varga corontons fa la dona de 72 ons talas Tures e las montognas, ad è un oz a ella fascinada de las jarvas e plantines.
1: Ich weiß nicht, ich esse Partikeln Flux. Ich werde einfach in Relation mit ihnen. Die Kanäle sind allein, dass sie mich schon schreiben als Projekt. Ich sage, es kann fort, dass sie sich tut fahren, sie da noch so nach.
0: Du kannst dich schon kurant an zu
1: gehen? Ich bin schon, ich weiß, die Stoß in der Tätsche, in der Gazette, die ich kriege, ich stelle mir dem du Mund. Aber ich bin schon, mein Ohm, Barmeier, ihre Pastäder. Also, ich habe einen Fans mit ihm und da ist gut, der Pest. Ich habe Dinge für dich in Kodisch der Flux mit mir. Für mich, aber wo da ist, kann man eben beten, kannst du es da rein, aber wo da ist, ich habe keine, ich muss sagen, ich habe einen Fans. Ich habe einen Schritt mit ihm. Es sind alle Nädel und Jungen der Kura, die man da, als wenn in Sicilia leva in excursion botanica. Allora mi domandò il prossimo drogista, schon fece che mi son von ana che sa Stefa. Allora vai am ligi ein tan intensiv. Assive e che sto bung resung, ci l'union da cura o dec che sto ze pire il programma. Usche in schike.
0: Nusse mit ins in vaia, a mer ein che che cresce, gian chat mache il contour in de Savognin. Ie in di al ciel lev covrit. El vende cuiets a cun ina leva jaca a isi graden per neuvel. Io setze son un zoma buversada, ai propi buidai della botanica o son ebu segira schnus un fleinoz zu che interessant. Astrid letze lo pli optimista.
1: E i crei per ragno sen passeggio ai curs ai ox della gelgia e cocca tanza frang la ploma per malier a per ervas medicinales.
0: Astrid a cavells kurz grischs, porte jegs nirs, einin lismer cun stremes, neres ed alves, a en jeans grisch neres, a chappes neres. La dona de 72 ons para fitte, ed è plein vita. Strusch, wenn se fagi als un prems pass, amfla Astrid Turner schon l'un prema jarva, ma quella tu könnts al meier buen.
1: Che la conti in Cantun, i plantaggi, che la piangono sbè, perché in Cantun non c'è chance, un gugente. Noi stiamo in avanti, a piangono, le se più molto, non c'è bella do. Lo è interessante per noi, per cucinare o per misdinare.
0: Also, le plantine, 10 per vaia, si la tezze del Stions, la letta scienza la detta. Ai sa essa che il Stions an spons 10 la aua. Ma si bia pli lunch, tu insegni anche i.
1: Kabus essens gist lurtei la morta, kella fis ubung per far te, kella e per chietar o de per mals da donas.
2: Das ko de klara, ko vese kolle vese de comment.
1: Lens de e comment urtei la morta la fora bech, ad ina viglie dona de suni am blert pi viglie cis eva, di times da gera we mens da rimnar, kella s flocrines alves, ad kella sadela sta 5 kilos, a mi mamma surveniva la 5 francs per ina sadela. Plania, aber ich kehre se cento, kehre na wopple.
2: Okay, also, kuvese ja un tic, aber ich kann Artikles, aber ein tic mente, a David Lunder, Flurs Alves, ne wehe.
1: E perché c'è la fora bec, o la nomen romansch, Urteila Morte, und du desch wisse di Taubnessel.
0: L'Urteila Morte, wenn du wade stedi alla medicina de Jarves, ad ihr comprovaus scientific, kala sa gida an contra inflammazions, ad emel sognas de las vaias respiratoriques. La dona de 72 ans è la scena de Jarvas bononen conoscente. Ella dà da dina puspa intervestes de varza e passion. Ella è una delle più versate persone del canton region ci va per Jarvas montagnardes. Adie, durante la nostra passaggiata, al flum del Gelgia se fece sperden cersa vide che là. Ella parami in tec skin lexicon sin duas combes.
1: Also ist ein Skoi-Krenz, der ist ein Flog-Spirch, aber noch ein Dein-Klium oder eine Zikorge, Pibel. Ich kriege auch die Kanoge, die Flog-Schmelle. Gell, auch in enormer Forza. Per saldar, jetzt poi far Mehl con ella, con Secher, e la cerco ir secche, e far che faccio l'em da proxima. Ma drec, ad omet stefa gente con quella salata, pianzirò le giovane filigne se mantengono la salata. E per misdinar, ans peggiori a ton, la srix, allora è la forza della plantina e dentro la srix, e quella è fitch fitch buona pisni runkels e pideir. Also, tu desti ins Ries Blutreinigung, aber je per natagir, per far na cura.
3: Also in Stognanghi Schilo und Sido, ihr quasi Trnus al Grigion, sils Braus spelles Weihes, dati schon in a Masse causes Kinzaga Colta.
1: Ja, galt de Cusils da wer, weiss, wenn sie da per tot ko Medizinales in der Cugine.
0: La Flug Pierch ansemen kulle Flug Margrita alles Uktiklas, quenles Jahres kiewin use egrada unde Distinguer. Sco astri da Clara, senso vacu alles Treis, en Cugina, a Minchina, sagida ancontra Lin, ni lauter Problem de Sanadat.
3: Okay. Ja, weiss, in der Struge meinse du Streis Pase, weiss, es die Shampoos bei in a Masse.
0: Sco per exempel quelles duas plantas. Elles en la base de medicaments kins drovo notz.
1: In erba medicinale, aber per cucinare. La filipendula, das mede süß, oder spirblumi. Quella vinduvrada, sainte sordi nom per febra, per marlas giudeiras. E avant, bun cent avant ans, e gartagea alla firma dai aspirin, da far quella substanza sintetica, or da quella planta. E perché ogni mes nom Aspirin, la Planta nom Spirblume.
3: Also quei hat man in a Planta, also quei viel wenn ja eine zu Hause als Palene Medizine, ne wenn er drauf aus el als mir de
1: pa comprar produkts con ein kei dann dis ma stit selber kunter mals konvulsivs allein kelle.
3: A quei kreische Mokka und ihr prendel minche gar kein mal al ciao ni mal de menstruation ibuprofen.
1: Weißt, das würde sehr fahren te con ein de calastios ci pende vent. La figlia umbrella è proprio in a grande figlia ci spespilirsch in isos giusto temporal pa la testa sul magesi. Kella o nomen tu desch pestwurz. E kella ns du ravi er di time della pesta pin mal. Kella è kunter mals convulsivs, also krampflösend. Kella soni an so einen Tees oder Tinkturas naturales kunter mal la testa so ein la kella figlia in so ein per mal in magum per mal alla periode alla menstruazione also ein dir da kella also le fitch fitch bunga e pier da vente per ons dati kella stens po comprasku produkt kunter la febra del fagn also kunter heuschnupfen und metti e jera oder kella figli umbrella.
3: Also, ich meine, meine Apotheke können Medikamente, wenn sie mit der Lavardia, wenn sie rimnah, in der Masse kaufen, sie kantar, strukla an, prendere Lietsch, fate.
1: Das war blir. Aber eben, den Aspekt, da hat ein bisschen Sense, die Tiz cinto. Natural, an so, Play-Affekt con la Stikturas oder la Spagyrik, ko ich konzentro. Schins vor in te, allora so ein Gall lava ci te ror la Substanzas. Aber je bleres Substanzas ein, ci vien ein Gall, an so ein Gall gudanier cui Alkohol er con tre ror. Perché ins vor Spagyrik oder Tinkturas. E lo vien er tenor la Pharmakopoe, che è i codes della Masdegna, ko ich doch schrecci avant tutsch con Rezept. E lo a jes schrecci eintes da wegreint, drei Sämtes oder in Max, keine Planta, ein Tankel, ci sei adegna garantie, madem. Korabelles natural, schon nur, da ple Substanzes, ku angal, ku lava, ku te. A das natural, ir bicello da bever, tot ade, ein Liter, ein dus Liter stes, was pirin per gutelles.
3: Also, ko vol di, per, schins lesle, per, wer i pli intensiv, lusei e, pli bia lavur, ins drove pli bia mietz, ni, per koi, was alle drogerie, je e, yeah, in labor per se vi fa da quei orden.
1: Exact, das war ein Leute nur la prescriptions, aber natural la fich fi grev, de vin schi kontrollot rast, jo fetzi da Masdegna e kel da victualis, ci sei già tot conforme, das da weg per tot in certificat, novas kulech, nova el.
0: Privat sei pli sempre de nazialas jahres per fates, ets, nien cugina per maia. Schins vuol trovar elas pli concentrades, lui el process pli complicaus. In Sadenton è comprar le substanzas concentrades, per exempel in drogerias. Nossa tura cuoza redoni in ura, ad astri tornar anfla varga corronta differentes jarves.
1: Es war giusto ihr klar se, sin che si de prop, co a yok de la veia salvada in majoran oder origanum salvo salvadi. E di crei che tot ci conosce ci so durar che la er u grande sforze sin popiliros fresh al bung, ni se centar per surion virn. Come an si urtex il per tu desti il spinat, aber che è che le salvati e che le us giovane, us giovane figlie, us plain forza e di peglio scheles co faccio un tex, faccio un buon giantar o vecca, ves, cant variant ha?
3: Ne, fitch
1: co vessens in a fitch dit cintata per tu desti che i wolfs mil il lac durs, che è tot alf coragist or che il lac che l'ans pudes duvrar per vareiles, per far da vent.
0: Lina ni l'altro giorno da Tissi venne a Evio scuola di Durs. Esce lei da Tissi sale di da in quel caso incontra Bricles. In tip che l'esperto di Savognin ha, le flugas che le vacche hanno buon aiuto il prau, quelle da senza il meglio butto che è. Insai da cui hanno anche quelle in da Tissi. E senza informare via letteratura dall'internet niente si ha in applicazione. Per esempio, Flora Helvetica. Quella costa ad Antonina delle Mere surveste delle Jarve a Flores in Svizzera, Manedia Astrid. Ad in Sassizon legge su enter il numero Monge. Per Jetzrova Astrid os stedi l'applicazione. Per die falle si gira che la di nuot falliu.
1: Oh, fette scuola il nome di Habermark. Si dice da Tarpagodium, non il tegni, ma in letzen degne. Oder aber sto. Ebbe, scuola il nome. Keine Ehren in der Zeppelintention. Aber Mark. La Schwatsche da Pro. Also die Jusbibli, kannst du denken, du der Habermark, die Boxbart. Kell kuchele schluria ol sku in a flok in a grand sku na balla da tennis alf in po sku il daint liung la zicordia ma però ossa ei angal la flok sarada also is brombels e kessens pudesso spilir a far sku spargla senten in a sosigna a coger che il malier con tanta forza senza c'è fitch bung
0: jau audel vesel a fredline massa. Perché è più semplice da immaginare che c'è le piantine che noi ci sono, e le piantine laggiù, le jarve, le più popolari, è più semplice da circumscrivere e da immaginare. Astrid Amusau ha declarato una massa.
1: Vedi, c'è una variante che ci ha posto tu, collega?
0: In Svada Quoiano, chi sa che c'è il cantone regione varga 100 jarve, sin lina nell'altra moda. I vagi in quella marella per le jarve montagnarde, da cosa, in grado le jarve montagnarde, a chi sono, hanno scibia energia e san madaga.
1: Yeah, cosa è forse voi che l'ho un po' fallo? I son che, perché gli en sanga si un bicicultem, i en degli antiterac, persiva eni forza, senz cerce las ervas con a ilas eterics, e i bebung i risultati entre las montagnes, lo manci zulegli per sviluppar, entre las montagnes on so otra substanza, ebbe cien milres, scu petras, Taninas oder is Flavonoids, eben andere Substanzen, die in Lada bleibt, die zu leil dat geht, und geht schon die Lada. Aber bitch, das ist eh das Eterics.
3: Aber also, eben, in general, gar quelles, können uns wein, tschei wein uns, ka jeschi bien per nossa sanadat, können uns dessen konsuma, rekolta konsuma ad co.
1: I pens, la rena imperiale, quella è il maestro Woods, che è in una più importanza, e si va per Frank bec, l'arnica bec amlidar, che è per noi se grigiung bec surmagida, aber supplicir in alle testines a vordar se bleres, a berimnar tot. Che è in ci so Goethe o Scratch, si no signor de scienze cipi sta ventano tot las ervas medicinales egne dessa lascher e che fis l'arnica con che la savanza mis di nartan a di pains scu anti vinars scu ic o drente la homeopatia tot lente minci cha e si va la antenir la calondra die Ringelblume ist ja viel, viel important. I Polic, schon so mal jense zerschlägt. Ja.
3: Dati lu in Motiv, de co, que quel, grad quelles Plantines, quelles Jarves, ein aschi bunes, fa quina differenza, schien que aschi des Kautrenus als Kulms, ni giuele basse.
1: I crei, kent vei schon vede la calocr, c'han vler de ple forza la montagna. Par mille metres o tezze da mar, foni elas de ple calocr, also is sulei e pi intensiv lo, e che ir las substanzas, e te veist ir las steilal, was cinus duvran, entel la drogeria per farisiz, che la seis oz e blir pi alvas e las otre sen un po' grises also una teira o rugolo in ci banci e las crescen lo ai li oriunt no c'on las pi bunges circumstanzas per crescere per vec las substanzas
0: Schoas rida ja dich ein las jarves spezial mein als kulms fech concentrades a bunes. Las plantines sind confrontades con in aura roche a variante con els ferms radis de dufau a dan in kur temps de vegetazion. Entras quoi sviluppeschen las jarves substanzas actives de protection per se survivere so quales circumstanzas. Pinges plantas plein energia. Spertes, concentrats, nie en forma de deit, sein se ma ja biares de las jarves. As ritorner muose kokin sa fa in a simple salata kun jarves montagnardes. Sin in prau de tierdel de casa de d'Astrid en flöin us las ingredientes per nies gentà.
2: Also, se meinse kaua raccoltà pel gentà?
1: Ja, copia in se vada, gist era po da l'ustela morta ma tain se reint. Es kommen las Flocrinias, da lurte la morta, e pi ein co la stalivetta, per ja kom, che di der Wiesenknopf, et an la tegn al schi im bel nom, scuper nox romansch, sangui sorba, wo dec ich el teire se il sang, e che lans dora ein te la cugina, ein te la masdegna, Parschen so fair, mit sperde Sang, sei Sankanas oder dalla Menstruation oder Scheuer. E antela Cetafi, allo Scheia im Bungost, Scuda Nox, e calmeis dera degna antela Salata, la Stalivetta.
3: Feins grad uns tippele Sanadac ins Maia quella Salata, quella Stalivetta.
1: E pein se rebele sci fresche, sci buona. O se, pech. Mir un pete che la. Guarda, vedi schon la Flucrinia. Come un po' importa, sta lì vetta, e si va pianza frank. Come se non c'è ci floresce melon, pianza con po' cornicles, che se è er fitch fitch bungs valetta, che se on, sta detto un tudest, un gesättigte Fettsäuren, also is bungs gras, ci dovressen, e niente kels. E che ma stagne, cosa mi ninsos ben a ploma con un perflux, aber i veior bagn, ente la salata.
3: Also quelles prende so tot per la decorazione?
1: Bi, ea. Come in Sirena, il timian alpin, che pianza franca in la salata, che gli ozzende sotto il microscopio e dalle erbe in cadena con le più grandi possibili date da un'infezione, also la tosse, la bronchitis, la fregge, la inhalesi con quelli o il bevi, fa sirup della tosse o il tè, che fa... Also, so eliminar las bacterias che paga servas e anche degna ozende anti nos mont modern egne con las pi grande substanzas i timian alpin o dri quendel en stoppir i drec moment cu c'è bezulel bezur mezdesha voniosha so voi ri la prada non so becenlo a si pianza anche un po per decorazione las flocrinias dallas margaritines
2: ca
1: ad anche un po zicorgia
0: La cicoria, la feia del den liung, nisco qua chiau dic la fluch pierc, qua qua la culciau tot melen. Sin stocen ela, se eins minti mai e ascentic melen vid la detta, sin scarpa ela giu, sluve minti gara sin liquid alf o del best. Il ciau melen vid din liung best, giudem la feia gronda verde la sinumnada cicoria. Al moment vesins las Fluchspierc de Petotzils praus. Adiau sregordel fech bain vid la Fluchspierc ort maia fonza, sai di che nos drovavan ela de fa termaiz, ni e de malaya, perché il ciao della flugpirce non è mai mai scegliere in biale che l'urmelna si la piale ni sin vaias, ni è per prevemes con eils. Io non avevo la feia, aber senza fossi mai venire se l'idea di maiala zicoria. E mai memoria in quella non ha da mai fecci petras.
1: E dipende cura c'è un spiglio, non se nutrimente o ci faccio scegliere, ci l'aimbe ple substanze petras, non se più gente docs, e la primavera è i becci petras, in spies oro, in daint liung, vedo ton che è brutal Peter c'è un so bel gugent aber gli è sang naturalmente erbungas con ervas con i elas eterics aber le substanze Petras ci gostano forse vedi degne si bung e natural bler pi bungas pi nos corpo na tegeri sang per i decr per i fel ega
0: e giden le substanze Petras de tukedia ad above fomuna sin causas dulces tu nenses ez bain ma con bianchiai e svezio lu.
3: Non mangio a casa fare la salata. Cioè, mangio a fare la salata. Che tip top. Oppa.
0: A casa special partenari da Astrid al Martin ad Aljat Lumpi.
4: Martin?
5: Ja. Il collega è sto. Look da. Look da. Non sperando la salata. La vis mangs. La più la salata.
4: Ma non è possibile.
3: Also quasi la feia pincia ne vende il bestie.
4: Qualcosa sta gli eins allora, qualcosa può mettere in uscia, quando c'è il bestie grosso, qualcosa mette in uscia.
3: Allora penso tutto in tic de parte.
4: Ma tu sei invece un po' di tre figli, adesso sei invece un po' di le figlie, per questo va in seconda. Qualcosa gli eins si va.
0: Die la zicoria zipla astri ne ven la part alva giudem, quella che era una vona in per minutes de tir del trac. La feia pli gronda letze taia le imbucades. Les flores melnes de la flor pierc carpella de part amiscioide sot la salata. Al partenari de d'astrit a busce bugien al petr de las jarves, per cui amiscioide el raccoltau con salata verde.
4: Ma che date una salata, eh? Exemplare.
1: Io sono spagnata.
4: Vedi?
3: Lei si vuole.
4: Vedi, sarei di cosci italiani, anche un po' in che cosa. E che posso naturale anche più fegna allora fare antipancia, lasciare due o tre ore antipancia, lo pensa in pancia, proprio lo docro da quella serva. Quindi è... Proprio manca di monice, detto, lasciando le cianche. Vedi, se vuoi, donci il microfono per gli abbezzi la salute.
0: Also, i frede schon ein Peter, Jessia.
4: Aber bagno, also so ein bisschen ein Civilium, so ein bisschen ein aber das ist ein bisschen ein schon von einer anderen Domination in Civilium.
0: Jene Masse Differenz für Jats. In einem Scheide denter Jarve Seterica, Schottimian und Oregano, muss Peter de la Zicoria. Also, ko regordi mai wie die Pascht frescht sagau. Als ne man in eine simple Kausa. Raccoltanti nas jarvas che crescono sul prau, il meier mo quelles kinsa sez distinguer, lo è kinsa se dirs kinsa maia, giubodia quelles, taia la grande feia in bucades, in a buona sosa a schon ai la salata da jarvas pronta.
4: So, questo è in seito, vedi quella? Vedi il bagno, c'è sempre sosa, ci va, ma non c'è onda, dove qui c'è la sosa dominesce, c'è.
0: Ma non senti le jarve, le splot.
4: Io sono per te quando c'è. Guarda qua con la stalivetta. Sto guardando, ci vogliono anche un po' speciale per te la zicoria, la stalivetta. Questa maniera è la salvata.
0: Allora io sono meglio gli uomini di Peter.
4: Ecco qua anche un po' margheritine. Timian, sola, io spero ci gusta. C'è questo spirore, guarda qua anche un po' in lavoro, ma è tutto niente in cerclino. Aber zerklemme, gerbun. Schabettiz cinto.
0: Ja, jetzt spere ue, che nus vem buen urden da tissi. Mo, io fidla ad Astrid. La fin finale ha la varga curonta ons experiencia, a setza fa a maia e la regulare main de quelle salates de jarves. Schelu, in bien appetit.
3: Grazie, Fetch.
1: Grazie,
3: Fetch. Grazie, Fetch. Grazie, Fetch. Grazie, Fetch. Grazie, Fetch. Grazie, Fetch. Grazie, Fetch. Grazie, Fetch. Grazie,
2: Ja, jente, non usitau, ja, je Peter, io sto di sincer, io mai bo sci bia salata Peter, bene, je bien, je bo disau, je bo disau, je jauter. E proprio, also, in cento, c'è che è la feia de salata che non si conosce, vai, os bolsi di men che sono mal al vente, i gusto proprio bene, Io è più Peter che c'è l'occhio, also è proprio alto.
1: Ma sto, ube, è buon, ma sto.
2: E è proprio bia differenza gusto. Also, io so, io sento già le jarve più intensive, le cicoria sento.
1: Alla stabilità, ma stai mai da solette, le cose naturali da pece, se sento la sauce, la salata, che il gusto. Della snox, ci arrivo.
2: Sono gravi un curì, lezze. C'è giù cao, eh? Quella che col besti in tecchiaccia, ne vè?
5: Ma
2: che non sono giù, no? Sì. Ja, i vignoli,
5: non
2: sono giù. Ja. Ma proprio bien. Se vuoi mettere un vondo d'eina, gada fai una salata salvadia.
5: Ja,
2: yeah, also mehr als mehr Stück von Lotra Salat, oder? Mal ich schon. Ja, es ist ein bisschen human. Ich habe schon als Mensch von Mozzicoria.
5: Ja, oder? Schon sehr schmeckt der Fein, oder?
2: Ja, also du hast Papi wie viel Bouillon und Peter. Aber auch ein Zusammen mit der Salate werden, funktioniert nicht bei.
1: Na, du sollst ein bisschen Peter an, weil ich hier leidu, ne?
5: Ja.
0: Se io mai lo regolare ma in una salata da jarve, sai un po'. Ma forse in agada mi si dà con salata da diert, ni da nazidia per altre strati, ni forse esco te in contramals, cosa ho mettere buon bain. C'è che io sento che date un biad in prendere d'un conoscere e d'un proao. Io sono l'impressionata sulle forze di quelle pinche piantine ed è il scazzi di sa vita di Astrid Turner.
2: Grazie Fetch per giuntà.
1: E grazie per la confidenza entre la mia cugina e entre la mia persona.
0: Io sto a fare un viaggio e nel mondo mi faccio un conoscente e c'è tutto in completo ma non un conoscente. Astrid Turner, la drogista pensionata ed esperta di Jarvis de Savonin ha con quella marella ma non mi ha detto che nel mondo è un mese paese. Io e mince cas, vi ho sì tras il mondo bia pli consciente e con il zaviarz direzione planciu. Vos vi so dio la Marella, Jarvis Montagnardes, la poteca 10 per voia. Mio nome è Emanuela Morgenthaler.

0: Paul McCartney, Days We Left Behind in Sundance Gianter. Forse vais già preparò la salata, ci vi già vasa, buon appetit.
1: La Marella.
0: Ed a propos salata, naturals umems nu sen distinguer gli stes bgeres plentes e flors, certs cugnoscheron da pü marcas da d'autos o da moda cu plentes mangiables e medicineles. La redactura Manuela Morgenthaler so fatta sul stizis de las ervas montagnardes ed o chato in apoteca ci cresce giusta spervia. Anna Sirarda Campel o telefonò con Manuela Morgenthaler, zieva sie vedi. Da scovrida il mondo alpin da plentes medicineles, ce l'ho elaborò scu reportage per l'emission Marella.
2: Manuela Morgenthaler, per questa Marella es ella ida a ramassar erbes mangiables. Ci ha interessato la tua personal mangi da questo tema?
3: Il tema ha interessato me soprattutto per quel che c'è crescito tier. Io vedo le mie di tutti ne prendono le proprie vere. Io sono esco giornalista di sanità, sono domandata, ok, che vanno insomma tutto le nostre montagne, soprattutto dal canton region, per gli che cresce, che sono quelle, che sostanze sono quelle, che sono quelle, che sono che sono quelle, che sono la motivazione.
2: E c'è sarà stata forse la sorpresa la più grande c'è la ha in preiser da queste erbe alpine?
3: Chi sa, ma ja, pulit bia. Also, io ho proprio la chance di fare una linea di lauter causa science, ma ja, poi fanno bia stes, mi scioglie, aber io lo tutti in questo nido con la ascrittura tra Savonin e non svemmerau, comincia il secondo giorno che la musava, a quella sa fa qua, quella fece spargles, quella planta drovio per la salata, quella planta drovio per cungire il pesce, ne che ho proprio smarviato, a c'è un con bia giorno che non svemmerau, also i vince di occhi such, cien, due, cien, chinza. Ma ja, ni onda pli al cattura giun, abri in sabo propi definaivi din diember. Di oggi sentiu, wow, co oi in a grande ruasne de sa vida, ca les veni in planida con osa nova sa vida in quel sen.
2: Bo weiter punte, durant la Marella, quasi of kun far la Marella, weil vor amassà erbes, weil fat una salata, schletter la bain durant le mission, e l'impression, ella a gustà usche mezz bain, per quasi era usche amar, tuot per quai, tuot sincer, Manuela Morgenthaler. Despe vostre recerche, quante plantes sulvadies sun rivades in vos minchedi ein tinche de fe?
3: Own ne genes. Aber ich stelle die sincer, ich sun stelle von duas jamnes, a falles registrazions. Nu sun sente diu miserable aura. Schau ich ja, ebut propi fa di gosch de dio a ramassa. Io ho la propria prima volta, la prossima volta che sono in scuola, si mi sei di raccoltare un po' di cicorie. Perché questo è quello che sono in giro, quello sai distinguere, quello sai differenziare da altre erbe, e che vi imparare ad integrare la lingua con quelle sostanze amare, con il peter. Perché io sento, io sono un po' più disagio di me, peter. Lanciata è che sono va a bugiene, ma io comincio a mince mordida, va a sentire bene, io a chi mi nang sci schliet, io sono disle esperto, vedo qual è il sovraintic.
2: Ena l'impression che ramassar plante sul vadis esercè un po' in il trend, puoi la confermar questa tesa?
3: Io ho domandato la Astrid Turner che ella vese questa io ho sempre di un trend per poi che tornavo, che lei era più interessata a livello. E la detto che si faceva con 10 giorni a più giunti, cioè circa 10-15 giorni, che era più poco che io, di tutto. Dove si prende la scena vera, che prende per spettare l'interesse, cioè investi in social media, vedi in una massa io, che va in quei bulius, che va in quei jarves. E io poi in una vostra, le regis, in un flauo, c'è gida cosa in sets migliorare la altra situazione, la altra sanità, forse integrare la chimia a plibiata la natura. Jetzt, bez io e sets, io mi le mio contorno ed è durante la ricerca.
2: Manuela Morgenthaler, grazie fitch per questa invista in vostro lavoro e per questo discorso.
0: Anna Serarda Campel in discurs con Manuela Morgenthaler sur de la botanica, las plantas e flors ci crescen ter nus davent cisa. La Marella s chatta online sün rtr.ch/Marella.
1: La Marella.

La Saira da RTR. Cun Semper Velz. Scuverides. E hits. Musica non-stop. Mess insieme la nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: Il dì per RTL.
1: Il important del dì resumesce Selina Chistel. Il potenzial de produzir energia solare vid infrastruttura pubblica, sco vies, mirs e ponts e gronds en sur selva. A quella conclusion vegn in studi della scola alta specializzata del Grischun. Tenor quel se vessens gudignà 6,7 ures gigawatt durant ils mains d'un vien, quei corrisponde ad elettricitat per bien 1300 casades. Il studi gidenton è che la realizzazion è limitata in divers logans, meunca nomnada main la colligazion cu la reit. Il studio deve essere gitt per vischneuncas d'enfla logans per rinforzare la produzione di energia durante l'umvirn. Nus restengis il tema energia. Il concern d'energia BKW concretisesce ses plans per una batteria gronda. Per l'anteriore ovra a Tomara de Mühleberg vuol la BKW construir in dils pigrons accus della Svizzera. Il concern ha sottoscritt una convegna cul gestionari de reit Swissgrid. L'idea è d'arcunà e la batteria gigantica elettricitat che den vons, per esempio, d'ovra solares. Ella duei se vei proveder radun 8000 casadas durant 2 ures cun energia. Il programma de promozion de sport, Juventicna a sport, due survigni de plidenes ils proximi sons. En tot due tenor il Cusel federal da 22 milions de pli, quae fossen en tot 142 milions francs a don. Orion de main leva il Cusel federal d'anton scursani la subvenzions per Juventicna a sport, quae era d'anton veniu criticau ferma main, denter auter de las unions de sport. A decider definitivamein de vardigli augmen vini il Parlament. Ils schabets del FC Songhai entstai omnipresenz ils de vos giselas medias. Oz ha eludau una decisiun, Matthias Hüppi resta president del club che avon impergis curignau la Coppa Svizzera. En cinz accionaris grons del FC Songhai leven in a transformaziun profunda el cusel d'administraziun. Encontr quels plans aiden ton dau opposiziun. Hüppi sco è ils 4 commembers del cusel d'administraziun che aveven annunziau da sere 3 restan en uffici. Quen stades las lingias grasses dat oz mesiamna.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Sche canzuns diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna danza.
1: RTL, nur che la musica è da casa.

0: RR.
1: Per vus, al puls della musica.
2: Dal sempre vert. Suril hit. Fin per la scovrida. RTR, usciveria, scola vita.

Musica per in escadin. Per dai. Per mai. RTR. Simplemein. Per tutti.